0: I'll be back.
1: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Wow. Semplicemente
0: più bella.
2: Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Ho iniziato a fare un po' di domande sulle persone con cui sono stata. Io lì non gli ho fatta, cioè mi sono un po' cagata sotto. Gli ho detto: ah no, c'è stato solo un flirt con una persona. Cazzo, un flirt con una persona, cioè, mi sono fatta mezzo villaggio praticamente. E soprattutto alcuni lui li conosce pure molto bene. E il fatto che lui possa venire a sapere la verità, tra l'altro non da me, perché non ci ho avuto le palle di dirgliela, è un po' mi fa stare così sulle spine, perché ho paura che possa cambiare idea su di me, giudicarmi e che possa poi insomma lasciarmi e interrompere tutto quello che stiamo costruendo. Secondo voi che dovrei fare?
3: Vabbè zia, però se ti sei scopata mezzo villaggio e ti sei risposta da sola, andiamo.
4: Il lupo perde il pelo e non il vizio.
5: Ma volevamo dire che lui è ancora vergine? Dai, su, mi hai fatto bene a divertirti.
6: A Flavia, o cambi cazzo o cambi villaggio.
7: Ecco. A Flavia, ma che te ne frega di quello che può venire a sapere o non sapere? Roba vecchia è passata. Te non c'avevi nessun vincolo con lui e quindi se te giudica e molla tutto vuol dire che non te merita. E va avanti e continua avanti così, ma che te ne frega? L'importante è che stai bene. Bravo. Se fa così non te merita.
8: Ma Flavia, ma che cazzo te frega? Pure io ho dato a mezza Roma. Quando c'è anche il successo prima di lui. Non so cazzo sua, dai.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV. They say an end can be a start. Feels like a

0: Vogliamo sentire al telefono chi
1: Fabio, c'è? Fabio.
0: Fabio, buongiorno, ciao Fabio.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Ciao,
2: buongiorno.
0: Ciao Fabio, che ci racconti?
2: E niente, io sull'argomento mia figlia, io sono uno conosciuto nei paesi, non ho paura di niente, io mi farei anche operare sveglio, invece mia figlia che come gli metti la macchina per misurare la pressione o fare l'elettrocardiogramma, lei sviene.
0: Dai.
1: Ma non fa male.
2: Ma se glielo dici, già che il dottore un giorno gli ha detto hai un piccolo soffietto, gli si è tappata l'orecchio, non sentiva più niente,
0: no.
2: E andava giù.
0: Ma quanti anni ha la bimba?
2: 22.
0: Ma cavolo.
3: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare,
1: metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV. Globo TV.

0: The Morning Show. Reload. On Radio Globo.
1: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Bari. Lo sapete, il Morning Show vi aspetta ogni mattina tra le 6 e le 10 su Radio Globo, anche per tenervi super aggiornati e super informati con la nostra redazione. Reload.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina del giornale. Caso Minetti. Nordio, da troppi giorni c'è un'attenzione ossessiva per il Ministero della Giustizia. È ora che Salvini dica un altro paio di stronzate per ripristinare gli equilibri. Taglio alto di Repubblica, Garlasco e la fisica quantistica. Oddio. L'intercettazione di Sempio che parla da solo in macchina senza essere al telefono, sì, con nessuno dopo quasi 20 anni prova inconfutabilmente che il viaggio nel tempo è possibile. Sì. Taglio basso del Messaggero, UFO. Gli Stati Uniti rilasciano 160 files declassificati. Sì, in un video un oggetto si muove a scatti secondo, sì, traiettorie impossibili per i veicoli terrestri. Gli scienziati del CICAP, è solo la Cappelli che parcheggia. La spalla del tempo, Clementino festeggia 20 anni di carriera in studio a Verissimo. Ho pulito i bagni in una comunità e la Tofanin pensa sia il titolo del suo nuovo brano e fa partire il disco. E chiudiamo con un trafiletto di gossip su Leggo. Rudy Zerbi si sposa alle porte di Roma in gran segreto con la fidanzata Grace Racca, che dichiara: forse un po' troppo segreto, io non ne sapevo nulla. E per oggi è tutto, buona giornata.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Wow. Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Rompi il sonno profondo e quindi il tuo io quantico se la va a fare giro.
3: Un'altra volta che dormirai meglio.
4: Perché sennò pensavo ci fosse tipo una soluzione parziale, quindi io poi.
2: Ah, sì.
3: Te lo sveglia così, capito? Tipo chiede: ma secondo te io che devo fare? Devo continuare a stare in quella radio oppure provare ad andare da qualche altra radio? E la risposta sarà: tipo: secondo me dovresti provare a. Dimmi!
2: Oppure ti dice direttamente: ma fa un po' come cazzo.
3: Sì. Oppure no, il tuo alter ego, alter Igor, per essere un po' più comunisti, ti dirà: tipo, boh, non lo so, fammi un filtro. Potrebbe essere una soluzione, potrebbe essere. Allora, io stasera ci provo.
2: Io pure.
3: Sì,
2: anch'io lo faccio.
3: Tanto comunque.
2: E quanto lo riempiamo sto bicchiere?
3: Sarà un bicchiere pieno.
2: Ma
3: scusa, non ci avrai una giara da argilla alta un metro e mezzo? No,
2: c'avrai il bicchiere acqua pieno. Ma altra cosa, lo possiamo coprire con un fazzolettino o no? L'abbiamo lasciato aperto?
5: Ma non è un malocchio.
2: Ma si riempie di polvere, di batteri, proliferano.
3: Ma smetti!
2: Ma che orrore!
5: Ma la sera voi non vi portate mai a letto un bicchiere d'acqua?
2: No, la bottiglia è ben chiusa.
3: Ma scherzi, io vado al pozzo prima, vado giù con la catena.
1: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S servizi, taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S servizi.

0: ascolto è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ieri è stata la giornata internazionale dell'infermiere e abbiamo parlato della fobia degli aghi con i nostri ascoltatori. Sentite qua la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Io sono uno di quelli che quando vede l'ago se c***o sotto. Sono alto 1,80 e sono ben piazzato, ma la vista del lago è una di quelle cose che mi danno più fastidio. Però dono regolarmente il sangue.
3: Dona il sangue, nonostante tutto.
4: Faccio, dai. Se hai visto il lago svieni, va al mare.
3: No, lo fa. No, Giovanni,
4: non ce l'ho fatta, ragazzi. Non ce l'ho. Vabbè, allora fai in montagna, che ti devo dire? Sarà vista del lago
3: svieni. Sta peggiorando la situazione. Notare la disperazione di Flaminio.
5: Non ho fiatato.
6: È diffusa, Flaminio, non ti preoccupare.
3: Però, scusa, cioè, lui ha detto che va a donare il sangue, però sviene alla vista del lago. Cioè, come lo dona? Per salasso? Cioè, si sgara una vena e lo lascia sgocciolare.
6: Si fa anestetizzare, probabilmente. Non lo so.
5: Con un ago.
4: Però te devi fare sempre con la siringa.
6: E porca miseria, allora. Non lo so.
4: Come fai?
6: Magari, che ne so, si tramortisce bevendo dell'alcol.
3: E non puoi donare il sangue, poi.
4: Esatto.
3: Eh no, dobbiamo venirne a casa.
4: Vabbè, una botta in testa?
6: No, per amore, capito, del prossimo, lui fa questo sacrificio, credo che sia così.
7: Perché dovete dire che l'infermiera aveva abiti succinti? L'infermiera era vestita da infermiera normalissima, soltanto che aveva un bel di dietro, è stata fotografata dal suo paziente. Non vedo perché un paziente si deve permettere di fotografarsi anche se tu c'hai due belle chapas.
6: No, aspetta, non era riferito a quella infermiera dei social, quella che è andata virale, il fatto che sia succinta, era su Flaminia.
4: Detto,
6: facciamola vestire da infermiera.
5: Allora va bene tutto. Adesso manda un messaggio e dice va bene, no. Ok. Allora
4: e ti fotografiamo anche a tua insaputa.
6: No, quella invece è diventata virale perché insomma che sto qui naturalmente a quella vista lì, ha preso il telefono, ha fatto un video. Cioè, le cose belle vanno condivise d'altronde.
3: Bravo.
6: Dai.
8: Io da quando sono piccolo fa prelievo c'ho il terrore. Infatti da piccolo collassavo sempre, non svenivo, però mi do un attimo sdraiato. Invece mo pure più o meno è simile, però devo guardare il momento in cui entra l'ago perché devo essere pronto al dolore.
5: Ho capito, e se sei dal dentista come fai? La puntura del dentista è delicata, ragazzi. Quella fa paura.
6: Sulla gengiva, sul palato. Quella fa male. Vogliamo sentire al telefono chi
5: Fabio.
6: Buongiorno, ciao Fabio.
9: Buongiorno a tutti, buongiorno.
5: Ciao.
9: Buongiorno.
6: Ciao Fabio, che ci racconti?
9: E niente, io sull'argomento mia figlia, io sono uno conosciuto nei paesi, non ho paura di niente, io mi farei anche operare sveglio. Invece mia figlia, che come gli metti la macchina per misurare la pressione o fare l'elettrocardiogramma, lei sviene.
6: Dai.
5: Ma non fa male.
9: Ma se glielo dici, già che il dottore un giorno gli ha detto hai un piccolo soffietto, gli si è tappata l'orecchio, non sentiva più niente, e andava giù.
6: Ma quanti anni ha la bimba?
9: 22.
6: La bimba.
5: Ma scusami, ma ha paura solo di queste due cose oppure in generale di andare dal medico?
9: Che parla di medicina. Tu come parli di medicina già vedi che guarda nel vuoto.
6: Cioè, se deve prendere, che ne so, una tachipirina, già sta male.
9: Aspetta. Poi comunque sia, come tutte le donne, le ragazze hanno paura di questo, però poi magari vanno a farsi il tatuaggio,
6: quello piercing, vero?
9: Piercing no, però il tatuaggio anche alle sopracciglia, sai, tutte queste cose qui, queste non
6: le sopportano.
9: Di queste non hanno paura.
5: Che poi quello fa malissimo. So che fa malissimo il tatuaggio in faccia, certo che fa male.
9: Penso di sì, non lo so, io non ne ho.
6: Aspetta, va che sentiamo anche Cristian. Buongiorno Cristian.
10: Buongiorno.
6: Ciao Cristian, vai.
10: Niente, io sono un altro di quelli agofobico e emofobico. Non posso vedere il mio sangue o aghi entrare nel mio corpo.
6: E quindi come fai con le analisi? Scusa, quando devi andare a fare
10: le analisi, giro la testa dall'altra parte. Ma l'ultima volta che ho provato, l'ultima e la prima volta che ho provato a donare il sangue, sono durato 5 minuti. Appena ho visto il sangue che fluiva fuori dal mio corpo, sono diventato grigio, sono svenuto e mi sono risvegliato con l'infermiera sopra che mi prendeva pizze e la mia compagna, che erano lì con me, che ridevano come due bambini.
4: Però fammi capire una cosa.

0: te solamente con l'ago e poi affiancato al sangue, oppure per esempio quando ti fai una ferita mentre giochi a pallone e ti esce un po' di sangue, anche in quel caso?
1: No, così in
0: quindi
1: quel caso
0: solo l'ago, no. Quindi è proprio l'ago col sangue.
1: Il sangue che esce tramite l'ago dal mio corpo.
2: Certo, sei andato a donare il sangue.
1: Ho fatto un tatuaggio a 18 anni, che è l'ultimo che ho fatto, primo e ultimo tatuaggio a 18 anni.
3: Un eroe, raga, perché anche lì c'è il lago poi, sostanzialmente.
2: Pure un po' di sangue.
3: Sì, un pochino magari esci, adesso non ho fatto tatuaggi, ma credo che forse...
2: Se puliscono credo che sia un po' il sangue, visto che devono bucare la pelle.
3: Inchiostro il sangue, boh, non lo so.
1: Sì, anche un po' di sangue.
3: Tu hai fatto il tatuaggio, esce il sangue?
0: No, no, a me no. Nella parte dove l'ho fatto io, avambraccio e polso, no.
2: Come fanno a non uscire il sangue?
0: Non ho guardato neanche.
2: Ma no, perché c'hanno il fazzoletto ogni volta che passano.
0: Sì, tamponano.
2: Vedo i video, io non l'ho
3: però,
2: fatto.
3: Per ora
2: però,
3: il record ce l'ha la figlia di Fabio, che nemmeno la macchinetta per misurare la pressione, ragazzi, cioè già con quella sviene. Quindi insomma, credo che sia il top,
4: cioè,
3: del top.
4: È nulla, è un laccetto che ti metti intorno al braccio. Cioè,
3: per te, per lei invece è un bisturi, è un'operazione a cuore aperto.
5: C'hanno tutti paura dell'aghi, ma sti tatuaggi, tutti i pianini tatuaggi, come si fanno?
3: Però stiamo scoprendo che lì c'è grande sopportazione, mentre invece magari per andare a fare delle analisi che sono anche importanti, invece lì vanno giù e evitano.
4: Ma quel lago del tatuaggio rimane superficiale, perché
6: questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. No matter what, no matter what.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ieri è stata la giornata internazionale dell'infermiere e abbiamo parlato della fobia degli aghi con i nostri ascoltatori. Sentite qua la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Io sono uno di quelli che quando vede l'ago se c***o sotto. Sto alto 1,80 e sono ben piazzato, ma la vista del lago è una di quelle cose che mi danno più fastidio. Però dono regolarmente il sangue.
3: Adora sì, il sangue, sì, nonostante tutto.
4: Faccio, dai. Se hai visto il lago svieni, va al mare.
3: No, lo fa. No, Giovanni, non
4: ce l'ho fatta, ragazzi.
3: No, ragazzi.
4: Vabbè, allora fa in montagna, che ti devo dire? Se l'hai vista del lago
5: sta
4: svieni.
5: Sta peggiorando la situazione.
3: Ah, notare la disperazione di Flaminio.
6: Non ho fiatato.
5: È diffusa, Flami, non ti preoccupare.
3: Però, scusa, cioè, lui ha detto che va a donare il sangue, però sviene alla vista del lago. Cioè, come lo dona? Per salasso? Cioè, si sgara una vena e lo lascia sgocciolare.
5: Si fa anestetizzare, probabilmente. Non lo so.
6: Con un ago.
4: Però te devi fare sempre con la siringa.
5: Porca miseria, allora. Non lo so.
4: Come fai?
5: Magari, che ne so, si tramortisce bevendo dell'alcol.
3: E non puoi donare il sangue, poi.
4: Esatto.
3: Eh no, dobbiamo venirne a casa.
4: Vabbè, una botta in testa?
5: No, per amore, capito, del prossimo, lui fa questo sacrificio, credo che sia così.
7: Perché dovete dire che l'infermiera aveva abiti succinti? L'infermiera era vestita da infermiera normalissima, soltanto che aveva un bel di dietro, è stata fotografata dal suo paziente. Non vedo perché un paziente si deve permettere di fotografarti anche se tu c'hai due belle chapas.
5: No, aspetta, non era riferito a quella infermiera dei social, quella che è andata virale, il fatto che sia succinta, era su Flaminia.
4: Era detto,
5: facciamola vestire da infermiera.
6: Allora va bene tutto. Adesso manda un messaggio e dice va bene, no. Ok. Allora
4: e ti fotografiamo anche a tua insaputa.
5: No, quella invece è diventata virale perché insomma che sto qui naturalmente a quella vista lì, ha preso il telefono, ha fatto un video. Cioè le cose belle vanno condivise d'altronde.
3: Bravo.
5: Dai.
8: Io da quando sono piccolo fa prelievo c'ho il terrore. Infatti da piccolo collassavo sempre, non svenivo, però mi do un attimo sdraiato. Invece mo pure più o meno è simile, però devo guardare il momento in cui entra l'ago perché devo essere pronto al dolore.
6: Ho capito, se sei dal dentista come fai? La puntura del dentista è delicata, ragazzi.
5: Quella fa paura, sulla gengiva, sul palato.
6: Io.
5: Quella fa male. Vogliamo sentire al telefono chi
6: Fabio.
5: Buongiorno, ciao Fabio.
9: Buongiorno a tutti, buongiorno.
6: Ciao.
5: Ciao Fabio, che ci racconti?
9: E niente, io sull'argomento mia figlia, io sono uno conosciuto nei paesi, non ho paura di niente, io mi farei anche operare sveglio. Invece mia figlia, che come gli metti la macchina per misurare la pressione o fare l'elettrocardiogramma, lei sviene.
5: Dai.
6: Ma non fa male.
9: Ma se glielo dici, già che il dottore un giorno gli ha detto hai un piccolo soffietto, gli si è tappata l'orecchio, non sentiva più niente,
5: no.
9: E andava giù.
5: Ma quanti anni ha la bimba?
9: 22.
5: Ma 22
9: cavolo.
5: La bimba.
6: Ma scusami, ma ha paura solo di queste due cose oppure
9: no,
6: in generale di andare dal medico?
9: Che parla di medicina. Tu come parli di medicina già vedi che guarda nel vuoto.
5: Cioè se deve prendere che ne so una tachipirina già sta male.
9: Aspetta. Poi comunque sia come tutte le donne, le ragazze hanno paura di questo, però poi magari vanno a farsi il tatuaggio.
5: Piercing, vero?
9: Piercing no, però il tatuaggio anche alle sopracciglia, sai, tutte queste cose qui, queste non
5: le sopportano.
9: Di queste non hanno paura.
6: Che poi quello fa malissimo. So che fa malissimo il tatuaggio in faccia, certo che fa male.
9: Ma penso di sì, non lo so, io non ne ho.
5: Aspetta, va che sentiamo anche Cristian. Buongiorno Cristian.
10: Buongiorno.
5: Ciao Cristian, vai.
10: Niente, io sono un altro di quelli agofobico e emofobico. Non posso vedere il mio sangue o aghi entrare nel mio corpo.
5: E quindi come fai con le analisi? Scusa, quando devi andare a fare
10: le analisi, giro la testa dall'altra parte, ma l'ultima volta che ho provato, l'ultima e la prima volta che ho provato a donare il sangue, sono durato 5 minuti.
6: Vabbè.
10: Appena Appena ho visto il sangue che fluiva fuori dal mio corpo, sì, sono diventato grigio, sono svenuto e mi sono risvegliato con l'infermiera sopra che mi prendeva a pizze e la mia compagna e il mio suocero che erano lì con me che ridevano come due bambini.
4: Però fammi capire una cosa, te solamente con l'ago e poi affiancato al sangue, oppure per esempio quando ti fai una ferita mentre giochi a pallone e ti esce un po' di sangue, anche in quel caso?
10: No, così in
4: quindi
10: quel caso
4: solo l'ago, no. Quindi è proprio l'ago col sangue.
10: Il sangue che esce tramite l'ago dal mio corpo.
6: Certo, perché sei andato a donare il sangue.
10: Ho fatto un tatuaggio a 18 anni, è l'ultimo che ho fatto, primo e ultimo tatuaggio a 18 anni.
5: Un eroe, raga, perché anche lì c'è il lago poi, sostanzialmente.
6: Pure un po' di sangue.
5: Sì, un pochino magari esci, adesso non ho fatto tatuaggi, ma credo che forse...
6: Se puliscono credo che sia un po' il sangue, visto non che so devono bucare la pelle.
5: Inchiostro il sangue, boh, non lo so.
10: Sì, anche un po' di sangue.
5: Tu hai fatto il tatuaggio, esce il sangue?
4: No, no, a me no. Nella parte dove l'ho fatto io, avambraccio e polso, no.
6: Come fanno a non uscire il sangue?
4: Sì, non ho guardato neanche.
6: Ma forse. No, perché c'hanno il fazzoletto ogni volta che passano.
4: Sì, tamponano.
6: Vedo i video, io non
5: vabbè,
6: l'ho
5: però,
6: fatto.
5: Per ora
6: però,
5: il record ce l'ha la figlia di Fabio, che nemmeno la macchinetta per misurare la pressione, ragazzi. Cioè, già con quella sviene. Quindi, insomma, credo che sia il top del top.
3: È nulla, è un laccetto che ti metti intorno al braccio.
5: Cioè, per te, per lei invece è un bisturi e un'operazione a cuore aperto.
11: C'hanno tutti paura dell'aghi, ma sti tatuaggi, tutti i piani di tatuaggi, come si fanno?
5: Però stiamo scoprendo che lì c'è grande sopportazione, mentre invece magari per andare a fare delle analisi che sono anche importanti, invece lì vanno giù e evitano.
3: Ma quel lago del tatuaggio rimane superficiale, perché
0: questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Siamo partiti ieri sera con l'Eurovision Vienna 2026 e saremo curiosi di vedere fino alla fine quanto arriverà l'Italia dalle parti della finale, ovviamente con Sal Da Vinci. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Allora, prima semifinale questa sera, seconda semifinale il 14 maggio, finalissima il 16 maggio. Okay. E ovviamente prima semifinale e seconda semifinale canteranno e si esibiranno degli artisti che di diritto potranno andare in finale, come okay, per esempio noi italiani, perché siamo tra i Big Five, cioè quelli che di diritto sganciano gli okay sgay okay, okay, per l'organizzazione dell'Eurovision annualmente.
3: Ma non ho capito, il televoto ci sarà già da stasera, però si
2: sì,
3: potrà già
2: cominceranno
3: votare.
2: A votare, poi ti dico anche che per l'Italia presenteranno Gabriele Corsi e la new entry Elettra Lamborghini.
3: Farà un twerk,
2: una conduzione bilaterale forse farà. Si potrà vedere tutto in diretta su Rai 2 alle ore 21, quindi per chi è interessato.
3: Bene, bene.
2: Tutti pronti.
3: Allora,
2: okay,
3: ci sono naturalmente diverse nazioni in gara.
2: 35 per l'esattezza.
3: Vogliamo partire da chi ha vinto l'anno scorso, per esempio?
2: Assolutamente sì. L'austriaco, ecco perché si tiene in Austria quest'anno l'Eurovision, l'austriaco JJ con Wasted Love.

0: io sta voce qui la faccio quando di notte vado al bagno e prendo lo spigolo della porta.
1: Ti eviri alla tua maniera,
0: sì,
1: praticamente.
0: Sì, sì. Questa è la canzone che la scorsa stagione ha vinto l'Eurovision Song Contest.
1: Esatto, però quest'anno ci sono ovviamente i bookmakers che fanno le loro previsioni, no? E quindi ci sono delle nazioni che sono più favorite delle altre.
0: E chi sono? Chi sono?
1: Allora, abbiamo l'Australia, sì, con Delta Goodrem. Titolo del brano Eclipse.
0: Vogliamo sentire un pezzettino così per capire, insomma, contro chi ci dobbiamo scontrare?

0: sentita, quella che ha vinto l'altro anno che abbiamo sentito poco fa, invece quella era spettacolare, quella
1: bellissima.
0: Questa è sentita e risentita, questa andiamo avanti.
1: Quindi no, Giovanni ha detto che non vince l'Australia, basta,
2: Giovanni preferisce l'attacco di Colica.
0: Ma
2: tu preferisci questo?
0: Pop, pop, pop, mamma mia.
3: Va bene.
1: Sentiamo se gli piace questa, Giovanni.
3: Andiamo alla prossima, andiamo sempre al nord, perché dove andiamo?
1: In Danimarca con Soren Torpegaard Lund, Forvigar Yem.
3: Questo lo vendono all'IKEA, naturalmente.

0: dimmi due cosette, perché questo è Saldavinci paro paro.
1: Questo
0: proprio
1: è Saldavinci, te credo, perché ci vogliono tutti copiare. Ma perché dai, è il più forte di tutti, incredibile.
0: Dici un po' che c'è da dire su questo.
1: Allora, Saldavinci non è tra i favoriti di quest'anno, però è la canzone più ascoltata di tutte le canzoni che partecipano all'Eurovision Song Contest, sempre più ascoltata in questi ultimi giorni, ed è diventata ad oggi la più ascoltata, quindi potremmo dare del filo da torcere a queste nazioni.
0: Senti questo come ha copiato.
1: Uguale.
2: Chi ha copiato chi?
0: La Danimarca ha copiato,
1: ma è ovvio.
0: Andiamo, dove andiamo adesso?
1: Andiamo in Finlandia. Va. Linda Lampenius e Pete Parkkonen. Liikin Haitin.

0: Allora, senti il violino, dopo sì. l'armonica bocca di Lucio Corsi dell'anno scorso, si esibiranno con il violino sul palco e sarà una delle nuove rivoluzioni appunto dell'edizione di quest'anno. Ma andiamo, andiamo in Francia!
1: Andiamo in Francia, dai, vai, ancora un altro paese che potrebbe avere delle buone possibilità.
0: Sì.
1: Sentiamo.
0: Monroe, Regarde.
1: Regarde. Zilli, è uguale.

0: bella voce, bella. Bella voce, per carità, insomma.
1: Ah, ma è figa, questa è figa.
0: Questa è figa, sì. Anche lei non è male, peraltro, insomma. T'ha lasciato indifferente, t'ha lasciato?
2: Non mi piace molto, no. Andrei su Copenaghen.
0: Su Copenaghen.
1: Sì, Senti qua se ti può piacere qualcosa di greco. Per esempio,
0: Stolive.
1: Achilas.
0: Come si chiama?
1: Achilas, ferto.
0: Bene, sentiamo, vai. Ferto. Ferto. A tutti i violini.

0: sembra il coreano, eh.
1: Ah, questo è Dargen D'Amigon.
0: Pure.
2: Ma proprio no.
1: Vabbè, questa è da Margatto, ragazzi.
2: Ma guarda, mi stavo per entusiasmare perché sono un fan della musica greca, ma di questo di greco.
3: La partenza non era male, però.
1: Però dai, poi insomma. La diamo al gatto, ok, facciamo così, la diamo al gatto.
2: E poi che nome è? Cioè, se non sei Dionisis Avalopoulos, che greco sei?
1: Non c'era un
0: Populus,
1: non c'era,
0: vabbè,
1: non c'era,
0: c'è
1: niente.
0: Una S finale.
1: No. Ma poca roba, no. Non ci piace. E quindi possiamo dire che dopo quello che abbiamo sentito ce ne sono un paio che possono insidiare lui, perché dai, ormai è fatta. Sì.

0: Allora, sentiamo le cose su Salda.
1: Allora, su Salda Vinci stanno facendo un sacco di polemiche perché ci sono state le prove con la coreografia ufficiale che vedremo questa sera e non gli sta bene neanche la coreografia, perché dietro ci sono due ballerini che fanno un passo a due e la ballerina ha una mega gonna di tulle con la bandiera dell'Italia, ok?
0: La gonna allora, di tulle.
1: E non gli va bene perché è troppo italiano, perché è nazional popolare. Mamma mia, quanto avete rotto le scatole. Ma sentitevi quella canzone, se non vi piace cambiate, basta. Mamma mia. Comunque, voglio dire un'altra cosa. Saranno quattro gli artisti italiani in concorso all'Eurovision. Oltre a Salda Vinci abbiamo per San Marino la bolognese Zenit, che si esibirà, ragazzi, con Boy George.
0: Okay.
1: Poi abbiamo Veronica Fusaro, che ha il padre di Cosenza e concorre per la Svizzera. E poi c'è Sara Engels, che ha una madre siciliana e concorre per la Germania.
0: Ah, io conoscevo Eva Engels.
2: La madre siciliana.
0: Avrei gradito.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay. On Radio Globo. Good morning. Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: Morning Show. Torna tra poco su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Sembra che chi fa lo spurgofogne, che è un mestiere, non dica in giro che fa lo spurgofogne, ma dica altre cose. Questa è Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Io lavoro dentro un ambiente che ci saranno meno 2 milioni di topi, no? Sono 6 anni che ci lavoro da quando è aperto e non mi sono preso mai niente. Per me c'è qualcosa che non guaia, perché i topi, bene o male, se fanno i fatti loro.
3: Qualcosa che non guaia. Ho capito. Cioè lui lavora in un ambiente dove ci sono 2000 topi. Pensate a cucinare un ristorante.
4: Però se fanno i fatti loro i topi.
3: No, ma che lavoro fai? Scusa, ci dici che lavoro fai? Perché tutto questo movimento di topi?
5: Il derattizzatore.
3: Vabbè, lo dicesse allora. È curioso.
6: Che? Perché ci sono dei lavori. Ci sono dei lavori. Che le persone si vergognano a dire, invece sono importantissimi.
3: Ma certo che è importante.
6: Però lui si vergogna. C'è tutta una serie di lavori. Per esempio, quelli che stappano le fogne, che è un lavoro importantissimo.
3: Sì.
6: Io trovo che molte volte si vergogna. Come, e spero di no, quelli della nettezza urbana, che è un lavoro altrettanto importante. Perché alcune volte quando vai al bar, vedi questi con la divisa nettezza urbana e vedo delle persone che si allontanano.
3: Temono
6: l'odore. È capitato, ti giuro, ho visto io che è una cosa incredibile.
5: Ma quella non è
6: vergognosa.
5: Discriminazione, stai mangiando un cornetto alla crema e c'è odore di banana variata, magari due passi indietro li fai.
6: Solo se vedi la divisa della. E io l'ho vista sta roba qua, che è vergognosa.
3: Ragazzi,
6: anzi, ce lo possono dire anche i nostri amici.
3: Ma mi è capitato di vedere dei ragionieri, dei commercialisti che sapevano di scarica di Malagrotta. Non è che se c'hai il vestito buono e indice di pulizia e di buon odore.
6: Ci mancherebbe altro, anzi. Però tant'è.
7: È verissimo, lo dice Giovanni. Io faccio il soccorso stradale, quindi c'è la divisa gialla fluorescente. E quando entro in tribar, spesso e volentieri ti guardo dal basso verso l'altro. Una volta uno tutto bello incravattato mi guarda, no? E io mi riguardo, gli faccio: ah sì, ma quanto costi? Io me te compro e mi fai i grattini dentro l'ufficio, deficiente. Si è girato e se n'è andato.
3: Ecco qua, molto bene. I gattini
5: hanno capito.
3: Beh, no, perché prima Giovanni diceva che alcuni si scansano quando vedono quelli della nettezza urbana.
6: Alcune volte, a me me l'hanno raccontato proprio quelli della nettezza urbana, che alcune volte senza motivo poi assoluto si scansano, proprio si allontanano.
5: Intanto che glielo raccontavano, Giovanni se n'è andato.
3: Giusto.
5: Con quello che ancora stava parlando.
3: Non ha sentito il finale. C'è tutto un risvolto di questa storia che però Giovanni non ha sentito perché è andato via. Nel frattempo si è allontanato.
8: Allora, i fognaroli, e lo so perché ci lavoro, è vero che a volte si vergognano di dirlo, ma è vero anche che in base al lavoro che fanno è uno dei lavori più retribuiti che ci possa essere, tant'è che se ci fate caso tutti quelli che hanno le ditte dei fognaroli vanno in giro con dei stramega brillocchi e tutti ingioiellati.
3: I fognaroli, ragazzi, sono quelli che fanno l'intervento con le pompe e tutto il resto, no? Ecco.
5: Tutti a parlarne bene, però intanto quando sei al bar ti allontani.
3: Però scusate, se proprio dobbiamo mettere così, ma non è peggio allora le pompe funebri? Non perché ci sia qualcosa di male, ma perché
5: tutti si toccano.
3: Esatto, perché tutti quanti abbinano quello che porta, che ne so, i morti e a qualcosa di sconveniente, no? Cioè porta iella. Allora
6: è differente, lì appunto è un discorso di scaramanzia, dall'altro lato è un discorso di igiene, che poi in realtà l'igiene c'è,
3: certo,
6: e il discorso della scaramanzia pure è una stupidaggine.
9: Ma ancora c'è questa cosa secondo
3: ma
9: voi?
3: Sì, certo che c'è.
9: Ma non come gli anni passati, dai, non come 30 anni fa che addirittura la gente aveva paura a dare la mano.
3: Ma no, paura a dare la mano no, però ecco, diciamo che quando vedi una mano la utilizzi per fare altro,
9: no,
3: quello sì.
6: Sappi che l'ignoranza non è debellata, mia cara Flaminia, quindi
9: no,
6: questo fa
9: vabbè,
6: parte
9: sono anche.
3: Ma se fino a 2 minuti fa ti sei sravanato perché uno ha detto il pronostico della partita e adesso
6: io ho sempre detto che sono il primo ignorante.
3: L'ignoranza.
6: Io almeno ho l'umiltà di dirlo che sono ignorante.
5: Allora ragazzi, tiriamo fuori un'altra categoria, quelli che lavorano il pesce, che a loro detta è difficilissimo
3: togliere,
5: annullare l'odore. Come fai?
3: Sì, è vero, ci sono dei lavori che ti porti dietro, no? Anche quando smetti di lavorare, in ogni caso, insomma, quel lavoro ti rimane appiccicato addosso. In questo caso,
5: in
3: quello
5: tutti,
3: del pesce ti rimane addosso l'odore
5: di
3: merluzzo, che ne so,
5: di pesce.
10: Ma della zecca creata nei laboratori negli Stati Uniti Infatti si dice che sia stata creata da Bill Gates per far sì che chi viene punto non può mangiare più carne rossa, in modo tale che Bill Gates, che ha investito tanto nella carne, quella creata artificialmente,
3: non ce la posso fare oggi.
9: Lo sapete che mi sono persa all'inizio,
5: però l'abbiamo sentita, l'abbiamo sentita anche questa.
3: L'incipit era,
9: mi fai un riassunto?
3: L'incipit era dice, quindi ho detto tutto. Quando senti dice, ok, hai capito già tutto quanto.
9: Mi lasciate così, mannaggia.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ancora buongiorno. Questo è il Morning Show Replay e io sono Federica Della Valle e non è un nome d'arte. Attenzione ai nomi d'arte, ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Però stiamo parlando di una persona famosissima.
3: Famosissimissima.
2: Vabbè, ragazzi, buttatevi voi perché io non lo so.
4: Io lo so. È Marilyn Monroe.
3: Esattamente.
4: Olè! Norma Jean. Norma Jean, ragazzi.
2: Ragazzi, io non la sapevo.
3: Norma Jean Baker.
2: Ma dimmi te. Sì. Pensa che sono uscito con lei anche per un periodo.
3: Ma
2: ci siamo frequentati. Quindi Marilyn Monroe, ragazzi. Sì.
5: Sono mortificata, ma ho dimenticato la chiave. Così ho suonato a lei. Ho una festa. Le dispiace premerlo ancora?
6: Premere cosa?
5: Il bottone. È rimasto nella porta.
2: Ma che meraviglia!
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: No, è che mi diceva Giovanni, guarda che ci sono un sacco di personaggi super famosi che però se noi li chiamiamo con il loro vero nome non li conoscete.
3: John Voight, che però è un cognome.
2: No, ragazzi.
3: È un cognome. Adesso però poi dopo ha cambiato questo nome, ma questo cognome è ripreso dal padre. John Voight. John, no,
4: John,
3: Ion, se volete.
4: Cioè, nel senso, come funzioniamo? Perché allora, adesso io voglio giocare.
2: Giochiamo, allora facciamo questo gioco. Allora, adesso Giovanni ce ne farà una a testa e vediamo che se qualcuno. Io sono fuori proprio dai giochi. Cioè, nel senso che questo io non lo so, però la butto là.
4: Però che ne sai, magari il prossimo sì.
2: Oh, la butto, dico una.
4: Vai.
2: Posso però possiamo chiedere cinema o musica?
3: Sì, certo.
2: Ok, allora, musica?
3: No.
2: No, non è. E allora io sono fuori.
3: No,
2: sono fuori perché avrei detto non so per quale motivo Frank Sinatra, pensate.
3: Ah. No, ma per esempio sto parlando di un'altra donna. Vi ho detto che il cognome
4: è una donna.
3: Io ti sto dicendo, vi ho detto dall'inizio che il cognome è John Voight. Quindi che prende appunto quello del padre.
2: Ok, vabbè. Allora, che poi avrei detto anche una minchiata, perché Sinatra, voglio dire, è italo-americano, quindi credo abbia chiaro. Vabbè, comunque, vi viene in mente qualcosa con John Voight?
7: Cinema?
3: Sì. Donna.
7: Cinema donna.
2: Attenzione.
4: Fai una
7: Audrey
4: domanda.
7: Hepburn.
3: No.
4: Senti, ma si è rasata i capelli in passato?
3: Boh, adesso ha fatto tante cose.
4: Vabbè, allora non è lei, non è lei.
2: Caso alle ascelle depilate.
3: Dai, ragazzi.
4: No, come no? Perché se era lei te lo ricordavi.
2: Eccola, sentiamo chi è.
8: Mi chiamo Elise. È terribile come nome. Possiamo trovartene un altro. Leggi libri di spionaggio. Sono una donna misteriosa su un treno.
2: Chiamo chi è?
8: Dimmelo tu qual è la mia storia.
2: No, niente.
0: Chiamalo 06 892 8996.
4: Sai, io avrei detto Demi Moore, ecco perché ho detto
3: Angelina Jolie.
2: Angelina Jolie.
3: Ragazzi, John Voight ha cambiato poi il cognome. Ma adesso vi do proprio un'altra donna, perché per me avanti donne. Le donne. Camille Javal o Javal, ecco la J, quindi Camille Javal.
7: Cinema o musica?
3: Cinema. Cinema, ma rientra il suo nome anche in alcuni, poi forse in uno in particolare, brano musicale famosissimo. E, non vi dico
7: Barbara Streisand.
3: No.
2: Però di quel periodo là, perché sei fatto no.
4: Dacci un indizio.
3: No, perché è uno di quei nomi che lo so, l'indizio.
4: Un indizietto.
3: Non te lo posso dare.
4: Ma sei cattivo.
2: Ma mica lo paghi, Giovanni. No, sembra che lo paga.
3: Vabbè, allora che vi devo dire? Vabbè, vi dico questo, capite? La ballata a Capodanno. Però lei è un'attrice,
2: Gloria Gaynor.
3: No.
4: Raffaella Carrà.
3: No.
7: Maracaibo.
3: No, Brigitte Bardot.
2: Che cavolo!
3: Brigitte.
9: E poi la polizia è andata da Gastone e gli ha mostrato una foto di Noemi. Vuol dire che l'hanno beccata, no? Ma non aprire bocca, io la conosco bene. Le guarderà con aria da cretino e non dirà niente.
2: Brigitte Bardot,
3: grande amante degli animali.
4: Scusate, io che ho detto Raffaella Carrà.
2: Ma che ne so.
4: Cioè, è proprio così.
2: Prima Frank Sinatra, scusa.
3: Vabbè, questo lo sapete.
2: Faccene un altro paio. Questo lo sapete.
3: Ancora voglio sentirlo.
2: Vai.
3: Carlo Pedersoli.
2: Bud Spencer.
3: Ve ne dico un altro.
2: Vai.
3: Ve ne dico un altro? Sì?
2: No, vai, un altro.
3: Mario Girotti.
2: Terence Hill. Questo lo sappiamo. Vabbè, ma questi sì, perché magari
3: ve ne faccio un altro al volo.
2: Vai.
3: Francesca Rivelli. Ragazzi, ve meno qua,
4: Ornella Muti.
3: Brava.
2: Per la figlia.
3: Quest'altro anche abbastanza semplice, ma io non lo sapevo, però comunque Pasquale Zagaria.
2: Lino Banfi.
3: Bravo.
2: Lino Banfi.
7: Questo non lo sapevo.
4: Manco
7: questo
4: io.
3: Allora, vi do solo il cognome, però questo lo potete capire. Anistonapoulos è una donna.
4: Io lo so.
2: Anistonapoulos è il nome di una fistola, ragazzi. Cioè, potete dire quello che vi pare.
7: Nora Jones.
2: È una cosa che te togli.
3: No.
4: Lo dico?
2: Dai.
4: Sì. Jennifer Aniston.
3: Brava.
7: Quindi è greca?
3: Evidentemente. E adesso vi do proprio... questo è impossibile non saperlo, ma manco io sapevo. Marion Michael Morrison.
7: Ah, lo so. È Giorgio Chiellini.
4: No. No, no, è una donna forse.
3: Marion Michael Morrison.
2: Ma è un uomo o una donna?
3: È un uomo, è un uomo.
4: Ma è lui?
3: Non è Jim. Ah. Perché so che voi pensavate solo Jim Morrison. No, non è Jim Morrison.
2: È Terence Hill.
7: Ma abbiamo
3: guarda,
7: detto
3: fa, faccia,
2: volevo dire qualcosa.
3: Guarda,
2: guarda,
3: è un attore che faceva film di quel genere.
2: Dici un po' chi è?
3: John Wayne!
4: Dai!
7: Uno dei più grandi.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: E adesso è il momento vostro, perché attiviamo la Globo WhatsApp 393-777-7172. I vostri messaggi vocali tra poco nella prima ora del Morning Show di Radio Globo con Della Valle e Lucifora.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: persona,
1: no, quindi, ma ci mancherebbe altro.
0: Libera scelta, libera scelta.
1: Libera scelta, ma come abbiamo visto nelle ultime giornate di campionato, insomma, la gente sta non sta andando, il popolo laziale non sta andando allo stadio, a parte qualche migliaio, ma non stanno andando.
0: No, perché
1: stadio.
0: Sai, di solito quando ci sono queste proteste, no? E qualcuno comunque se ne frega e vuole entrare comunque, te lo scrocchiano in due, te lo scrocchiano.
1: No, in questo caso no, però no, vabbè, in questo caso no. Magari a scuola si faceva così e ne possiamo parlare tra l'altro. Però immaginate se stasera la Lazio dovesse vincere la Coppa Italia. Tu come fai a protestare contro la tua società? Contro lo Tito?
2: Quando ti inquadrano aspettandosi che esulti, sì. Ha vinto!
0: Non saprei, però ecco, mi metto nei panni del tifoso della Lazio e dico soltanto
3: lo Tito!
0: No! Sì, solo quello, solo quello. Basta!
4: Incredibile! Per una volta avete cominciato alle 7 in punto.
0: Non vi abitu-

0: vita. Intanto sono le 7:09, è l'ora delle offerte di Roman Auto.
1: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Roman Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Grazie, a mattina te lo del c***o. C'è sta un collega che ti sta sul c***o. Stai andando a lavorare e ti fanno una multa da tre piotte. Senti te Radio Globo, almeno te le fai tu risate.
2: This is the morning show on Radio Globo.
3: Beh sì, dai, cerchiamo di portare il buon umore per quello che possiamo. Certo non possiamo fare miracoli per quelli che si erano attrezzati per andare a vedere la partita, il derby, no? Che adesso probabilmente sarà di nuovo spostato. Vedremo un po' che cosa dirà il TAR. Per ora però si è deciso che si giocherà di sera, anche se mi sembra di aver capito che un po' di tempo fa era stato deciso che le partite così importanti tipo il derby non si sarebbero dovute giocare di sera, no?
4: Sì, però il problema è sempre di ordine pubblico, perché andavano a incrociarsi due eventi con un grande afflusso di persone.
5: Ma importanti o pericolose?
3: Beh, pericolose, sicuramente partite sensibili, ecco.
4: Sì. Beh, partite come il derby sicuramente.
3: Sicuramente sensibile. Allora, dicevamo prima, ma c'è gente qua che si deve organizzare, e che facciamo? Come la mettiamo? Ivan, ciao, buongiorno!
6: Ciao, buongiorno!
3: Allora, Ivan, raccontaci un attimo, per caso dovresti andare a vedere il derby?
6: Sì, avevo organizzato di andare a vedere il derby domenica, i biglietti, tutto quanto, ma lunedì c'ho un volo la mattina per la Sicilia.
5: E quindi non vuoi andare a letto tardi?
6: No, il problema è che tu me lo sposti dalle 3 a mezzogiorno, me lo puoi spostare alle 20:45, ma almeno dello stesso giorno.
3: Certo, il giorno dopo diventa un problema.
6: C'è anche il turno di lavoro che fa, a parte io che devo partire, chi mi rimborsa il biglietto può essere valido il lunedì lo stesso, d'accordo, ma poi qui si annulla tutto.
3: Però è vero, effettivamente non hanno parlato di rimborsi, tipo nel caso del nostro Ivan, no?
4: No, cioè, ma questa è la grande polemica che c'è in queste ultime ore, proprio sul discorso dei rimborsi e di quello che sta dicendo Ivan.
3: Quindi mi sembra di capire, Ivan, che ti faranno un buono, e sai come funziona, no?
6: Come la sorella,
3: credo, la butto là.
4: Pure della Lazio,
5: ma i biglietti dello stadio non vale come i biglietti dei concerti, non li puoi rivendere tipo su quei
4: sono
5: siti dedicati. Sono nominativi, quindi...
4: ma ci sono delle restrizioni per la tessera del tifoso, devi avere nome e cognome. Ci sono tutta una serie di procedimenti.
6: Sì, ma a parte quello del volo non è legato a quello dello stadio.
3: No. Senti, però adesso, se sei un vero tifoso, te ne freghi del lavoro, anzi, dai le dimissioni e vai a vedere la partita, perché insomma, se no. Ti fai parlare dietro, se no, Ivan, non scherziamo. Il vero tifoso fa quello, dimissioni, forza. Vabbè.
4: Ma soprattutto, dove andavi a vedere? In che settore?
7: Mi sembrava che Giovanni non l'avesse ancora chiesto.
4: No, il settore, perché c'è un motivo ben preciso. In che settore?
3: Che settore?
6: Destinti Nord-Est.
4: Ah, della Lazio, quindi tu entravi?
6: Sì.
4: Lui è entrato, uno di quelli che entra.
6: Meno male che solo il nome.
3: No, vabbè, adesso. Ma perché, dici una cosa, io prima ho chiesto, insomma, così, insomma, da poco praticante del calcio, ma che succede se uno della Lazio vuole entrare nonostante la protesta? Che succede?
6: Diciamo che è meglio che te mascheri, non arrivi con sciarpette e tutto, dai.
3: Allora
6: un po' un incognito.
4: No, sì, ma non mandiamo un messaggio sbagliato. Non è vero che ci sono dei persone che ti bloccano e se entri e ti minacciano.
7: No, te menano tu.
3: Ti vengono a casa direttamente.
4: Non è così, ragazzi.
3: Arriva uno e dice delivery.
6: Se volete vi dico una curiosità. Una volta sono andato a vedere una partita del Lazio. Avevo messo la maglietta di Immobile, però del Besiktas.
4: Che è giallo rossa, no?
6: È bianco-nera a righe.
4: È vero, è vero.
6: Mi ha fermato la polizia in Borghese a Ponte Milvio e mi ha detto: scusa, tu dove vai vestito così? Faccio guardi che non è della Juve, è di Immobile, prego. Ma l'ho bloccato subito.
3: Però attenzione, perché se beccavi qualche tifoso distratto,
6: infatti l'ho tolta subito. Perché
3: non sai com'è, no?
7: Comunque la vita del tifoso è
3: brutta. Sì, è una cosa incredibile. È una cosa faticosissima, ragazzi.
6: O lo trovi quello distratto e te dà una botta in testa da dietro, come no?
3: Attenzione, mi dicono che se andrai allo stadio a vedere la partita, per entrare t'aizzeranno i cani.
4: Lo dico!
3: Ciao!
2: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
8: Cash Globo. Promo Flash.
9: Attenzione, è in arrivo un codice flash molto speciale dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte, solo su cashglobo.it.
8: 3 ore di sconti flash, ma solo per i più veloci. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
12: Grano Salis.
13: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
12: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
13: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
12: Grano Salis, il gusto che emoziona.
13: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
14: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codice promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
16: Tigre, freschezza quotidiana.
17: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
18: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
19: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
20: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
19: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
20: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
19: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
1: Via tutto! Tutto da rifare!
2: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
1: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
2: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
3: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
5: Quanta psichiatria a certi messaggi che ci stanno.
6: Oh, mi spiegate una cosa, ma come si fa a sta c***o di linea?
7: La gente sta a fare come il barcone.

0: yeah! Numero della Globo WhatsApp 393 777 7172. Buongiorno tutta la banda della Morning Show: Massimo Vari, Flaminia Cappelli, Gabri Venus, Giovanni Lucifora, che peraltro ha fatto gli auguri anche in vista della partita, direi apprezzatissimi da parte dei nostri ascoltatori.
1: Sì, no, sì, sì. È partito, il gufo è partito, buona finale, C2.
0: Hanno gradito.
2: Il derby sta diventando una barzelletta, ma sti cavoli del tennis, viva il calcio!
3: Ma non deve essere una guerra, c'è chi segue il tennis, chi segue il calcio e chi segue entrambi, ma perché no?
0: No, invece no. Scontri. Sai che cosa desidero? Desidero invece gli scontri, di solito sono tra tifosi e tifosi del calcio, naturalmente, no? Questa volta invece tifosi del tennis versus tifosi del calcio. Scontri!
3: Sì, abbiamo creato dei nuovi tafferugli.
4: Guarda che non manca tanto,
0: È vero, Sta andando a finire così, ragazzi, perché sono infastiditosissimi la concomitanza della partita. Certo, l'hanno organizzata un po' così, però. No,
5: che poi anche il pubblico del tennis sta cominciando a rivelare degli atteggiamenti, non dico violenti, ma scontrosi, come quelli che appunto hanno cercato di non far giocare oppure di dare fastidio a un tennista perché avevano puntato su quell'altro, oppure che non li facevano giocare perché parlavano, alzavano la voce. Quindi anche con lì il tennis piano piano si stanno allineando.
0: È vero, stanno diventando anche loro dei subumani, bravi.
4: Aspetta,
0: così.
4: La banalità è perché girano i soldi.
0: Girano i soldi. Dai, Massimo, è vero, grandi scontri oggi, randellate sui denti, forza, racchettate contro randellate, pensa.
4: Comunque,
0: che bella.
4: Speriamo di no, perché alla prima pizza che vola Sinner è il primo che va giù,
0: A proposito di Sinner, ieri ha giocato e non è andato affatto giù, anzi è andato su, ce l'ha fatto, ha vinto, dai, possiamo dire in scioltezza almeno la prima parte, poi nella seconda un po' faticato,
5: Vabbè, comunque un bel 6-2-6-3, penso che vada più bene.
4: Lui
5: più
4: un 6-3 ha faticato, non si mette in match.
0: Ragazzi, la prima parte della partita
5: del derby italiano,
0: ho detto di che parliamo?
3: Ingiocabile.
0: Ma sì,
3: il termine che hanno coniato per lui,
0: una cosa sì, è vero, ragazzi. Vedi la faccia di quello che insomma è l'avversario, praticamente ormai proprio, capito, sconfitto.
4: Ma era peggio il precedente, mi sembra il tedesco, era il penultimo match, che addirittura rideva, rideva dell'inaffrontabilità della partita.
0: È impossibile. Comunque, come è andata e che cosa succederà?
5: Allora, Musetti ci ha perso contro Ruud 6-3-6-1, quindi non è andata bene in quel caso. Darderi invece ci ha vinto contro Zvruv, sempre così si ha, 1-6-7-6-6-0, mentre non hanno giocato il doppio Errani Paolini, perché c'è stato un problemino fra Sara Errani e Jasmine Paolini, che si sono ritirate nel doppio femminile perché Paolini ha lamentato un problema al piede destro e preferito rischiare in vista del Roland Garros. Oggi che succederà? Oggi abbiamo un incontro importante che giocheremo, mi sembra di capire, dopo le 8:30 stasera. Jodar,
0: maestro Jodar
5: è spagnolo,
0: il maestro Jodar,
5: contro Darderi, dopo le 20:30.
0: Molto bene,
4: Gioca con
5: e poi abbiamo il doppio
4: con la racchetta laser.
5: Esatto.
0: Ragazzi, sarà interessante vedere la partita,
5: e poi c'è il doppio con Bolelli e Papazzoni.
3: This is the Morning Show on Radio Global. Arturito gioca.
0: Allora, ragazzi, a proposito di imprevisti, no? Prima hai nominato che non me l'hanno fatto entrare in ristorante. Io ho pagato e non me fanno entrare.
3: Ma poi soprattutto che ristorante, ragazzi?
0: Al sushi andava.
3: Il sushi top di Roma, da Zuma, l'hanno rimbalzato Zverev, perché non l'hanno riconosciuto.
4: No, perché il maître non riusciva a dire il nome al proprietario. Guardi alla porta.
3: Hai ragione.
4: Lo mandi via.
0: Chi? Vabbè, non c'è nessuno. Ciao, vai. Hanno chiuso la questione.
3: Vabbè, però diciamo che non aveva prenotato. Allora ci sta. Non ha prenotato, quello non l'ha riconosciuto. Ma se non ci sono tavoli, dove lo mettono?
0: Madonna mia, ragazzi, sti ristoranti dove devi prenotare 8 anni prima. Ormai è diventato così, devi prenotare almeno 6 mesi prima in alcuni ristoranti, perché se no. Ma magari dentro è vuoto, Magari dentro è vuoto. Ogni volta.
3: Credo.
0: No, lascia fare. Ogni volta mi capita di entrare e tu vedi riservato. riservato. Poi magari ti metti a mangiare, ma qui i tavoli rimangono con la scritta riservato, ma non c'è nessuno. Cioè, secondo me lo fanno anche per fare un po' di selezione, capito? Come?
5: Ma non gli conviene, però.
3: Aspetta, ci sono dei locali a Roma, dove io quando uscivo sono stata, che c'era tutta la fila fuori, poi stavi magari mezz'ora ad aspettare che ti facessero entrare, entravi e non c'era nessuno.
4: Ma quelle sono le discoteche.
3: Esatto, lo fanno apposta per far vedere il capannello di persone, come se dentro ci fosse l'inferno.
5: Vabbè, quelle sono i locali,
3: c'è un'anima.
0: No, però anche nei ristoranti a volte fanno così. Secondo me lo fanno per fare un po', selezionare.
4: Ma sai
0: un po',
4: cosa? No? Forse più che selezione, perché così danno l'impressione che comunque quei tavoli sono riservati. Se no tu entri, non c'è nessuno e dici sto posto me puzza. Invece se vedi che i tavoli sono riservati, dici comunque è pieno, anche se non è pieno. Ti invita di più.
0: Hai capito?
6: Ma non si può preferire il tennis al calcio. Ma non si può vedere il tennis, le può venire da dormire.
0: Ma perché?
3: Vabbè,
0: sono gusti. È quello che fa Formula 1 a noi, però sì. Dobbiamo comprendere, ognuno c'ha le sue, ragazzi.
4: Invece il calcio.
0: Dai, su.
2: Ma raga, c'avrà pure la faccia da scemo, ma se vede una pizza uno come Sinner, penso girate il mondo con una pizza sola.
0: Beh, braccio, insomma, ce l'ha potente. Adesso potete dire quello che vi pare.
3: Ma
0: però
3: è tutto potenza quell'uomo.
0: È tutto potenza quell'uomo. Sono le 7:26, buona giornata, state ascoltando.

0: zozzona sta Flaminia, è una zozzona. Due ore che sto dicendo che è una zozzona, giusto così, tanto per dirlo.
1: Ma le piace.
0: Sì, è vero, dimmelo ancora.
2: Ma non esageriamo adesso.
0: Dimmelo ancora.
2: È un ragazzo.
0: Sai perché è una zozzona? Perché butta le cose per terra e le lascia lì.
1: Tutto lì.
2: Ho capito però quanto ti piace raccoglierle.
0: No, zozzona che non sei altro. Sì, facciamo le zozzerie nello studio, io e Flaminia.
2: No, non è vero, non lo dire, manco un scherzo, guarda.
0: Sono le 7:30 minuti, buongiorno, buona mattinata. Aspetta che gli ascoltatori qua naturalmente hanno fame di notizie e chiedono.
3: Buongiorno ragazzi, ma Trump con Xi Jinping là, che si sono detti?
0: Chi è Xi Jinping adesso? Hai notizie di Xi Jinping?
4: Sì, è premente è Xi Jinping, il presidente cinese. Hanno parlato, si stanno incontrando, sapete Trump, il tycoon, sapete, in Cina, e praticamente parleranno del conflitto in Iran e di Taiwan.
0: Molto bene.
4: Cosa si dicono non è possibile saperlo al momento.
0: Perché non sei un giornalista serio.
1: Allora che ci stai a fare?
2: Non è possibile non saperlo.
1: Neanche quello che dice Xi Jinping a Trump.
2: Ma è incredibile, Giova.
0: Impreparatissimo. Vai, sentiamo.
5: Ma come si fa a preferire il cazzo che è di
0: Basta, l'abbiamo capito, è un concetto insomma che ormai abbiamo assimilato. Dai.
6: No, non è vero, a me è capitato a Viterbo, ho chiamato una sera che erano le 7:30, ho chiamato una decina di pizzerie, era tutto pieno, non abbiamo posto, siamo andati lì alla passeggiata, siamo andati dentro una di queste pizzerie, per chiedere, c'erano tavolini vuoti, ma erano stati una trentina.
0: Allora ragazzi, questa cosa l'ho tirata fuori io, senza sapere però per quale motivo, che logica ci sia dietro. Io questa roba non la capisco, vorrei capirla, però vedi, confermano quello che ho appena raccontato, il fatto che ti dicono che sia tutto riservato, poi effettivamente quei tavolini rimangono così. Naturalmente uno può dire, vabbè, ma qual è l'interesse del ristoratore? Sto cercando di capirlo. Io mi sono detto, boh, magari fanno una selezione, non ho idea.
2: Forse hanno paura che chi chiama poi non ci va, perché è un fenomeno che sta accadendo molto spesso, no? Soprattutto in Italia, e quindi vogliono far pagare addirittura la caparra chi prenota al telefono, quello. Magari preferiscono le persone che arrivano lì al momento? Non lo so.
0: Perché ti dico che questa cosa si è verificata, l'ho vista io con i miei occhi anche andando lì, quindi vai lì, forse magari non ti conoscono e quindi non ti fanno mangiare perché magari hanno paura che possa spendere poco quel cliente, non ho idea.
4: Quando arrivi al ristorante e vedi che vuoto quei tavoli riservati, magari sei arrivato prima, ti siedi, cominci a mangiare, poi vedi che quei tavoli si riempiono perché magari arrivano dopo, che rimangano estremamente vuoti. Capito, per esempio a Testaccio ultimamente c'erano tavoli riservati, era arrivato un po' prima, mi hanno fatto mangiare comunque e poi ho visto che si è riempito tutto il locale.
1: Magari ti dicono, guarda, i 20 minuti ti bastano.
4: A me bastavano perché stavo vendendo il concerto.
1: Magari qualcuno potrebbe tenerlo riservato proprio perché magari arriva poi arriva la celebrità, arriva uno sverve che non ha prenotato e tu dici, vabbè, me lo tengo un posto che se arriva qualcuno ce l'ha.
0: Però a smentire questa tesi c'è il fatto che a sverve ne hanno fatto entrare.
7: Ma non è che i ristoratori riservano i ristoranti? Hai visto mai a qualcuno? Metti che via sverve c'è sicuramente posto.
0: Esatto. Che è tua madre a casa? Metti caso che vi è qualcuno, insomma è normale che venga qualcuno.
2: Dei ristoranti lo fanno, tengono il posto per i clienti affezionati che possono venire o non venire, però il tavolo glielo lasciano.
0: Sì, magari, che ne so, vedi soltanto due persone, piuttosto che impegnare il tavolo per due persone preferisci tenerlo per un gruppo un po' più ampio.
1: Comunque stamattina Morning Show versione nomi
2: stamattina.
8: Sì, come quando per sushi che magari c'è stavo con gente e ti mettono davanti alla vetrina che è da sulla strada per farti vedere che c'è sta qualcuno. Che fastidio.
0: Mamma mia, mi piace mangiare in vetrina, è vero, tanti ristoranti ti mettono in vetrina.
4: Comunque vedo l'esterno, non faccio certo per farmi guardare, cioè per guardare fuori e vedere magari com'è il tempo.
2: Quindi tu preferisci guardare l'esterno, tu preferisci guardare la cucina?
1: Io preferisco bere.
0: No, io preferisco guardare il piatto, scusate, mentre che magari c'è pure qualche capello.
2: Perché certe volte
4: se riesci a fare più cose?
0: No.
9: Io non vorrei insistere, ma mi sa che Massimo ti ha dato da zozzona, però butto lì.
2: Ma così, vagamente.
0: Sì, è vero.
2: Hai capito male tu.
0: Ragazzi, ieri buttava delle bottigliette di plastica in giro, una zozzona.
5: Brava Flaminia, perché se chiami per prenotare un tavolo il rischio è che poi non vengano e perdi anche quello che viene al momento per mangiare.
0: È una delle ipotesi. Chissà. Però sì, vorremmo sapere da un ristoratore che cosa c'è. Aspetta, metto pure la base. cosa c'è dietro il fenomeno dei tavoli prenotati? Scoprilo con noi.
1: Forse ci sono tavoli prenotati.
0: Attenzione,
4: tu hai sbagliato mestiere.
1: Vuoi vedere?
4: Dovevi fare il detective.
0: Vuoi vedere che il tavolo prenotato al cinema.
10: Flaminia ha detto: preferiscono mangiare con quelli che capitano al momento. Almeno trovano sempre posto, capito? Lo dico io che so di Viterbo.
0: Sì, però non ho capito che cosa hai detto. Cioè, sinceramente, mi sono un po' perso.
1: No, ma non regge la teoria, perché non è detto che qualcuno al momento arrivi, però... che fai sacrifichi un prenotato per un al forse al momento,
2: ma perché
1: no?
2: Il prenotato, cioè... poi ti dice: guarda, mia sorella c'ha il gomito che ha fatto contatto col ginocchio,
0: sempre.
2: Non possiamo venire.
0: Allora,
2: spesso.
4: Ragazzi, la soluzione è molto semplice.
0: Ti metto la base?
4: Cioè, sì.
0: Ma...
4: c'è un motivo molto semplice.
0: Vai.
4: Ma non ce lo dicono.
0: Vabbè, allora se non ce lo dicono, allora di che parliamo?
4: Questo è un periodo così che accadono le cose,
0: e
4: ma
0: non ce lo dicono.
11: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
12: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in transito nell'Italia centro-meridionale questo mercoledì, e così anche nel Lazio prevediamo un temporaneo peggioramento del tempo. Torneranno delle nuvole, torneranno anche degli acquazzoni in giornata, e non escludiamo anche qualche temporale soprattutto sul basso Lazio, province di Latina e Frosinone, quindi fenomeni localmente piuttosto intensi. Il tutto sarà accompagnato anche da un calo delle temperature con massimi difficilmente oltre i 20-21 gradi, molta variabilità anche nelle prossime giornate. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
13: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
15: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
19: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
23: E ora la sfida finale. Cocktail.
24: Spritz al tramonto.
23: Colazione.
24: Cappuccino vista mare.
23: Estate.
24: Crociera all'inclusive con Costa.
23: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
25: Info e regolamento su radioglobo.it.
26: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
3: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Gruppo Rosati.it.
4: Ascoltare Radio Globo è impossibile, possibile, possibile. No, no, è inevitabile.
5: This is the morning show. Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Radio

0: quale motivo siamo anche andati a finire a parlare di quello che generalmente si fa nel weekend, no? Andare al ristorante a mangiare, però è un po' come è capitato a
1: vabbè, quello là, quello bene, si chiama Zvrv.
0: Ha ragione, scusami. Gio, oggi farò una paginetta di Zvrv a casa. Se non hai prenotato, non ti fanno entrare, anche se poi evidentemente i tavoli magari sono vuoti, non si capisce. Che cosa c'è dietro questo fenomeno della prenotazione farlocca, diciamo così, del tavolo riservato? Volevamo capirlo.
2: Ma a me mi pare che non ce lo dicono davvero.
0: Non ce lo dicono, ragazzi. Anche se poi in tutto sto marasma, no? Abbiamo parlato del derby, questo e quell'altro, ci sono altre priorità per i nostri ascoltatori, altre preoccupazioni.
3: Buongiorno Massimo, ma è un po' che ci va a sapere la pressione delle gomme della macchina tua. Come vanno?
0: Tu ti rendi conto? Ma
2: è allucinante.
0: No, tutto bene, ragazzi, la pressione è tutta a posto. Abbiamo avuto qualche piccolo problema, sia io che Gabri, però abbiamo risolto tutto, no?
4: Sì, cioè, sì.
0: È andata poi.
4: €1000 e passa la paura.
0: Che sarà mai?
2: Comunque adesso siamo tutti molto meglio, vero Giorgio?
1: Assolutamente.
0: Ragazzi, queste sono le preoccupazioni, no? L'antivirus, quello, quell'altro. No, su questa roba delle prenotazioni vorrei insomma fare un po' di luce. Quindi sentiamo. Sì, bravo Giorgio. Focus.
5: Calcolate che a Monte Carlo, quando si prenota al ristorante, ti chiedono gli estremi della carta di credito. Se non vai, ti tolgono il 20%.
2: Non solo.
0: Sì, questo è per il discorso della gente che prenota e poi non si presenta.
4: Quello
0: no?
4: È controverso, però è giusto. C'è un minimo, garantire un minimo, almeno con dei parametri. Cioè, tipo, vuoi disdire? Va bene, avvisami entro 6 ore prima, se no te la carico. Cioè, ci sta.
1: Ho capito, ma se mentre vado là muoio.
0: Paghi.
1: Vedi.
0: No, nel senso, paghi ma non paghi. Sei morto, che te frega.
1: Però c'è l'eredità.
0: Vabbè, adesso.
1: No, ma anche il fatto è che tu dai la carta di credito, no? E ti vuoi rivalere su quella carta. Che vuol dire dai la carta di credito? Cioè, tu hai un ristoratore, gli dai la carta
2: numero,
1: di credito.
2: Sì,
1: il numero che faccio? Per questo motivo io detraggo i soldi dal tuo conto con quale diritto?
2: No, loro lo prendono come
0: con
2: se fosse diritto?
0: Una caparra.
1: Che devi pagare una cosa. Un minimo già quando fai la prenotazione.
0: No, magari che ne so, sul regolamento, diciamo così, del locale c'è una caparra del 10% se vuoi prenotare.
2: Fai un
1: quindi quando prenoti
2: una transazione che non è consolidata, ok?
1: Sì,
2: e poi si consolida
1: legale.
2: Se non ci vai. Lo fanno e nei ristoranti dove si paga tanto, per esempio anche Zuma.
0: Che poi
2: fa.
0: Non può essere una percentuale, ma deve essere un prezzo fisso, perché non è che uno può sapere che cosa va a spendere.
4: Guarda,
0: no?
4: è la stessa cosa che fai ogni volta che fai carburante con la carta, è una preautorizzazione a 102 euro. Cioè lì dai già l'approvazione per prenderli, però poi ti prendono quello che spendi effettivamente. È la stessa roba al ristorante.
0: E ricordiamo che in questo periodo con 102 euro ci prendi 30 ml, un campioncino.
4: O un antipasto.
6: Ragazzi, è un complotto. Non ci vogliono far prenotare. È un complotto,
0: ragazzi. Tutto complotto.
7: Vedete che siete viver. Ormai si prenota con carta di credito.
0: Quindi che fanno? Scalano?
4: Però
0: allora
4: qui no. Cioè, non
2: sì.
0: Quindi scalano, però mi devi dire a sto punto quanto mi scali. Cioè, quant'è che
2: non scalano.
1: Ma perché tu prenoti la carta di credito, Flaminia?
2: Mi è capitato certe volte di prenotare con la carta di credito.
0: Io ho mai prenotato
2: per esempio
0: carta di credito.
2: Nelle località turistiche, quelle più ambite, tipo Ibiza, Mykonos, tutti i ristoranti praticamente fanno così, perché veramente la gente non si presenta.
0: Ho capito, ma se non mi presento, quanto mi scali, quello voglio capire.
2: Te lo dice il ristoratore in base al ristorante, ma per esempio per la mia esperienza umile, 50 euro.
4: Perché sei Flaminia. Noi, io e Giovanni, diciamo studio Luci Venus. Ma prego, venite quando volete, anche
1: e
4: in
1: se
4: ritardo.
1: Non venite, non vi preoccupate.
4: Sì, anzi, ve lo teniamo per domani.
0: Anzi, fate il vento alla fine, dai, forza.
7: Vedete che siete viver.
0: Non siamo a viver, ragazzi.
3: Ve lo spiego io perché dicono che è pieno. Perché quando tu chiami, magari non risponde il proprietario, risponde il cameriere, quello non gli va da lavorare. E allora ti dice che è pieno. Così. Sta lì, in conta invece 100 persone, in conta invece ne 10.
0: In teoria.
4: Flaminia, quando telefona, le chiedono i 50 euro, ma poi quando arriva lì la lasciano fuori.
0: Giusto.
7: Ma se fosse un complotto dei dipendenti sfaticati, che magari non gli va da lavorare stasera, sono 20 tavoli, 5 di riserva a e almeno lavoro di meno.
0: Sta venendo fuori anche
1: questo attacco ai camerieri, prendo le distanze.
0: Ragazzi,
4: però
2: io però... non mi stupirei, mica tutti i camerieri hanno proprio il voto al lavoro, la passione.
4: Beh, però,
2: del lavoro.
4: Allora, testimonianza diretta, ne ho visti un paio che fuori dicono al cliente: no, siamo pieni. Io ho detto: ma come? Ancora amici, ma no, oggi gliela faccio. Capito?
2: Hai capito?
0: Oggi non gliela faccio, e quindi che faccio? Allora, a quel punto
4: mi risparmio un par di tavoli in più.
0: Rifiuto la prenotazione dicendo che è tutto pieno.
2: Avete capito che abbiamo la talpa Gabrivenus?
4: Ragazzi, lo sa il titolare.
0: Ragazzi, se lo scopre il capo, qua sono casini. Saltano le teste, eh?
1: Tanto ce n'è uno, amico ristoratore. Quindi l'ha saputo.
7: Ragazzi, questa storia delle prenotazioni del 20% dei tavoli riservati è tutto un magna magna.
0: Beh, il ristorante è normale, magna magna, sì, ragazzi.

0: E la cosa bella è che non abbiamo capito, ecco. The Morning Show. The Morning Show
1: su Radio Globo. Manco io l'ho capito.
0: C'era una piccola appendice, diciamo così, sulla canzone. Questa è una traccia, quella, sai quelle bonus che trovi nei
2: la
0: dischi?
2: La ghost,
0: no?
2: Track.
1: Ma è bellissima.
0: Tra l'altro Marrakesh, che peraltro adesso uscirà anche con il suo docufilm. Ormai se non fai un docufilm sei uno spiegato.
1: Ma lo fanno su di noi il docufilm?
0: Non lo so,
2: Io credo che se non lo facciamo noi c'è speranza.
1: No, raga, pensate che bello il nostro docufilm, dalla mattina.
3: Ma sarà bello, stupendo. Ma chi lo guarda?
0: Ma chi lo guarda?
3: Ma chi lo guarda?
1: Non sarà neanche bello e stupendo, Giovanni, era ironico.
0: Faranno il docufilm, no il docufilm, il docufilm.
2: Ragazzi, noi siamo già il docufilm di noi stessi. Eccolo il docufilm.
0: Eccoci qua. Molto bene, molto bene. Un biopic, si chiamano così, biopic.
1: Film addirittura.
0: Ragazzi, questo è il Morning Show di Radio Globo. Buona mattinata, è mercoledì e si prosegue.
4: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Allora, andiamo a sentire un po' quello che sta dietro questa storia dei tavoli prenotati, che poi in realtà sono liberi al ristorante. Stiamo cercando di fare luce, di chiarezza, un po' con gli addetti ai lavori, se magari ci vogliono far sapere che cosa c'è dietro questo fenomeno. Io proverei con Sergio. Buongiorno, Sergio.
5: Grazie, ragazzi, buongiorno. Non solo, anche i parrucchieri fanno danno.
0: Ma dai!
5: Perché parrucchieri abbiamo una finestra, guarda, che noi ci hanno rovinato le disdette all'ultimo.
0: Ma come mai?
5: Addirittura noi scriviamo non prendere più appuntamento, perché arrivano alle 9, per dire, piove un po', una gocciolina. Ah, sto male, c'ho mal di pancia, alle 9 c'è l'appuntamento, capito? Io posso far entrare un'altra persona. A Natale addirittura tre persone, ma ti dico, questi io l'avevo avvertito, mi raccomando che posso inchiodire altre persone, mi raccomando, alle 9:05 tutte e tre. Sai, abbiamo capito che oggi magari non è giornata, ti ringrazio, ciao.
0: Come oggi non è giornata? Cioè, doppie punte arricciate.
5: No, no, è una cosa. No, guarda, con noi parrucchieri stendiamo un velo pietoso proprio, pietoso.
0: Vabbè, quindi che hai pensato di fare? Cioè, a questo punto o non prendi più le prenotazioni o le fai pagare, un piccolo...
5: Sotto le festività, bravo, sotto le festività si prende il numero di telefono, devono venire a lasciare l'acconto per prenotare. Per forza, è obbligato.
1: Ma ci riesci?
5: Io non faccio venire te. Beh. Sì, sì, sì.
1: Cioè, nel senso, anche le tue clienti affezionate?
5: No, quelle no, quelle no. Brava, no. Hai aperto una luce.
0: Discrimine.
5: Quelle no, perché sono fidate.
0: Vabbè,
5: perché
0: Sergio,
5: sotto le feste sono tutte tredicesima, quattordicesima.
0: Però, aspetta, però se la cliente fidata poi non viene, che fai?
5: La perdoni.
0: Lei durante l'anno
5: c'era, anche quando l'atti non c'erano.
0: Discrimina Sergio,
3: sei un discriminatore.
0: Discriminatore seriale proprio.
2: Io sono seriale proprio. Sergio, c'ha ragione.
3: Discrimini anche tu, Gabri. Bravo, discriminatore.
0: Allora, io dico una cosa, ti trovo la soluzione io. Allora, fai così. Allora, quando magari, che ne so, quello lì che non si è presentato, poi però ritorna, tu a quel punto, al taglio dopo, gli dai un pezzo d'orecchio. Scusami.
5: Il lobo.
0: E gli dai il lobo.
2: Bene, mi sembra un po'
5: come la tua collega che è femmina, che è donna.
1: Sì.
5: Allora, senti, che mi è successo al volo due minuti. Allora, io monto 200 station a una donna, una ragazza, una bella ragazza, monto 200 station.
0: Sì.
5: Va bene, poi c'era il momento dello stacco. Cioè, staccare 200 station comporta una persona che ti sta 5 ore addosso a te, comporta una spesa di diciamo 40 euro, 30 euro di prodotti, perché poi dipende lo staccante, tutto quanto. Prendi una persona solo per quel giorno, mi conferma la ragazza, sei sicuro, chiamo la ragazza che viene a montare queste station, lei non si presenta, io ho speso 40 più 50 della persona, è normale?
1: Come la mettiamo?
5: Dopo una settimana l'ho chiamata, gli ho detto, guarda, io ho affrontato una spesa per farti un favore a te, perché guarda, ho avuto la bambina male e vengo quest'altra settimana, sono passate 4 settimane, logicamente non l'ho chiamata più, perché
0: però adesso non è che c'è poi capire, no? a morbà noi. Sembra che vuoi i soldi da noi adesso, non ho capito.
5: Fate un po' per uno, 25.
0: Ciao Sergio!
1: Ciao.
0: Supermercati M&A, la convenienza a vita.
6: vita qua.
7: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
0: C'è la viabilità, sentiamo cosa succede, le informazioni sul traffico, vai Giovanni.
8: Allora, ci sono code per traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il grande raccordo anulare, ed è trafficata la carreggiata interna del raccordo tra Casilina ed Appia. Andiamo sul tratto urbano della Roma L'Aquila, ci si incolonna tra il raccordo e l'uscita per la tangenziale est, proprio verso la tangenziale, dove i rallentamenti iniziano da via delle Valli verso via dei Campi Sportivi. Poi traffico incolonnato sulla Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti. Stessa situazione sulla Salaria tra Fidene e la tangenziale, e c'è molto traffico anche sull'Appia con dei tracciampini in raccordo. Per queste altre notizie roma.luceverde.net.
9: Ah Sergio, io mi ero rotta la capia col cazzo che mi hai perdonato, a quell'altra perché si era rotta l'unghia e perdonata perché vi è sempre. Ah Sergio.
10: Pronto Radio Globo?
11: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono e fa...
12: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172.
13: The Morning Show su Radio Globo.
14: Wait for me, I'll be back.
15: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
17: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
18: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
19: Lo voglio.
18: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
20: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
21: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro e tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
22: Ha invitato gli amici per una grigliata. E il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
23: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita, tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
24: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
25: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
24: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
26: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
27: Allart, al centro della tua casa.
28: Ehi, ma dove corri?
29: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
28: Tranquilla, vai da Corsetti.
29: In farmacia.
28: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
29: Davvero tutto lì?
28: Tutto, veloce e vicino.
29: Mi hai salvata.
28: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Bodio 77.
0: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
2: su Radio Globo
1: è tutto bloccato.
3: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magi Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
5: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
6: Solo le migliori in FM,
7: streaming,
6: DAB
7: e sul canale 91 del digitale terrestre
8: Globo TV.
19: Ricominciamo, si riparte da qui alle 8 e un minuto nell'appuntamento di mercoledì. Buongiorno a tutti, io sono Massimo Vari, c'è tutta la banda della Morning Show di Radio Globo fino alle 10.
30: Io vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
6: This is the Morning Show on Radio Globo.
19: Ma non lo so come siamo messi a situazione meteorologica, la settimana ci avevano preannunciato che sarebbe stata un po' così, poi l'abbiamo sentito anche con i mugugni di Giovanni Lucifora che insomma

0: cambiando ancora.
1: C'è una piccola variazione.
0: Ok, facci capire come quanto sarà importante questa variazione, Giovanni. Beh, tutto chiaro, tutto chiaro, tutto chiaro, è evidente. Allora, ragazzi, il Morning Show di Radio Globo ritorna con non so se avete visto le immagini di questi lavori che si fanno a Roma, no? Ci sono un sacco di cantieri aperti, ce ne sono diversi in questo periodo, e tutti quanti simpaticamente con quel semaforo che dura mezzo secondo, naturalmente di verde, e 80 ore di rosso. Non ho mai capito.
2: Ma è la tua percezione.
0: È la mia percezione.
2: Sì,
0: la mia...
2: Sì.
0: No, sai, il semaforo, quello che mettono temporaneo, no? È una cosa divertentissima. Quando c'è quello è bellissimo.
3: La cosa peggiore è il doppio rosso contemporaneo. Cioè, quello è quello che dura di più.
0: Sì, è vero. È vero, ragazzi. Poi ci sono le sfumature di rosso. Vabbè, una serie di cose che ormai.
1: Ma perché mai sta la faccia dell'operaio quando gira la paletta,
0: bello,
1: diventa rossa,
0: gode.
1: E sta, quando c'è verde sta lì, fuma, quando è, ti guarda, aspetta che passa uno, sta per passare l'altro e diventa rossa e lì
0: gode
1: perché ti sta mezzo vicino e poi sta mezzo rapido.
0: Sta esercitando un potere, capito?
1: Sì,
0: vuoi mettere su quell'automobilista che magari è anche in ritardo, quindi
1: certo.
0: È meraviglioso.
1: Ma lui lo sceglie apposta,
0: certo.
1: Cerca di capire quello che
0: certo,
1: è più in ritardo,
0: certo. Dice guarda questo sicuramente sta in ritardo,
1: lui
0: boh, rosso, vai, giusto. No, vabbè, insomma, grandi polemiche intorno ai lavori che si stavano svolgendo lì a Via Veneto, perché insomma stavano operando vicino a una fontana molto importante. Il Bernini, ragazzi,
2: la
0: roba
2: fontana
0: è Bernini,
2: delle api del 1600.
0: Non scherziamo, non scherziamo.
1: Bego.
0: E naturalmente tutti lì a fare i video, perché erano a 2 centimetri con l'escavatore da questa fontana, rischiando di fare dei danni incredibili.
1: Poi
0: no?
1: Quando vengono i tifosi del Feyenoord dalla fontana con il gas,
0: possono farlo.
1: Hai capito?
0: Lì possono farlo.
1: Ecco.
0: Allora, vabbè, sentiamo un po' la signora che riprendeva. C'era la signora che riprendeva intanto.
2: C'era proprio un capannello di persone.
0: Sì, erano tutti là.
2: Guarda qua. Guarda.
4: Il signore fa il suo lavoro benissimo, ma ci va a 10 centimetri di distanza.
0: Guarda.
5: Gli sparta un coso, va.
0: Guarda.
6: This is the Morning Show.

0: Gli operai hanno anche polemizzato sui signori che stavano facendo il video.
1: Sì.
0: Dicendo ti spacco il telefono. Non so se rendo.
1: Allora, a parte che gli operai qualcuno ce li ha mandati lì a lavorare. Non è che dice che facciamo stamattina? Ma andiamo a fare i lavori vicino alla fontana.
2: Invece i signori si sono autoinvitati.
1: Capito?
2: Diciamolo.
1: Sì. Sono andati lì, erano quelli che poi stavano con le mani dietro a guardare gli operai che lavorano.
2: Questo è il 2.0, mani dietro ma tira fuori il telefono.
3: Però se è vero quello che dici, che è una copia.
1: È una copia dei primi del Novecento, comunque. Comunque è importante, perché
3: è una copia
0: di un certo valore. L'hanno ricostruita.
3: Quindi quella originale in dove sta?
1: Quella originale è stata smontata ed è stata portata via. Ok, poi alcuni pezzi si sono persi e quindi è stata fatta una copia. Però questa non è l'originale, ma
3: però
1: in ogni caso
3: come copia.
1: In ogni caso ha un valore, quindi bisogna fare comunque attenzione. Però cioè, non credo che siano gli operai che di loro iniziativa.
3: Che gli frega l'operaio?
1: Ci sarà qualcuno che ce li ha mandati, adesso certo. Bisognerà un attimo capire come mai, anche perché lì mi sembra di capire che il problema più grande, tanti segnalavano, fosse l'albero che era lì vicino. Comunque c'era un albero lì vicino e magari potevano creare qualche problema anche all'albero e magari renderlo pericolante.
3: Che ne so io
1: Giovanni, ti dico quello che insomma rimbalzava un po' sulle lamentele che ho letto, questo è il discorso.
0: E le vecchie pale?
1: E le vecchie pale?
0: Senza la ruspa?
1: E le vecchie pale senza la ruspa?
0: Magari potevano non usare la ruspa. Cioè una soluzione la devi trovare. È stata ricostruita nel 1900, ma comunque è un'opera importante. Ma anche se fosse stato un cassonetto, voglio dire, i lavori si fanno nel rispetto della strada, insomma,
3: decoro urbano. Che siamo a Roma, quindi ogni volta che devi fare un lavoretto, un lavoro stradale, eccetera, è facile che ti trovi vicino a un monumento o un qualcosa di importante.
0: Ma ti sta bene così, Giovanni? Cioè, tu sei contento che stavano a pochi centimetri da una fontana storica?
2: Non gliene può fregare,
1: non gli frega niente, Giovanni, gli frega niente.
0: Contenti voi.
1: Che gli frega?
4: Cioè, praticamente ci avete fatto sentire audio di solo uno che dice: Guarda. Mo' morire, regà, perché per i paesi ne beccano una cifra dei semafori. Appena ti avvicinano alla fontanella, faccio il video. Guarda.
2: Nell'audio c'era solo la ruspa. Guarda, lo facevamo noi.
1: No, non è vero, lo facevano anche loro. Guarda. Scusate, quando vedete i lavori, voi che dite? Non dite:
2: Guarda.
1: Adesso, quando vedrete un cantiere, la prossima volta penserete a noi e farete. Guarda.
2: Mandateci il WhatsApp.
5: Comunque, a noi italiani non ci sta bene in casa. Per una volta che lavorano che fanno qualcosa millimetro dalla statua. Ragazzi, ma a Roma ci stanno tutte statue.
1: Guarda. Si chiama Talk to You.

0: su Radio Globo. Alle 8:10 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile. This is the morning show.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 10.
2: Massi, Flami, Gabri, Giova.
1: Solo su
0: Radio Globo.
3: Un saluto a tutti quelli che in questo momento stanno davanti a un semaforo ad aspettare invano il verde, però i semafori non quelli insomma classici della città, no, ma quelli momentanei dei lavori per passare
4: a senso alternato.
3: Quello è bello, quello mi piace.
4: Sì.
3: C'ha dei tempi che io non ho mai capito, non riesco a capirli, ragazzi. Cioè,
5: ma perché lo programmano male. L'altro giorno a Monte Rotondo ce n'era uno, ma il tratto di strada sarà stato 15 metri, cioè vedevi perfettamente la fine, si stava fermi entrambe le file tipo un minuto e poi 10 secondi passavi.
3: Esatto.
5: Ma programmateli bene.
3: Chi è che li programma? Io voglio conoscere il signore che programma i semafori.
5: A Monte Rotondo Federica.
3: Ah sì? Sì? Molto bene. Pensa che invece vicino a casa mia è il cugino di Federica. Manco Federica, capito? Come? Siamo messi bene.
6: Ammazza quanto rompe le palle la gente. Oh, ha fatto qualcosa? No, è un professionista, lo saprà.
3: Allora, riferito ai lavori in via Veneto vicino alla fontana del Berlino, fontana delle api. Fontana delle api, perché la fontana delle api? Lo sapete per quale motivo?
4: Perché ci saranno state delle api sopra?
3: Può darsi, ottima deduzione.
4: Mi piace.
3: No, sai che effettivamente d'estate le fontane sono sempre piene di api, vanno lì, si abbiano.
4: Ah sì, quello
3: sono sempre
4: sì.
3: Piene. No, molto bella, peraltro, però dicevamo una copia, che questo non significhi che insomma non ha il suo valore.
7: È il simbolo araldico della famiglia del pontefice. Che era il simbolo arandico, era appunto questa cosa delle api. L'opera fu realizzata in onore del committente, l'artista rappresentò sulla fontana le api, simbolo araldico.
3: Bene. A proposito di pontefice, mi dai il link per farvi sentire un'altra cosa che c'è stata, molto bella tra l'altro, il giuramento delle nuove guardie svizzere, ragazzi. Non so se l'avete visto.
7: Beh, l'ho seguito per un fatto accadere fine anni 90.
3: Molto bello.
7: Il mistero dell'omicidio delle guardie svizzere.
3: Ah, me lo ricordo. Anche lì c'erano insomma.
7: Era proprio poi il giorno di un giuramento, tra l'altro, delle guardie svizzere.
3: È molto, sempre molto emozionante il giuramento. Sì. Non quello del militare, dove invece di dire lo giuro, si sente proprio chiaramente lo duro. Era una cosa che girava, ragazzi. Vero, Gio? È in grande rispetto delle.
7: Sì, sì,
3: però
7: sì.
3: Quello delle guardie svizzere è impegnativo, eh. Sentite che roba.
5: Senti.
8: Ora!
7: Lo dito!
8: Io, alla bandiera canonica, giuro di osservare fedelmente, lealmente e onorevolmente tutto ciò che in questo momento mi è stato letto. Che Dio e i nostri santi patroni mi assistano!
0: The Morning Show on Radio Globo.
7: Ma bello. Lo sapete che l'esercito, questo qua, è il più antico del mondo?
3: Sì, è vero.
7: Quello fondato, il primo fondato proprio di tutti i tempi.
5: E io lo sapevi che ho conosciuto un ex guardia svizzera che a 40 anni era in pensione felicemente e ben retribuito?
3: Oibo, davvero? Voglio fare la guardia svizzera.
5: 40!
3: Beh, no. Ci vogliono dei requisiti ben specifici per diventare guardia svizzera. Punto uno, devi essere svizzero. La butto là, può essere?
7: Sai, ci avevo pensato.
3: Ragazzi, questo ci ho pensato tantissimo.
5: Si discrimina allora.
3: Si discrimina.
4: Punto 2, devi essere cristiano cattolico.
3: Credo di sì. Musulmano non.
4: Non credo.
5: Si discrimina anche qui.
3: E poi devi stare bene vestito così da Arlecchi. È un vestito molto importante, peraltro. Però insomma, i colori sono.
4: Sono dei costumi bellissimi, non mi potete dire di no. Mi ci penso a carnevale.
3: Molto bene.
5: Esatto, hai detto bene, mi ci vesto al carnevale.
3: Quella è una divisa che ha una grande storia, tra l'altro disegnata da
4: Versace.
3: Che imbecilli, che qua dentro non si può fare niente. Sapete che dico?
7: Lo dico.
3: Non si può fare niente. No, a proposito di giuramento, è sempre emozionante. Non so se l'avete mai fatto un giuramento. Ecco, per esempio, tu, Joe, l'hai fatto il giuramento.
7: Sì,
3: no?
7: Sulla Padova 1989.
3: Ecco, c'è il giuramento per entrare nelle forze dell'ordine, per entrare nelle forze dell'esercito.
7: Assolutamente.
3: Ma anche per, che ne so, diventare un avvocato. Cioè, il giuramento di
7: ipocrate. Sì, sì, vabbè, diciamo che quello non è proprio un giuramento che ha questa valenza con cerimonie e altro, è più una cosa didattica, ma assolutamente sì, sono dei giuramenti che tu devi comunque fare.
5: Vale come giuramento ufficiale quando lei ti dice: ma quella te la sei fatta? No, amo, te lo giuro. Quello è un giuramento.
3: Vale giuringiurello fatto da ragazzini? No,
4: non fare neanche quello.
7: Mannaggia il diavoletto.
3: Nemmeno quello. No, però ecco, immagino, ecco, la guardia giurata. Se non fa il giuramento quella, me ne vado, ragazzi. Ci sarà il giuramento dei guardie giurate.
4: Che tocca che te ne vai.
3: No, non mi dire. Cioè, si chiama guardia giurata e non fa il giuramento.
5: Certo che lo fa.
7: Vabbè, se no che guardia è? Cioè, se sono guardia, invece deve essere guardia giurata.
3: Vabbè, quali sono le categorie
7: che giurano?
3: Giurano, che fanno un giuramento verso la loro professione, no?
7: Notaio?
3: Non lo so se anche il notaio fa un giuramento.
5: Beh, giura di spennare tutti i suoi clienti.
3: Quello lo fa a prescindere, guarda, non c'è bisogno.
4: Il medico, l'avete detto, il medico?
3: Sì, il medico lo fa. Il medico lo fa.
6: Chiamate Salvini che è ruspe, ci pensa lui che elimina tutto.
3: Abbiamo sentito, vai.
7: Solo una cosa, non c'entra niente. Sì. Però, avete visto il nuovo avvocato della famiglia del Bosco?
3: Ah, ragazzi, ne dobbiamo parlare.
7: Dopo ne parliamo.
5: Però non c'entra niente.
3: No, non c'entra niente, però dopo ne parliamo. Perché ci facciamo entrare.

0: su Radio Globo.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
0: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
0: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
0: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Grano Salis
5: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
8: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
9: Se sei un'anima notturna ed ami fare shopping, questa promo è per te. Su cashglobo.it torna Flash Notte, il codice speciale che ti fa risparmiare su tutto lo shopping. A partire dalla mezzanotte fino alle 3, vai su cashglobo.it, inserisci il codice Flash Notte al momento del checkout e ottieni subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte, solo su cashglobo.it.
10: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
11: Via, via.
10: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
12: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus.
4: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
6: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
7: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
9: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
10: Every day, from 6 to 10 a.m., The Morning Show.
11: Sovisole parte la 20.

0: Radio Globo.
1: Carichi, carichi, per l'appuntamento di metà settimana con il Morning Show di Radio Globo. Buongiorno. Allora ragazzi, niente, qua stavamo parlando del giuramento delle guardie svizzere, molto bello, molto bello. Abbiamo sentito, insomma, questo giuramento così solenne. Anzi, faccio risentire un altro pezzettino, sì, perché è piaciuto, Vabbè, piace molto. Io addirittura voglio farmi una pennetta e mi ci metto sopra l'audio del giuramento delle guardie svizzere.
2: Bello.
1: Voglio passare il weekend così.
2: Metti anche quello del cantiere.
1: Ah beh, sì, quello
2: è una bella playlist.
1: Bene,
3: senti,
1: male.
3: Posso venire a casa tua?
1: Guarda come si imbuca, guarda. Senti, allora, qua fa due passetti e poi un fiorino.
4: Io, alabardiere canonico, giuro di osservare fedelmente, lealmente e onorevolmente tutto ciò che in questo momento mi è stato letto. Che Dio e i nostri santi patroni mi assistano.
1: All'udito. Beh, molto bello, però ragazzi, c'è qualcuno che deve remunerare sempre la poesia. Me l'hanno paragonato, sai a che cosa?
3: A chi?
1: A questo qua. Senti,
5: Lo saliate con voi! Lo sono l'alieno! Ma chi siete? Ma chi siate? Rovinate! Dove andate? Aggiornate!
1: L'alieno di Paolo Bonolis!
5: Adesso... calma. Ma chi ora sono? Che ora sono? Quando si mangia? Ma quando si mangia?
1: Però effettivamente adesso
3: sono
1: che me l'hanno fatto notare quello, ragazzi,
3: si sarà ispirato alle guardie svizzere.
1: Ma è una cosa incredibile. Senti...
6: uno dei giuramenti più importanti è anche quello del matrimonio, non dimentichiamolo. Io giuro di essere fedele sempre, sempre.
2: Ragazzi, allora, ma l'avete riconosciuto?
1: Chi è?
2: È Sal.
1: È su.
3: No, ma infatti non capisco perché Massimo sta facendo il vago e non sta mettendo Sal da Vinci.
1: Beh, andiamo
3: perché?
1: Per gradi, andiamo per gradi. Dopo ne parliamo, abbiamo tempo. E da qua fino alle 10, vabbè, c'è stato l'Eurovision, ma ne parliamo tra poco. Poi, ragazzi, insomma, sembra di aver capito che sia stata anche una gran performance.
3: Grandissima.
1: Tra poco ne parliamo.
2: No,
1: tra
2: ne
1: poco
2: abbiamo
1: ne
2: parlato. C'è stato l'Eurovision, ma è stata una gran performance.
1: No, dobbiamo approfondire.
3: Per lo spezzone.
1: Però prima dobbiamo andare a sentire che cosa c'è di viralissimo in queste ultime ore, ragazzi, perché come abbiamo sentito, beh, sul web ci sono un sacco di cose interessanti.
7: Sì.
1: Siccome noi scrolliamo al posto vostro, quanto ci piace scrollare.
2: Insomma,
1: io tutti i giorni scrollo.
7: Noi scrolliamo la gente tutti i giorni.
1: Bravo Giovanni, allora sentiamo che cosa hanno preparato. Vai, sentiamo.
8: Viralissimo, il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in Viralissimo,
9: Andrea Sempio tutte le volte che è in auto da solo.
10: Questo è l'unico cinese che non ha le solette ortopediche. Tra l'altro gli ho sputato negli scaffali per i bimbi. Non se ne è accorto nessuno. Passate una bella giornata al mare, specialmente quando ero in quadro, perché ho toccato le tette di una col gomito, così non se ne è accorto. Ha fatto così.
11: Cos'è successo? Ma sono sotto un cane.
10: Vabbè, non ho visto nessuno. Andrea Sempio ha messo sotto un cane.
1: Ma no, ma non lo dire.
10: All'uscita per Garlasco chilometro 4. Quanto mi piace tenermi compagnia.
9: Bellissimo. Direi che è il momento di rivolgersi a uno bravo.
1: Dai, vai.
12: Cioè, pensa al colmo. Mi serve Sì, mi serve.
9: Bellissimo. Una tecnica che può tornare utile.
13: Ho scoperto questa nuova tecnica che si chiama il rodeo. Quando fate sesso, praticamente mettete la vostra donna a 90,
1: sì,
13: e mentre lo fate dovete urlare il nome della vostra ex.
1: Ah.
13: E qui inizia il gioco.
1: Sì.
13: Il gioco consiste di stare attaccati più tempo possibile.
1: Il
13: rodeo.
9: Uomini e donne a confronto in un sondaggio.
14: Gli uomini sono
15: bugiardi,
16: indifendibili,
17: complicati,
18: basic,
19: incomprensibili,
20: cani,
21: un cesso quando ti stai pisciando addosso,
1: no,
21: semplici,
22: stupidi.
23: Le ragazze sono
24: fantastiche, le amo tutte.
25: Tutte bellissime,
26: intelligenti.
27: Il futuro,
28: una pasta allo scoglio,
29: buonissima la pasta allo scoglio,
30: molto bella e simpatica di più 100%, te la dico io.
31: Così
32: sì,
8: viralissimo.
9: Quale, tutti a Punta Marina a vedere i pavoni.
33: No, intanto lo sconforto cresce e c'è chi, come Antonella, è scappata qualche giorno per poter finalmente chiudere occhio.
34: Sono andata via da casa mia a Punta Marina per tutelare la mia salute perché non ce la facevo più. Basta!
1: Basta!
35: È ora di smetterla! Basta!
8: Viralissimo.

0: Radio Globo.
1: Alle 8:31, beh, tutto quanto il giorno facciamo fino alle 10, fino alle 10 con il Morning Show. Buongiorno, ben svegliati a voi che avete la fortuna di alzarvi dal letto proprio in questi minuti. Quelli che si stanno alzando dal letto li salutiamo, però anche quelli che ci rimarranno nel letto magari per ragioni di salute. Perché dico questo? Perché ieri è stata la giornata mondiale degli infermieri. Tra l'altro ho sentito anche il presidente Mattarella che salutava la categoria, molto bene, ok, siamo tutti orgogliosi. Tra l'altro, per come stanno andando le cose nel mondo, mi sa che ci avranno da lavorare parecchio. Guarda, come va Costanta Virus.
2: Vabbè, oggi è la giornata mondiale del malato, quindi oggi siamo in tema.
1: Infatti, stavo per dirvi proprio questo. Oggi invece si celebra, chi sta dall'altra parte, la giornata mondiale del malato. Quindi salutiamo tutti gli allettati che in questo momento ci stanno ascoltando e che magari non stanno proprio al 100% della salute. Un abbraccio a voi, con mascherina però, non si sa mai, metti che ci contagiano, è sempre meglio prendere per precauzione.
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
3: Vi ricordate quando scuola guida vi dicevano che la parola sempre te la troviamo nel quiz è falso?
1: Aspetta, questa non
4: la
1: l'ho capita.
4: La parola sempre la troviamo nel quiz è falso.
1: Non l'ho capito.
4: Che logica ha questa frase?
1: Non lo so.
2: Ah, vabbè, che non si risponde mai sempre e mai non si può dire. Cioè, è sempre sbagliata la risposta, sempre o mai. Se nei quiz tra le tre opzioni c'è sempre o mai, non lo devi mai mettere. Perché
1: lui però, aspetta, non ho capito perché
2: scuola guida,
1: ha fatto questo
2: forse
1: ragionamento. Sì, si è svegliato così, ha sognato i quiz della scuola guida.
3: Che poi avete sentito la signora che dice basta, ha preso l'acuto del paone.
1: Sì,
3: c'è la stessa tonalità preso.
2: Tipo i merli che prendono i versi degli
1: altri. Ieri ci siamo collegati anche noi, abbiamo sentito gli amici di questo paesino che ormai è diventato famosissimo, che loro, almeno quelli che abbiamo sentito noi, loro hanno insomma a cuore questi
4: gradiscono
1: pavoni,
4: la presenza dei pavoni.
1: Sì, sono contenti.
4: Davvero.
1: Ci sono sempre stati, peraltro ci hanno anche detto questo.
5: Globo, grandi, grandi, come al solito la mattina a Roma in mezzo al traffico, le scuole, i ragazzini, le macchine, i furgoni, i rider, un casino, però mi fate ridere, grazie d'esistere Radio Globo.
1: Ma che bello ragazzi,
2: che
1: aspettavamo
2: bello
1: sempre il però non è arrivato.
2: Ma era Salvini?
1: Non è arrivato.
6: No, era mia sorella.
4: No, veramente l'hanno tagliato il
1: l'hanno
4: però,
1: tagliato il però?
4: Sì.
1: Guarda, rispondiamo così. Questo è pavone o gabbiano secondo voi?
2: No, è pavone, è la stagione dell'amore.
1: Ah, la stagione dell'amore.
2: Eh sì.
1: Beh, la stagione dell'amore, il pavone aprirà quella ruota meravigliosa che ha, insomma.
2: Sì, deve farsi bello.
4: Si deve atteggiare.
1: Pavoneggiare, no?
4: Cioè, perché si atteggia,
1: perché
4: no?
1: Ti fai bello, ti fai figo.
4: Ovvio.
6: Flami lo sa perché è il verso che lei fa durante l'accoppiamento.
4: Certo. Fai quel verso?
1: Comunque ragazzi, a proposito di fare i fighi e di insomma categorie, avete sentito nel viralissimo che abbiamo mandato in onda la considerazione che hanno le donne degli uomini? Poi dicono che sono gli uomini quelli insensibili, quelli
2: ma
1: che
2: hanno, è vero, hanno ragione.
6: Volevo pensare, cioè volevo dire proprio questo che ho pensato mentre l'ascoltavo. Uomini, fate tesoro di quel file, ascoltate con attenzione.
1: Beh, sì, dai, dai, sono andate giù pesate. Che cos'è? Il bagno quando ti scappa ad andare al bagno.
4: No, io invece trovo molto in linea, mi trovo molto in linea con il ragionamento di una ragazza che ha detto che cos'è l'uomo basic. E anche il ragionamento di quello che ha detto un uomo sulla donna, pasta allo scoglio.
2: Bello, pasta allo scoglio.
4: Mi trovo molto
2: però
4: in linea su questi due.
1: Cioè, ti senti una pasta allo scoglio tu?
4: No, è il maschio, ha detto della femmina pasta allo scoglio, che è una cosa stupenda. E il maschio è basic, raga, dai. Diciamocelo fra noi.
1: Sì, adesso adesso fa così, poi chiudiamo il microfono.
4: Ma io l'ho sempre detto.
6: Ma
4: basic,
6: vedilo con un'accezione positiva. Siamo semplici, lineari. Il pensiero dell'uomo è lineare.
4: Guarda, meglio poco, però quello vero, reale, che troppo, che passa allo scoglio.
1: Senti,
4: che ci sta di tutto.
1: Però voglio fare una cosa. Voglio fare una cosa. Voglio fare adesso la stessa roba con i nostri ascoltatori e con le nostre ascoltatrici. Però non deve essere una vendetta. Adesso gli uomini non è che si devono vendicare.
4: No,
1: quello che pensano veramente. Cioè, secondo voi la donna che cos'è? Secondo le donne l'uomo che cos'è?
6: Ok, che non si devono vendicare, ma neanche il messaggio da sottone, perché la vostra lei è all'ascolto.
1: No,
6: è la mia stella cometa.
1: Almeno, al netto dei sottoni, al netto
2: dei
1: sottoni.
2: Scusa Massimo, tu prima hai detto il bagno quando ti scappa.
1: Ha detto quella, l'ha detto.
2: Ma è una cosa bella. Cosa c'è di più bello? Cosa c'è di più soddisfacente se ti scappa la pipì tremendamente?
6: Flaminia fa la pioggia
2: dorata. Un gabinetto.
6: L'ha detto in onda.
2: Bellissimo. Ti scappa e trovi un.
1: Allora, se ti piace, diciamo che tu potresti essere la cartigenica dopo che sei andata al bagno.
4: Ma non è una cosa bella.
1: Dai, non è una cosa. Adesso la puoi difendere come ti pare, ma non è una cosa bella, no?
2: Ma tu credi? Perché voi non riuscite a vedere le sfumature, ecco,
1: guarda,
2: perché siete
1: la
2: besi.
1: Vediamo, la vediamo.
4: Rivoltala. Dillo, Flaminia, sei un cesso. Sei contenta? Non credo.
1: Voglio anche venirti incontro e voglio cercare di vedere del buono in quello che stai dicendo. Però
2: grazie.
1: Non ci riesco e quindi ti vengo contro la macchina. Che devo fare? Non posso, non è possibile una cosa, non c'è niente. Allora, posso
2: siete
1: capire? Il momento del bagno è una cosa di liberazione, quindi potrebbe essere
2: bello. Bello.
1: Ok, però dai, non mi puoi dire che è una cosa carina non nei confronti dell'uomo.
2: Ma è una metafora.
4: Sì,
2: ma
4: ci sono altre metafore un po' più belle.
6: Tipo la turca? La turca va
4: meglio.
1: Dai, su. Allora, 393-777-7172, facciamo lo stesso esperimento. Le donne ci diranno con una parola che cos'è l'uomo, e le donne faranno la stessa cosa. Va bene?
6: Prendo le distanze. Cioè,
1: uomo, donne, che pensate l'uno dell'altro?
2: La donna, l'uomo, la donna.
1: A voglia, 393-777-7172. E noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo.
0: Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
7: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
8: Bel veicolo a motore umano. È usato?
7: Usato a chi?
9: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
8: Info su leonori.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
13: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
14: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
15: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
16: Siamo in radio, non si vede nulla.
15: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
17: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
18: E ora la sfida finale. Cocktail.
19: Spritz al tramonto.
18: Colazione.
19: Cappuccino vista mare.
18: Estate.
19: Crociera all'inclusive con Costa.
18: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
21: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
20: Lo rifacciamo?
22: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: Ermal Meta Live Club 2026. Il 20 maggio Ermal Meta torna in concerto a Roma sul palco dell'Atlantico con uno show imperdibile che ripercorrerà i suoi più grandi successi fino ai brani del suo ultimo album Funzioni Vitali.
4: Stella, stellina, la notte si avvicina, non basta una preghiera per non pensarci più.
3: Ermal Meta Live a Roma il 20 maggio. Info e biglietti su ticketone.it.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
23: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
24: Think big, become big.
25: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: il momento è arrivato, cioè, o meglio, dovrebbe arrivare, ma non si è capito quando, se lunedì oppure domenica alle 12.45.
1: Hai ragione Fabio, è vero, i tifosi non ci stanno capendo niente. Quando andranno allo stadio?
0: Io ci andrei mercoledì, così, per non saperne leggere né scrivere.
2: Basta.
0: Scopriremo oggi quello che succederà. Può darsi, magari.
3: No, domani.
0: Domani?
3: Perché probabilmente, perché veramente non si sa nulla
0: niente,
3: di tutta questa
0: niente.
3: Storia del derby.
0: Niente.
3: E siccome c'è questo ricorso al TAR, probabilmente domani avremo una risposta.
4: Ma quindi non ce lo dicono.
0: No, per ora non ce lo dicono.
3: Non ce lo dicono, perché sennò.
0: Guarda, mi viene da commentare soltanto con un. Guarda. Ragazzi, il momento di questo giudizio da parte dei nostri ascoltatori è arrivato, insomma abbiamo raccolto così qualche considerazione su questa roba che abbiamo sentito prima nel viralissimo, cioè questo spezzone, ok, dove c'erano le donne che giudicavano un po' l'uomo e la stessa cosa la facevano. Abbiamo notato delle piccole differenze, piccole. Divergenze, diciamo,
2: percettibili.
4: Sì,
0: ve lo faccio risentire perché merita, secondo me, ve lo faccio anche.
5: Gli uomini sono
6: bugiardi,
7: indifendibili,
8: complicati,
9: basic,
10: incomprensibili,
11: cani,
12: un cesso cani. Quando ti stai pisciando addosso,
13: semplici,
14: stupidi.
15: Le ragazze sono
16: fantastiche, le amo tutte.
17: Tutte bellissime,
18: intelligenti. Il futuro,
19: una pasta allo scoglio,
20: buonissima,
0: come no?
20: Pasta allo scoglio,
21: molto bella e simpatica, di più 100%, te la dico io.
22: Uomini e donne sono uguali.
0: Abbiamo sentito, no? Piccole divergenze, insomma, di giudizio. Beh, abbiamo chiesto la stessa cosa ai nostri ascoltatori. Vogliamo partire con gli uomini e sentire un po' che cosa pensano delle donne.
4: Ah, sono stati divisi, che bello, vai.
0: Credo sì, siano stati differenziati. Intanto sentiamo questa prima parte così, mi raccomando, non deve essere una vendetta, perché insomma ci sono andate giù pesanti. Vai, sentiamo.
23: Lobo, grandi.
0: No, questo è quello di prima, scusate, vai.
24: La mia compagna la posso riassumere nella più grande e intima fonte di stress che il Signore ha creato.
25: La donna è complessa e complicata e inutilmente.
26: Ma no, dottore, se dicessi quello che penso veramente, allora sì che sarebbero c***i sua.
27: Fermate Flaminia,
0: sì,
27: fermate da adesso.
0: Dicono quello.
28: Beh, la donna è un elettrodomestico a comando vocale.
29: Che è una donna? Una sanguisuga!
30: Le donne? Un dito nel c***o.
0: No.
27: Ma le donne di Radio Globo sono fantastiche!
31: A me la donna è come il sale nel mangiare, è indispensabile.
0: Rompi
27: i coglioni, è stato già detto.
0: No.
32: Le donne sono astratte. La sera vanno a dormire e sono contente. La mattina gli rode sempre il culo. E tu non sai perché.
0: Ecco qua.
33: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
0: Beh, carine, dai, no?
4: Siete contenti adesso?
0: No, ditelo,
4: siete contenti?
0: No, secondo me sono stati soltanto un po' più sinceri rispetto a quelli che abbiamo sentito prima.
2: No,
0: ecco,
2: c'è un dettaglio in più, non più sinceri. Quelli che abbiamo sentito prima del reel di Viralissimo erano tutti molto giovani.
0: Molto giovani.
2: Ah, che bella, sì, è un ritratto meraviglioso.
4: Vabbè.
2: È una cosa stupenda, lo scoglio. Poi passano 5-6 anni,
0: sì,
2: anche 10,
0: sì.
2: E ecco il risultato.
0: Poche esperienze.
4: Ma no, magari
0: esperienza.
4: C'è speranza nella generazione Z, le donne saranno meglio di noi della generazione passata.
0: Beh,
4: no,
0: adesso lo verificheremo, Beh, vogliamo sentire anche il parere delle donne a questo punto, quindi vi ridò il numero. Facciamo un attimo, ecco.
3: E vuoi sapere il parere?
0: Delle donne.
3: Tu lo sai.
0: Non c'è bisogno che io lo dica, capito? Hai capito? Te l'ho già detto mille volte, ma tu non ascolti.
4: Ecco.
0: Cioè, capito? È così.
4: Tu lo
0: io
4: sai. Fatemi una domanda.
0: Me lo immagino così, me
4: se
0: lo
4: immagino. Se ci svegliamo male.
0: Guarda, 393-777-7172, il numero della Globo.

0: Giovinacci. Maledetto me.
1: The Morning Show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: Questa è Radio Globo, buongiorno, tra pochissimo aggiornamento sulla situazione del traffico, sperando vada tutto bene, ma è inutile dirlo, lo sappiamo, insomma, Giovanni mi fanno con la testa, rischi l'arresto, lo sai che spoilerare il finale delle cose in Giappone, vero, per esempio, potrebbe costarti l'arresto, Giovanni?
2: Vabbè, siamo lontani dal Giappone,
0: attenzione,
2: dai.
0: Attenzione, te lo dico, quindi ha già spoilerato. Va bene, tra poco sentiremo tutti i dettagli, invece ancora qualche secondo e poi saremo pronti a sentire le donne che cosa pensano degli uomini. Abbiamo fatto questo giochino.
3: Stanno mettendo tanto tempo perché noi siamo prolisse.
0: Già. A parte quello, cioè, i messaggi durano 8 minuti 8 e 20 minuti. Di media, questo di media. E poi, no, stanno cercando qualcosa che si possa mandare, perché sono cattive. Ste donne,
3: stiamo sprangando malamente.
0: Sono cattive. Sarebbe,
3: vabbè, ma un po' di cattiveria divertente, dai.
4: Cioè, sentiamo, se una cosa che si poteva mandare era l'uomo è come quando te scappa che fai accesso, il resto vale. Cos'è?
2: Che è la cosa migliore.
4: Non lo so. Ho paura.
0: Vabbè, dai,
4: paura,
0: ci siamo, sentiamo che cosa ci dicono le donne.
3: Pronti?
0: Sì, guarda.
5: L'uomo è una domanda senza risposta.
6: Non sono performanti. Un pensiero alla volta e una cosa alla volta.
7: Pressapochista. Ci sta tutto.
8: Ci mettiamo pure che gli uomini sono tutti uguali?
9: L'uomo è come il latte alle ginocchia.
10: Gli uomini per me sono essenziali. Non potrei vivere senza uomini. Grazie.
11: Senza di noi non ci sanno sta.
0: Ecco qua.
1: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996.
4: Io posso smentire.
0: No, ragazzi, vabbè. Anche lì quando ha detto gli uomini sono essenziali, aspettavo il però. Però non è arrivato.
3: Io pensavo essenziali nel senso di semplici, essenziali,
4: no,
3: basici.
4: L'ha detto con un'accezione buona.
3: Invece sì.
0: No,
3: vedi che vi abbiamo stupito?
0: Io a essere malizioso pensavo sono essenziali, chi mi dà il mantenimento? Cioè, pensavo a una cosa del genere.
2: No, io invece pensavo ancora a una cosa sessuale.
0: Davvero, Giovanni?
2: Sì, pensavo a una cosa sessuale.
0: Ma no, ma ormai vieni sostituito da qualcosa che va a batterie, Giovanni. Molto meglio, stai scherzando. Le batterie del coniglietto durano molto di più, ma stai scherzando. Batto pure le mani, credo com'è. Va bene, ragazzi, abbiamo sentito insomma questa leggera differenza di giudizio. Non mi viene altro che dire.
12: Beh, se è sempre meglio fa.
0: Ecco, Traffic News.
13: Il risparmio è sempre più grande. Fino al 19 maggio, San Giorgio olio extravergine di oliva, un litro a 4,99€. E Sao caffè intenso, 250 grammi, confezione da 4, a 9,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
0: Vabbè, mezzo spoilerato, però insomma vale la pena sentire cosa sta succedendo sulle strade. Ecco il Traffic News.
2: Eh sì, quello che non ho spoilerato è che in carreggiata interna del raccordo ci sono code tra Casilina ed Appia e si rallenta anche in carreggiata esterna tra Cassia e Aurelia. Poi tra il bivio per la Roma Fiumicino e la Pontina ancora tra Prenestina e Tiburtina. Tratto urbano della Roma L'Aquila ci si incolonna tra Tor Cervare e l'uscita per la tangenziale, dove i rallentamenti si incontrano tra Nomentana e Campi Sportivi. Traffico incolonnato poi sulla Flaminia, sulla Salaria, sull'Appia e sulla Pontina tra Spinaceto e Leur, sulla Colombo tra via di Acilia e Vedi Malafede verso Roma. Vi ricordo alle 21 di questa sera all'Olimpico la finale di Coppa Italia Lazio-Inter, consuete modifiche alla viabilità e alla sosta nell'area circostante lo stadio, prestare attenzione alla segnaletica. Comunque per queste altre notizie roma.luceverde.it.
0: No, basta.
1: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 892 8996. Radio Globo. Radio Globo Promotion.
0: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
14: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio
12: voglio parlare del nostro servizio di assistenza, che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso: se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
0: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
12: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
0: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele.
14: Wait for me, I'll be back.
15: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
16: Per la finale di Coppa Italia in programma stasera allo Stadio Olimpico, previsto un piano mobilità con mezzi pubblici gratis per chi ha il biglietto della partita. Corse potenziate e metropolitane aperte fino a 1:30 di notte. Il Mobility Pass può essere scaricato sul sito di ATAC e include anche l'utilizzo dei parcheggi di scambio ATAC dove si potrà lasciare l'auto. Tutte le info su romamobilita.it. Fino al 31 maggio in programma a Roma l'Iperfestival delle Periferie, concerti e performance artistiche e musicali, mostre, laboratori d'arte, incontri e tanto altro, con l'obiettivo di far conoscere i super luoghi della capitale. La Casina delle Civette a Villa Torlonia, in occasione dell'80° anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente, ospita l'esposizione Sotto una buona stella, l'emblema della Repubblica Italiana nelle carte di Paolo Paschetto, dedicata alla storia del simbolo nazionale. Info su comune.roma.it.
17: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
20: Info e regolamento su radioglobo.it.
21: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
2: Tigre, freschezza quotidiana.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
4: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
3: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
4: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
6: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
7: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
10: Con Fulual, naturalmente.
9: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
11: Solo le migliori in FM.
12: Streaming.
11: Dab.
12: E sul canale 91 del digitale terrestre.
13: Globo TV.
14: Wow, si riparte! Buongiorno, è il morning show di Radio Globo. Altri 60 minuti da passare insieme. Io sono Massimo Vari.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Atmosfera solenne, ragazzi, così come l'occasione richiede, perché insomma ieri c'è stato il grande appuntamento musicale che tutta Europa, ma tutto il mondo stava aspettando. Sì, ragazzi, un momento epico dove finalmente si è suonata questa grandissima canzone.
2: Non mi pare.
1: Non era questa. Non era questa. No, non era questa. L'Eurovision 70esima edizione con Sal Da Vinci che ha partecipato, però insomma ci sono state diverse sorprese. La prima me la dico subito così di getto: non cominciate a disperarvi, non vi strappate i capelli, San Marino è fuori. San Marino non ce l'ha fatta.
3: La bolognese Zenith con Boy George mi è uscita purtroppo.
1: È incredibile, ragazzi, purtroppo niente, ci perdiamo i pezzi.
4: Vabbè, e i poteri forti, ragazzi,
1: i poteri forti,
4: i poteri deboli, San Marino.
1: Bravo. L'Italia, ricordiamo, qualificata per la finale perché fa parte dei Big Five.
4: Ah, chi c'è esatto. per l'Italia?
1: Come chi c'è, chi per,
4: c'è
1: l'Italia?
4: Per l'Italia?
1: C'è un certo Iodato, no, quello è Sal Iodato.
4: Fulminacci, Fulminacci.
3: Qualcosa che vince.
1: Vince, Da Vinci, mi viene da Vinci. Da Vinci!

0: Sempre sì.
1: Solo per rovinarla a Flaminia, così la prossima.
2: Chiamalo 06 8928 996. The Morning Show on Radio.
1: Grande Sara, grande. Oh, c'è stata l'ovazione alla fine della performance.
0: Ma te credo.
1: Quindi è piaciuto anche parecchio. Però naturalmente adesso non possiamo dire niente, perché ancora i giochi devono essere fatti. No,
3: una cosa la possiamo dire: è tutto merito della ballerina.
1: Tutto merito. Beh, la ballerina non è male. Oh, coreografia l'ovazione, che peraltro è stata anche criticata, nonostante insomma ci fosse questa comparsa del tricolore. Altri hanno apprezzato moltissimo, no? Questo sventolare il tricolore sul palco dell'Eurovision. Altri invece, come sempre succede, insomma, hanno un po' criticato, dicendo: ma è proprio lo stereotipo del pasta, pizza e mandolino.
0: E chi è che ha criticato? Proprio, ragazzi, gli italiani. E questo è molto triste.
1: Gli italiani, sì, è vero, stanno remando un po' contro, diciamo, gli italiani. Per fortuna che non possono votare gli italiani.
0: Infatti. Però di quelli preferiti, diciamo, che abbiamo nominato ieri, sono passati la Grecia e la Finlandia, ragazzi.
1: Ok, questi sono quelli che naturalmente sono passati. Bella la coreografia, secondo me, dai, ci sta in linea con la canzone,
3: e
1: no?
3: Fighissimi anche i ballerini, veramente bravi.
1: Bravi. Sì, poi si era parlato anche di questa coreografia, che poi, ecco, finalmente abbiamo visto e qua stiamo apprezzando, a parte Giovanni che storce il naso.
4: No, stavo cercando di capire.
1: Storci il naso,
4: stavo cercando
1: Giovanni.
4: Di capire che fosse quel gelataio che cantava.
0: Mamma mia.
1: Che gli ha detto?
0: Mamma
1: non ha resistito. Che gli ha detto?
0: Adesso voglio googolare e voglio vedere quale designer ha disegnato l'abito di Sal Da Vinci.
1: Angida.
4: No, stavo cercando di capire.
1: Sto
4: cercando
1: Giovanni.
4: Di capire che fosse quel gelataio che cantava.
0: Mamma
1: che gli ha detto?
0: Mamma
1: non ha resistito. Che gli ha detto?
0: Adesso voglio googolare e voglio vedere quale designer ha disegnato l'abito di Sal Da Vinci.
1: Angida.

0: tutte quelle canzoni di merda che ci stanno all'Eurovision, questo rischia pure di vincerlo. Per carità, guarda.
1: Ma come per carità? Ma scusa, dovremmo essere contenti l'Italia che vince ancora una volta dopo i Maneskin.
2: Al di là del campanilismo c'è anche un gusto artistico comunque. Quello che a chi piace, a chi non piace.
3: Ti posso dire, io non sono un fan, non è il mio genere, però a mio avviso la canzone di Saldavinci è la più bella che ho sentito dell'Eurovision.
4: Allora
2: hai detto tutto.
1: Non è male, dai, Gio, adesso, anche se la mia preferita rimane Rossetto e Caffè. Però vabbè, insomma, adesso c'è questa.
4: Vabbè, dai.
1: Saldavinci, volevo aggiungere, tra l'altro in queste ultime ore sta girando con un video dove gli viene fatta una domanda. Vogliamo sentire un attimo? Vai, vai.
5: Ketchup invece che con la salsa.
6: No ketchup. No ketchup,
1: sta diventando un meme questo no ketchup.
4: Gli hanno chiesto se la pasta si può fare con il ketchup.
2: È una provocazione questa. Provocazione vera e propria a un popolo.
3: Non è una provocazione, ti assicuro che lo fanno.
2: Di fatto.
4: Classica domanda da straniero. Comunque, Saldavinci è stato vestito da Duccio Fiorenzano, che è un sarto e simbolo della sartorialità artigianale napoletana.
2: Il periodo che stava in ferie
1: dai, è molto bello, porca figura, molto bene.
4: Contemporaneo.
1: Continuiamo a fare il tifo per Saldavinci, ragazzi. Insomma, noi lo tifiamo, anche se comunque le critiche ci sono, ripeto, questo tricolore sventolato sul palco non è piaciuto e soprattutto non piace lo stereotipo del pizza, pasta e mandolino. Che questo insomma evoca, secondo alcuni, Saldavinci.
3: Però scusa, non piace lo stereotipo, la prima domanda che gli fanno è la pasta col ketchup. Appunto, allora tenete lo stereotipo.
1: Pizza, pasta e mandolino.

Ragazzi, non c'è che dire, Sal da Vinci è un grande artista, è esploso troppo tardi in tutta Italia perché a Napoli era famoso, però diciamo che purtroppo c'è questo pregiudizio.

0: Se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo, né l'ambiente, né siete le persone adatte. Perché è una cosa molto seria. This
1: is the morning show. Allora, secondo me, no, niente, ragionamento un po' meritato, ciao.
2: Radio Globo. Sì, vabbè, abbiamo ballato anche con la canzone di Lady Gaga, peraltro colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada, ma non veste Saldavinci.
3: No.
2: Diciamolo, perché Giovanni ha da ridire sull'abito di Saldavinci.
4: Non ho nulla sulle uniformi dei gelatai, perché non ce l'ho con i gelatai.
3: Adesso che pure l'assa del microfono era bianca.
2: È tutto bianco.
4: Ma poi ho visto anche una spilla
3: gioiello.
4: Appariscente per niente proprio.
2: No.
4: E anche l'auricolare, quello,
2: bravo,
4: che c'era nell'orecchio,
2: anche
4: era
2: le cuffie,
4: tutte brillantine,
2: erano tutte brillizzate, tutta roba.
5: Comunque quella non era l'asta del microfono, era il contenitore dei coni.
2: siete pessimi. Le 9:12 minuti, è ora delle offerte di Romana Auto.
6: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: Giovanni è uno di quelli che snobba Sol Da Vinci, ma poi in camera si ascolta ancora Nino D'Angelo, giuro.
3: Sì, posso confermare e posso anche dire che per un periodo negli anni Ottanta ha portato i capelli proprio come Nino D'Angelo, col caschetto biondo.
4: Perfetto, molto bene.
5: Quello è già più grave, eh?
6: Ma sti di Sol Da Vinci, di Leo Vinci, Sport e Canzoni.
3: Ma come Sport e Canzoni? Ma che c'entra adesso Sport e Canzoni? Che lei è 500.
7: La polemica su tutto.
5: Eurovinci, che cos'è?
3: Eurovinci. Ha mischiato un po' di cose, lui l'ha messo nel lì.
8: Ma la cultura italiana è anche pizza, pasta e mandolino. E meno male che c'è anche pizza, pasta e mandolino. Se no lo sai che palle.
3: Pizza, pasta e mandolino, sì, lo
7: è la nostra identità.
4: Ma non è una cosa brutta, la pizza ce la mangiamo ed è buona.
3: È buona.
4: La pasta è buona.
5: Il mandolino un po' rompe i coglioni, però dai.
7: No.
5: Sì, sì, il mandolino.
7: Non lo puoi.
3: La pasta è buona se non la fanno col ketchup, perché questi la fanno col ketchup poi, quindi anzi, difendiamola.
9: E tutti i napoletani d'Europa giù a votare forte e chiaro. Vai capo.
3: È d'Europa però, perché non si può, dall'Italia non si può votare, no? E quindi qualcuno suggeriva ieri una VPN, scusatemi, la VPN, no? Che è quel sistema che ti permette di essere localizzato in un altro posto del mondo e quindi potresti in teoria forse fare qualcosa. Votare.
5: Però va bene se il voto è online.
3: Non lo so se c'è quello online, però ieri qualcuno ha detto fate così e risolvete per votare, capito come?
7: Non lo so se vale.
3: Il voto degli italiani
5: Giovanni,
3: all'estero.
5: Come si vota all'Eurovinci?
2: Diciamo che Sol Da Vinci l'ha fatto proprio esplodere a livello di successo a Ferilli quando ne parlò alla trasmissione Italia's Got Talent con Jerry Scotti e Ade Filippi.
3: Comunque tanto che è sulla scena Sol Da Vinci è tantissimo, ragazzi.
7: È da quando è bambino, ha fatto una gavetta veramente incredibile.
3: Lunga. Però io ce l'ho nel mio cuore per il programma che faceva il giudice delle pizze. Quello era una cosa che proprio ragazzi, lì mi piaceva troppo.
10: Sol Da Vinci l'ha vestito Imma e Matteo Polese, quelli dei boss delle cerimonie.
3: È vero. Tra l'altro in questi giorni si sta parlando di loro per
7: non mollare.
3: Non si sa che fine farà sto castello delle cerimonie. Pensate che Flaminia sta aspettando che venga riaperto per sposarsi lì
7: con Sol Da Vinci.
3: Sì, vuole fare una cosa sobria.
11: Eppure sono convinto che sotto Sol Da Vinci vi piace, dai.
3: A me sì.
7: Ma sopra, sotto, dove te pare. Ci piace un sacco. A me, a Massimo, ci piace un sacco.
3: Io ho dichiarato, ragazzi, la mia. A me piace, a me.
4: È una persona molto dolce.
3: Dai!
1: Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo. Cash Globo.
3: Attenzione, è in arrivo un codice flash molto speciale dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash, ma solo per i più veloci. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codice promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
15: Lo voglio.
14: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
15: Lo prometto.
14: Vi dichiaro uniti per sempre.
16: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro. Todis, buongiorno convenienza.
15: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
17: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
15: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
17: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
18: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
19: Via tutto! Tutto da rifare!
20: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
19: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
20: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
21: 50 e 50, 50 e 50!
19: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
21: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
22: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
23: Allart, al centro della tua casa.
24: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
25: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
26: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
27: Ha invitato gli amici per una grigliata. E il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
28: The morning show.
29: Quando ha cominciato quel pomeriggio a drogarsi?
30: Dio, a drogarmi, avvocato.
31: Oh, e basta, di cazzo.
32: E allora, signori, buonasera!
33: On Radio Globo.
5: No, che basta, no? Andiamo avanti fino alle.

0: a parte Giovanni, ma che no, invece sta criticando. Ma come no, Giovanni, stai criticando. Dai, ma tu critichi proprio in generale la musica napoletana, lo
1: ma
0: sappiamo.
1: Ma non scherzo
0: che sei.
1: Proprio. Pino Daniele, Tony Esposito, no, Antra Reposta, Enzo Abitabile, James Senese, Tullio De Piscopo.
0: Ha detto Tullio De Piscopo? Ha detto Tullio De Piscopo? Sì, attenzione. Lo faccio partire subito, guarda come parte su questo. La gente crede, guarda e se ne fotte. Niente, su sta canzone, ragazzi, si accende. Allora, siccome io e Giovanni ci conosciamo da qualche anno, vi posso dire che questa è stata la colonna sonora della sua gioventù. Cioè Giovanni,
1: una delle colonne sonore.
0: Una delle colonne. Sì, Giovanni andava in giro con la macchina, con le tendine, quelle di dietro. Vi ricordate? Anni 80 c'erano le tendine dietro per il sole. Sì, esatto. Con l'adesivo dei due conigli che si ingroppavano. Cioè, una cosa meravigliosa, di gran classe, diciamo. Sto tirando fuori le robe, guarda Federica come si entusiasma su sti ricordi vintage, con naturalmente il finestrino aperto, lo stereo a palla e il braccio fuori con questa canzone in sottofondo.
2: Una brutta immagine,
1: Era gran figata,
0: gran figata.
3: Sai,
0: ragazzi,
3: che mi manca in tutto quello che hai detto?
0: Sì?
3: Quello schienale con le palline di legno del guidatore.
1: Quello è da tassista.
0: Te ne sblocco un altro, ti ricordo. Allora, l'adesivo con il vagabondo che cammina
1: con la chitarra,
0: esatto, con il fagotto appoggiato sulle spalle.
2: La chiudiamo con tre buchi da tizzone sul sedile di Giovanni.
0: Ovvio. Senti qua, eh.

0: Lucifero.
1: Ma che ve siete bevuti al cervello?
2: Lucifero, buongiorno.
3: Radio Globo.
4: Vedi, anche gli ascoltatori lo sanno, apprezzano. Pare che ci sono un sacco di ascoltatori che comunque ascoltano le canzoni neomelodiche, non scherziamo proprio.
5: Non ho dubbi su questo.
4: Ce ne sono veramente tanti.
5: Assolutamente.
4: Sì, ogni volta poi no, per no, figuriamo, io non lo ascolto, poi sanno a memoria,
6: è vero.
4: Una cosa. Allora, vogliamo sentire un attimo, dovete uscire fuori però allo scoperto, cioè diteci quale canzoni neomelodiche ascoltate, dice quali sono le vostre preferite. Ci potete raccontare e magari potete anche riadattarle al morning show di Radio Globo se siete degli artisti, dovete essere,
6: sì,
4: cioè tipo questa, senti. The morning show.

0: smettete con sto Gianni Chialesta.
1: No, raga, io spengo un attimo la radio.
2: Ciao. Questa canzone avete creato proprio il delirio.
3: Che senza radio del popolo ti faccio stare.
4: Di vibrare un po', mi raccomando, la cosa deve essere un po' vibrata, per fare la botta del neomelodico.
5: Nessuno ha nominato ancora Gigi D'Alessio.
4: Gigi D'Alessio,
5: grande assente nella nostra lista.
4: Non c'è.
5: Giovanni, cosa
6: ha detto? Ci sarà un motivo, magari saremo
5: è super ascoltato. Quale motivo?
6: No, ma non ho più bisogno.
4: Mi raccomando, allo scoperto, forza. Che dicono qua?
7: Scusate, io sono ignorante, perché non sei votato all'Italia? Che so ste discriminazioni?
4: No, ragazzi, all'Eurovision non si può votare, cioè puoi votare, però non puoi votare per la tua nazione.
5: Tuo paese d'appartenenza, no, it's verboten.
4: Questo è il gioco, capito?
8: Secondo me Rita De Crescenzo ha organizzato una cinquantina di Burma, è andata ai confini, in Austria, in Svizzera, per votare Sal Da Vinci.
4: Bene, bene. Chissà. Ah, dici, ci potrebbe essere addirittura un'operazione del genere, un po' come quando andavano a Rocca Raso.
5: Ma adesso dobbiamo informarci sul parere di Rita su Sal, perché
6: in questo momento c'è un problemino Rita, però
5: in questo
6: figlio,
5: momento è un problemone, è stato arrestato.
4: Esatto. No, però ho visto che insomma hanno rifatto un attimo, cioè ho visto che stavano facendo pubblicità a un noleggio bar, che è una cosa del genere. Adesso non so se magari forse è vecchio, forse prima di questa storia.
5: Show must go on.
4: Allora dai, sentiamo, io ho lanciato là, l'ho buttata là, sentiamo che cosa ci propongono gli ascoltatori, vai, attenzione, non so se devo mettere una base oppure se la facciamo così a cappella. Facciamola a cappella, dai, vai.
9: Questo è il morning più bello del mondo, non ne perdo neanche un secondo.
4: Scusami, forse non hai capito, doveva essere una roba da neomelodico.
6: Sì, e poi più impostata, su, ma che più nasale.
4: Io lo so, ma come si può fare una cosa del genere?
5: Questa è napoletana?
4: No, questa non credo.
6: Non credo.
4: Mac

0: ricordi. Guarda.
1: Ma vado io un bello scoperto. 1985, carcere minorile di Casal del Marmo. Appena sei entrato, Nino D'Angelo, Gianni Celeste, Carmelo Zappulla, Mario Melo, a palla dappertutto, tutto il giorno, pure le guardie.
0: Cioè, lui in quegli anni lì entrava nel carcere di Casal del Mare
2: e ha trovato tutta sta gente?
3: Bello. Ascoltava.
4: Chissà se oggi si ascoltano la trap in carcere, magari sono cambiati i tempi.
0: Ma piuttosto che quello, ma chissà perché è entrato dentro il carcere di Casal del Marmo questo, che aveva combinato.
4: Forse è meglio non sapere.
0: Pubblico meraviglioso. Ah, attenzione, vai, sentiamo canzone.
5: Ti giuro amore, non l'ascolto più. RDS giuro, non la sento più. Mettiamo soltanto Radio Globo, sì. Dai, 99.6 e ti divertirai.
0: Bravo! Bella.
4: Grazie, dai.
0: Qualcuno che ha capito il gioco.
3: Buona.
6: Pasqua, il morning più bello del mondo. E Pasqua, Rafe.
0: Questa l'ha fatta un po' come se fosse al mercato.
2: Però lo spirito c'è.
0: Ci siamo dentro.
7: Senza Radio Globo un po' stessa perché non mi appartiene.
4: Bravissima.
0: Ma piaci tu.
8: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
9: Buona giornata agli amici del Morning Show di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento per la giornata di mercoledì sul Lazio per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci nel corso della giornata, non esclusi rovesci a carattere di temporale. Contesto climatico comunque piacevole ma con valori massimi che tenderanno a diminuire e non andranno al di sopra dei 20 gradi. Da segnalare la ventilazione che sarà in rinforzo con mare fino a Mosso. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli c'è l'app gratuita di 3D Meteo.
8: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
10: Scopri come su radioglobo.it.
11: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
12: Bel veicolo a motore umano. È usato?
11: Usato a chi?
13: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
12: Info su leonori.it.
14: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
16: Che affa, che affa, che fa, Dai King, la soluzione a...
17: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
18: E i consumi?
17: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
20: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
21: Siamo in radio, non si vede nulla.
20: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
22: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
1: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume de L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
22: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
23: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. grupporosati.it.
24: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996.

0: Quando, adesso è soltanto una sensazione, però la risposta del pubblico è buona. Ieri c'è stato un boato alla fine della performance, questo ci fa ben sperare. Allora, canzoni da neomelodico napoletano, sentiamo un attimo che cosa propongono gli ascoltatori. Vai.
1: Ma si viene stasera, tu non fai che scema, e si ti sbatto cuore, non te la vasa, e si proprio fa amore, non ti spoglia nuda, perché non te va bene, va solo pazzia.
0: Buona, buona, direi, una buona performance. Come però no? Non ci ha buttato dentro niente, nessun riferimento sul morning show quello.
2: No, no, non è buona.
0: Non è buona, no, no. Allora, andiamo al gatto?
2: Andiamo al gatto.
0: Andiamo al gatto, va bene.
3: Stavo sentendo Radio Marte, ma poi ho detto, perché no Radio Globo, scusate. Viaggio Mise 99.6. Dai, raga!
0: Dai, dai!
4: Bravo!
0: Salutiamo, salutiamo i colleghi.
5: A te te piace la notizia, eppure dal medio. Saluti la comunità.
0: Bravo, questa è bella, questa bella. Mi piace. Dai, sì, dai.
6: È cominciato tutto quanto dal principio. Una mattina accendo la radio in macchina, sì, il Radio Globo è diventato il mio pallino. Lo ascolterò per tutta quanta la vita. E si accendono le luci, la prima ammetterò, Radio Globo per la vita ascolterò.
0: Bravo! Allora aspetta che questa è gettonatissima, ce n'è un'altra, sentiamo, vai.
7: Saremo io e il morning show, legati per la vita, che in mezzo al traffico ti scatta una risata. E con Giovanni Lucifora e Gabri Venus Flaminia Cappelli, saremo io e il morning show sarà per sempre. Sì.
0: Bene,
8: bellissima.
0: Sì, bravissima. Non ci ha messo me. Scusa, questa
4: non
0: è
4: non Margato. Esiste, non esiste.
0: Margato. Questa, no, questa, questa è proprio al sorcio, al sorcio dell'antivirus.
9: Saremo io e te per sempre legati per la vita. Che...
0: Allora, a proposito del sorcio e l'antivirus, ragazzi, stanno arrivando notizie, tra l'altro notizie anche importanti, perché ieri c'era apprensione solo da parte di Flaminia, quindi non è che insomma...
4: Ancora.
0: No, no, però dai, c'è apprensione, alcuni stanno vivendo questa questa pandemia che si potrebbe prospettare, no. Non c'è nessuna pandemia, no, ecco, non cominciamo, ecco, per favore, no. Non
8: però c'è un'ultima ora e dice si può propagare il virus per radio.
0: Sì. Attenzione, ascoltando soprattutto una certa trasmissione, e non facciamo nomi, ma guardiamo solo nella sua direzione. No, allora, qual è la novità, no, no, Giovanni? No.
2: Tranquilli, è gravissima la paziente a Parigi.
0: No, è vero,
2: questo è vero, ma sono un'altra paio di
0: un'altra, però.
2: Mentre l'ultima ora ci dà dal Ministero della Salute, una comunicazione ufficiale, negativi test a Milano e allo Spallanzani. Sapete che c'erano anche dei test delle persone che erano state messe in quarantena. C'è una persona in quarantena, per esempio, un inglese all'ospedale Sacco di Milano, a Messina test per antivirus su una turista argentina che era ricoverata per polmonite. Comunque al momento veramente abbassiamo i toni su questo antivirus, perché da quello che ci dicono gli esperti, noi più di dire quello che ci viene comunicato non possiamo fare, non c'è assolutamente nessun pericolo.
0: Tranquilli ragazzi, non è successo niente. No, adesso scherzi a parte, ci stanno un po' tranquillizzando, poi restiamo in attesa, perché questi test poi vengono riproposti, quindi
2: certo,
0: per il momento è tutto negativo, per il momento è tutto negativo, negativo, e speriamo rimanga così.
10: This is the morning show on Radio Globo.
0: Naturalmente c'è un'altra notizia che sta facendo molto discutere, ma molto velocemente, perché ragazzi, niente, si torna a parlare della famiglia nel bosco. Che cosa sta succedendo?
2: Allora, la famiglia nel bosco, come sapete, stiamo seguendo questa vicenda da tempo, lo stanno seguendo un po' tutti. Allora, è stata sospesa la potestà della madre e del padre
0: genitoriale,
2: genitoriale sui figli, però se ne sono andati pure gli avvocati, pure questi altri avvocati che stavano difendendo appunto nelle sedi opportune la famiglia, già il secondo pool di avvocati che se ne vanno, e quindi adesso è arrivato il nuovo avvocato.
0: Olè! Nuovo avvocato.
2: Chi è il nuovo avvocato?
0: Diccelo tu, Giovanni, chi è il nuovo avvocato?
2: È il buon senatore della Lega Simone Pillon.
0: Ah, come no, certo, avvocato è,
2: Simone, sì, è avvocato e anche tra gli organizzatori del Family Day, tra l'altro.
0: Sì, sì.
2: È uno degli organizzatori del Family Day ed è esperto di diritto di famiglia. Allora, la domanda che si stanno ponendo tanti, e non mi permetto di porla io, è: ma se diciamo i consulenti hanno dato così una descrizione della mamma di questa famiglia un po' complicata in effetti nei confronti dei figli, i figli che pensano che i genitori abbiano 10 anni, alcuni non sanno neanche, la bambina di 8 anni ci dicono non sa neanche scrivere il suo nome, insomma c'è qualche problematica così, allora magari questi altri due avvocati se ne sono andati. Ma non è che il problema è questa signora?
0: Ecco,
2: questa è la domanda che ci stanno ponendo in tanti, perché oltre al fatto che il problema può esserci, perché poi a un certo punto dovranno dare anche un responso finale sulla sospensione e poi diventerà effettiva l'allontanamento dai genitori, noi ovviamente non ci auguriamo, perché il genitore è... Però la colpa, secondo me, è anche dei genitori.
4: Beh, diciamo che lei non vuole scendere a compromessi. I giornali di una visione comune che manca, no?
2: Esatto.
4: Il motivo per cui gli avvocati sono andati via.
2: E per di più ha accettato la visita di Salvini.
0: È successo tutto,
2: quello, il problema è quello, come dice una cosa succede il contrario.
8: Questo pomeriggio parlerà di antivirus.
0: No, vi prego ragazzi,
4: ti prego.
0: Vabbè, insomma, è normale che poi ognuno farà le proprie considerazioni, però certo siamo al secondo pool d'avvocati che molla.
2: Esatto, questo è il terzo. Adesso se anche gli esperti o comunque i tecnici che danno queste consulenze danno una descrizione, io dico sempre di lei in modo particolare, perché di lei si sta parlando, della Catherine Birmingham, allora forse qualche problema c'è. Allora io, prima di dare giudizi, per chi non è esperto di queste cose come noi per esempio, attenderei un attimo. Intanto il buon Pillon si è accaparrato questa difesa.
0: Bene, ok. No, beh, questa cosa sta facendo fare un po' marcia indietro a tante persone, no? Leggevo anche sui social, allora vuoi vedere che sti giudici proprio torto non ce l'hanno?
2: La domanda viene.
0: Prima ci si scagliava contro i giudici. La cosa è certa, ragazzi, sti bambini stanno ricevendo dei danni che penso che adesso
4: tanto.
0: Poi la responsabilità sarà anche della mamma, quello che volete, ma poveri bambini. Sì. Dico
4: siamo tutti d'accordo.
0: Solo quello, dai.
11: Ma scusate, ragazzi, mi togliete una curiosità: ma come mai si sono accaniti così tanto su questa famiglia? Ma c'è qualcosa sotto e non ce lo dicono? Qualcosa di più importante?
0: Beh, no, in realtà ce lo stanno dicendo, cioè stanno dicendo che non sono idonei.
2: Ma
0: perché
2: parlare di accanimento quando in realtà è un controllo che è stato fatto su questa famiglia per varie ragioni? Adesso non stiamo qui a ricordarle. E non è un accanimento, è quello
4: se
2: che
4: lei
2: dovrebbe
4: rimane
2: avvenire
4: ferma in un punto,
2: tra l'altro,
4: e loro anche, ovvio, non che è senza un compromesso, come fai ad andare avanti?
0: Però, ragazzi, se gli avvocati, che dovrebbero essere insomma di parte, non riescono a lavorare con queste persone, fondamentalmente ci deve essere un problema proprio profondo.
2: L'accanimento è diverso, non è in quel caso.
0: Sì, forse magari proprio da parte dei genitori. Non vogliono capire la situazione. Questa è Radio Globo, tra poco il Traffic News. Buongiorno.

0: Morning Show on Radio Globo.
1: Ma sono spariti dalla circolazione i brain rot o ancora ne esistono? Ditemi che sono spariti dalla circolazione, vi prego.
2: Ci sono ancora.
1: Oh mamma mia, ragazzi, va bene. Buongiorno, Morning Show, Radio Globo, siamo quasi in chiusura. Ah, ieri, ma anche l'altro giorno, abbiamo celebrato la venuta in Serie A del Frosinone! Bravi canarini! Frosinone! Abbiamo sentito insomma un po' di canzoni che potessero andare bene per festeggiare questa promozione del Frosinone. Ci hanno suggerito anche delle cose l'altro giorno, vi ricordate, no? Abbiamo messo l'inno che però non ci sono da disfacciare.
2: Sempre meglio la
1: Brigata Sassari. Adesso per qualsiasi cosa, Brigata Sassari, ragazzi. Allora, ci dicono che c'era sfuggita una canzone di Massimo Bagnato, che tra l'altro è stato insomma al centro dell'attenzione qualche giorno fa per le notizie di cronaca.
2: Arrestato, che faceva anche rima con Bagnato.
1: Comunque, sentiamo, perché questa c'era sfuggita, ce l'hanno segnalata. Vogliamo? Vai.
3: Frosinone, tutte quante rime con
4: una finora.
3: Mago campione,
4: ma anche

0: Frosinone.
1: Però potete dire quello che vi pare, ma entra dentro, bellissimo. Ti piace, Fede?
2: Beh, tra l'altro l'anagramma di Frosinone è forse inno.
1: Addirittura.
2: E addirittura ce n'è un altro di anagramma che è clamoroso, che è sonnifero,
1: ma ragazzi.
3: Veramente.
1: Io credo che però lui faccia allusione a qualcos'altro con la rima.
4: Dici?
1: Ma, la butto là. Traffic News.
5: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
6: Radio Globo, Traffic News.
1: Torniamo sulle strade per occuparci di viabilità, sentiamo qual è la situazione in questo momento.
7: Non buona sulla Pontina per un incidente che incolonna il traffico tra Castel Romano Trigoria e Pomezia Nord in direzione di Latina. Poi a Roma invece code sul tratto urbano della Roma L'Aquila tra Tor Cervare e l'uscita per la tangenziale, e in coda si sta sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina ed Appia. Rallentamenti anche in esterna tra Aurelia e Roma Fiumicino e tra Prenestina e Nomentana.
1: Molto bene, grazie Gio.
6: Radio Globo. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
1: Siamo arrivati al termine di questa nostra mattinata mercoledì, che chiudiamo qua. Beh, è stato meraviglioso e pensate, domani potremo farlo di nuovo, sempre voi e noi.
3: Wow.
1: E tra poco invece continuerà Roberta Coletti.
3: Sì.
1: Madonna ragazzi, sta diventando erotica sta roba, ci sta sfuggendo di mano. Vabbè.
3: Capito.
1: Che... Ah, no!
3: Ma quando la passione chiama, certo, uno risponde, sai.
1: A domani ragazzi, ciao!
8: C'è solo il Frosinone.
6: The Morning Show. The Morning Show. Wait for me, I'll be back.
9: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
11: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
12: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
16: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
17: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16147.
18: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
19: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
18: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
19: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
20: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
21: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
22: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24, passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
2: Le bombe della programmazione,
3: una dietro l'altra,
2: solo le migliori,
3: senza interruzioni.
2: Sequenza bomba,
3: tra poco
4: on Radio Globo.
5: Ehi, ma dove corri?
6: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
5: Tranquilla, vai da Corsetti.
6: In farmacia.
5: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
6: Davvero tutto lì?
5: Tutto, veloce e vicino.
6: Mi hai salvata.
5: Per la tua salute, vai da Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
7: Sono le 9:56, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
8: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Raga, ormai ci siamo lasciati alle spalle il lunedì, anche il martedì. Oggi è

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Ho iniziato a fare un po' di domande sulle persone con cui sono stata. Io lì non gliel'ho fatta, cioè mi sono un po' cagata sotto. Gli ho detto: ah no, c'è stato solo un flirt con una persona. Cazzo, un flirt con una persona, cioè, mi sono fatta mezzo villaggio praticamente. E soprattutto alcuni lui li conosce pure molto bene. E il fatto che lui possa venire a sapere la verità, tra l'altro non da me, perché non ci ho avuto le palle di dirgliela, è un po' mi fa stare così sulle spine, perché ho paura che possa cambiare idea su di me, giudicarmi e che possa poi insomma lasciarmi e interrompere tutto quello che stiamo costruendo. Secondo voi che dovrei fare?
3: Vabbè zia, però se ti sei scopata mezzo villaggio ti sei risposta da sola, andiamo.
4: Il lupo perde il pelo e non il vizio.
5: Ma volevo dire che lui è ancora vergine. Dai, su, mi ha fatto bene a divertirti.
6: A Flavia, o cambi cazzo o cambi villaggio,
7: ecco. A Flavia, ma che te ne frega di quello che può venire a sapere o non sapere? Roba vecchia è passata. Te non c'avevi nessun vincolo con lui, e quindi se te giudica e molla tutto vuol dire che non te merita. E va avanti e continua avanti così, ma che te ne frega? L'importante è che stai bene. Bravo. Se fa così non te merita.
8: Ma Flama, che cazzo te frega? Pure io ho dato a mezza Roma. Quando c'è anche il successo prima di lui, non so cazzo sua, dai.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Via tutto, tutto da rifare.
10: Polizia, sta svegliando tutto il palazzo. Sta ristrutturando il bagno.
9: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche. Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più.
10: Ossessionati per il design. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi. Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63. E a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
0: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accogliente, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4x250 grammi a 11,99 euro. 3 pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da 1 litro a 1,99 euro. Le offerte sono valide fino al 19 maggio, scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Radio Globo Promotion.
7: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, oltre analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate, andate da Corsetti Health all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in Via Luigi Bodia 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.

0: Inclusi nel prezzo?
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
4: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: volatile, spiritoso, tono però molto rilassato e festoso, no? Allo stesso tempo, una voglia di trascorrere una di quelle giornate proprio in totale relax senza fare assolutamente nulla. Lo so, piacerebbe tanto anche a me, ma nell'impossibilità, insomma, che si fa niente, finta di lavorare, ascoltando solo le migliori di Radio Globo.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio pubblico
2: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
1: Tutte le domeniche
2: dalle 10 alle 11.

0: tutti i nostri canali ufficiali.
1: In questa puntata,
0: deputata alla Camera per il Partito Democratico, Patrizia Prestipino, più uno.
1: La domenica,
0: dalle 10 alle 11.
1: On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì!
4: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
10: E adesso veloce, amici, perché al primo che chiama lo 06 892 8996, Radio Globo regala due biglietti per lo spettacolo Forte e Chiara con Chiara Francini dal 12 al 14 maggio al Teatro Olimpico.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think Big, Become Big.
15: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
10: Harry Styles è iniziata, ormai c'è da qualche mese, noi non aspettavamo altro, sta iniziando anche il nuovo tour.

0: al 19 maggio. San Giorgio, olio extravergine di oliva, un litro a 4,99€. E Sao caffè intenso, 250 grammi, confezione da 4 a 9,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Global, Traffic News.

0: regionale di Roma Capitale dell'ACI su Radio Globo.
1: Un raccordo anulare code tra gli svincoli Appia e Aurelia in direzione Appia per un incidente tra una moto e un'auto all'altezza della Roma Fiumicino, e sempre sul raccordo in carreggiata interna code tra Porta di Roma e Appia per traffico intenso, in carreggiata esterna traffico intenso tra le uscite Appia e la Rustica, code sulla 24 da Tor Cervare in direzione tangenziale S. Si segnalano rallentamenti in entrata su tutte le consolari, in particolare Flaminia, Cassia e Salaria. Nella cornice del Foro Italico è tutto pronto per il piano mobilità per la finale di Coppa Italia Lazio-Inter che si giocherà stasera alle 21. Dal primo pomeriggio possibili chiusure al traffico nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi. Infine lavori urgenti in via Francesco Calzolaio, il traffico è deviato in direzione di via Montalcini.
2: Wait for me, I'll be back.
3: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
7: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
8: Tigre, freschezza quotidiana.
9: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
10: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
9: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
10: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
12: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
11: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
13: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
14: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
15: Fermati un attimo, Daiu Marcio Augusto. Hobbit Herbal, complesso di Santa Maria in Gradi. Arriva a Saggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. A Saggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
16: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
17: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
18: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at. Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Le bombe della programmazione,
20: una dietro l'altra,
19: solo le migliori,
20: senza interruzioni.
19: Sequenza bomba,
20: tra poco
21: on Radio Globo.
1: 50 e 50 50 e 50.
22: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
23: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
24: Allart, al centro della tua casa.
25: Due minuti alle 11, all'ora delle offerte di Romana Auto.
26: Vieni, vedi, guidi.

0: internet o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming,
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Oggi come va là fuori non ve lo domando nemmeno, immagino.

0: anche urlare. Sì, in macchina con tutte le hit della radio che suona. Sono le migliori Radio Globo. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola. All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
2: A grandissima richiesta, il fioritutto continua fino a...

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto o cotto al forno, equilibrio Maya. Al taglio, 1,05 euro al letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
4: Radio Globo Promotion.
5: Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, Holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma. All'EUR, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Calara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmacia Corsetti.it.
6: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
8: Se sei un'anima notturna ed ami fare shopping, questa promo è per te. Su cashglobo.it torna Flash Notte, il codice speciale che ti fa risparmiare su tutto lo shopping. A partire dalla mezzanotte fino alle 3, vai su cashglobo.it, inserisci il codice Flash Notte al momento del checkout e ottieni subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte, solo su cashglobo.it.
9: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
10: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
11: Siamo in diretta dalla Globo Car.
12: Radio Globo.

diretta, sì, sappiatelo, ma intanto vi parlo di Romana Auto, che è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani del 1962, quella sede storica che è in Piazza della Radio, conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi ed è un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat. Ma oggi si possono trovare molteplici soluzioni dei migliori brand automotive, dall'usato al chilometro zero. Romana Auto ha ben 4 sedi in tutto il Lazio, poi soprattutto quella nuova in via della Magliana 309, dove vi aspettano sconti imperdibili, dove potrete perdervi in un immenso parco auto.

0: poi volete saperne di più, cliccate il sito romana-auto.it. Io vado subito a scoprire dove si trova la nostra Globo Car con Angelica Baraldi. Immagino tu sia dentro la macchina, sta piovendo. Angie, buongiorno, dicci.
1: Roby, buongiorno, eccoci. Allora, a dir la verità, no, non sono dentro la macchina, ma sono fuori, appunto, c'è una piazzetta qua dove sono io adesso. Senti come ho detto piazzetta, proprio con la Z modenese a livelli estremi.
0: Bellissima.
1: Bellissima. Roby, noi adesso ci troviamo a Piazza Eugenio Biffi, siamo in piena zona Garbatella, quindi vi aspettiamo.
0: Bella.
1: Qui. Per ora non sta piovendo, sto guardando il cielo che appunto ci sono queste nuvole che non fanno ben sperare, ma per adesso insomma sta resistendo. Vi aspettiamo qui con tutti i nostri gadget, mi raccomando. È il momento di iscriversi per provare a vincere una bellissima Jeep Avenger. È proprio adesso. Ciao Roby, a dopo.
0: Ci risentiamo dopo con te, Angie. Ciao, e naturalmente voi sbrigatevi a compilare questo form radioglobo.it.
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio Globo. Oh.

Piazza Mondiale clamoroso 2010 di Eminem, Rihanna, è stato il terzo singolo proprio più venduto in quell'anno lì, ma in tutto il mondo. 11:36

0: punto, anche perché con quella ci potete portare veramente ovunque, ma potete scoprirci tante altre cose spulciandola, potete ascoltare tante cose, tutto quello che fa parte poi del mondo della radio che suona sono le migliori Radio Globo. Nel caso in cui non l'abbiate ancora scaricata, fatelo!
1: Dietro ogni politico, imprenditore o

0: ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera per il Partito Democratico, Patrizia Prestipino, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo. Cash Globo. Promo Flash.
2: Attenzione, è in arrivo il codice flash molto speciale dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte, solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
6: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: Radio Globo Promotion.
1: I supermercati PIM Iper Family Agora sono da sempre sinonimo di qualità e risparmio. Trovi prodotti selezionati, reparti curati e offerte sempre più convenienti, pensate per tutta la famiglia. Dopo le 20 nei negozi aderenti ti aspetta il 10% di sconto e ogni martedì con la Senior Card puoi approfittare di un altro 10% su tutta la spesa. A Roma ti aspettano 30 punti vendita. Scopri il più vicino a te e tutte le offerte disponibili su supermercatipim.com.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
5: Con Fulual, naturalmente.
4: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
8: Tigre, freschezza quotidiana.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
11: Scopri nuova Toyota EcoCross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
13: Lo voglio.
12: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
14: Lo prometto.
12: Vi dichiaro uniti per sempre.
15: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
16: Todis, buongiorno convenienza.
17: Tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
18: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
19: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: Le bombe della programmazione,
21: una dietro l'altra,
20: solo le migliori,
21: senza interruzioni.
20: Sequenza bomba,
21: tra poco
22: on Radio Globo.
23: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
24: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.
0: tutti, a mezzogiorno è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming,
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Ma sì, lo sappiamo che avete bisogno di un'altra carica di energia. Stiamo

0: tutte le hit della radio che suona sono le migliori. Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
2: Globo. Oggi che succederà? Beh, oggi abbiamo un incontro importante che giocheremo, mi sembra di capire, dopo le 8:30 stasera. Jodar.
3: Sì. Maestro Jodar.
2: È spagnolo. Quindi,
3: maestro Jodar.
2: Jodar, cioè, no. Contro Dardery. Dopo le 20:30.
3: Molto bene.
4: Okay. Gioca con
2: e poi abbiamo il doppio.
4: Con la racchetta laser.
2: Esatto.
3: Ragazzi, sarà interessante vedere la partita.
2: E poi c'è il doppio con Bolelli e Papazzoni.
0: This is the Morning Show on Radio Globo. Arturito e Arturito gioca.
3: Arturito. Allora ragazzi, a proposito di imprevisti, no? Prima hai nominato che non me l'hanno fatto entrare in ristorante. Io ho pagato e non me fanno entrare.
0: Ma poi soprattutto che ristorante, ragazzi?
3: Al sushi andava.
0: Al sushi, però è il sushi top di Roma, da Zuma, l'hanno rimbalzato Sverve. Perché non l'hanno riconosciuto?
4: No, perché il maestro non riusciva a dire il nome al proprietario. Guardi alla porta.
0: Hai ragione.
4: Lo mandi via.
0: È stata questa la motivazione. The
1: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll
5: be back. Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 euro al chilo. Pomodoro a grappolo italiano a 99 centesimi al chilo. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
9: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
8: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
9: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
12: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
13: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magi Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
15: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
16: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
17: Siamo in diretta dalla Globo Car.
1: Radio. Globo.
0: Sì, sì, sì, sì, e questa volta abbiamo voluto esagerare, mettendo in palio un'altra nuovissima Jeep Avenger, e soltanto il più fortunato di voi potrà vincere grazie a Radio Globo e Romana Auto, che tutti gli automobilisti romani ormai conoscono dal 1962 con la sua sede storica. Anche quella, sì, è vero, è conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi, ma non solo. Ormai è un punto di riferimento, specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat. E oggi si possono trovare molteplici

0: italiana 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili e dove potrete perdervi in un immenso parco auto e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, MG e molto altro. Poi, se volete saperne ancora di più, dovete visitare il loro sito che è romana-auto.it. Andiamo subito a sentire la nostra meravigliosa, sempre frizzantissima anche quando il tempo è buio e nero, pessimo, Angelica Baraldi con la nostra Globo Car. Angie,
1: Roby, eccoci di nuovo insieme, buongiorno.
0: Ciao.
1: Certo che devo essere sempre frizzante, sia con le nuvole che col sole, con la pioggia, sempre.
0: Ma dove sei?
1: Ma adesso
0: sempre,
1: ti voglio dire,
0: vero?
1: Questa ti voglio dire, ma sai chi
0: cosa
1: mi è appena passato di fianco?
0: Chi?
1: Pochissimi minuti fa.
0: Chi è?
1: Lino Banfi.
0: Ma dai, come sta?
1: Te lo giuro, sta bene. È passato qua di fianco, siamo qua in zona Carpatello. Non so se magari abita qua vicino, non lo so. Però ci è appena passato qua di fianco. Noi siamo qua a piazza Eugenio Biffi, ma stiamo per partire, per rientrare in studio. Ma voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori che a luglio ci sarà l'ultimissima estrazione per provare a vincere una bellissima Jeep Avenger, quindi andate su radioglobo.it, sul nostro sito, e compilate il form inserendo i vostri dati. Invece voglio ricordare a tutti quelli che si sono iscritti alle precedenti estrazioni ma non sono mai stati estratti che potrebbero anche essere ripescati dal sistema, quindi mi raccomando, controllate spesso la mail. Roby, noi ci vediamo in studio, a tra poco.
0: Ti abbraccio, ciao Angie, a tra poco. Quindi ragazzi, non vi resta che andare immediatamente sul nostro sito a compilare il form a radioglobo.it.

0: qualcuno ci prova pure a partire da casa con tutte le buone intenzioni di questo mondo, eh? Provi anche a fingerlo, un po' di entusiasmo, a sorridere al mondo. Però il traffico, il cielo scuro, pieno di nuvole, la pioggia, vabbè, dai, andiamo a sentire, magari cambia qualcosa nelle prossime ore insieme ai nostri amici di 3B Meteo su Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di 3B Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore una perturbazione interesserà il Lazio, porterà dei fenomeni piuttosto diffusi, localmente anche di forte intensità, clima poi più asciutto verso sera. E per quanto riguarda la giornata di giovedì, la situazione sarà piuttosto variabile. Inizialmente prevarrà il sole con della nuvolosità irregolare, poi nella seconda parte del giorno avremo dei piovaschi sparsi principalmente nelle aree interne. Le temperature massime diurne difficilmente supereranno i 21-22 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
1: Cash Globo.
0: Attenzione, è in arrivo il codice flash molto speciale dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
13: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
14: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, grupporosati.it.
15: Ermal Meta Live Club 2026. Il 20 maggio Ermal Meta torna in concerto a Roma sul palco dell'Atlantico con uno show imperdibile che ripercorrerà i suoi più grandi successi fino ai brani del suo ultimo album Funzioni Vitali.
16: Stella stellina, la notte si avvicina, non basta una preghiera per non pensarci più.
15: Ermal Meta Live a Roma il 20 maggio. Info e biglietti su ticketone.it.
0: Il nuovo singolo di Saif ti arriva come una carezza amara e una botta di malinconia. Ti chiama Buona Domenica.

e ha festeggiato insieme anche ai compagni e ai calciatori della squadra questa grandissima festa proprio per il ritorno in Premier League. Abbiamo sentito la sua Set Fire su Radio Globo. Ma quanto siete belli voi che ci seguite non soltanto attraverso la radio ma anche attraverso i nostri canali ufficiali social, perché è anche lì che potete scoprire tante di quelle cose belle, tutto quello che accade nella programmazione musicale di Radio Globo, a seguirci anche attraverso le nostre storie. Sono anche molto divertenti i reel, ecco,

0: i social.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
2: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
7: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
8: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
9: Via, via.
8: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
10: Fermati un attimo, dai un morso al gusto. A Viterbo, al complesso di Santa Maria in Gradi, arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
11: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza, recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
12: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
13: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
14: Con Fulual, naturalmente.
13: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi. Senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual. Ogni fragranza è un'emozione liquida.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
17: Ehi, ma dove corri?
18: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
17: Tranquilla, vai da Corsetti.
18: In farmacia.
17: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
18: Davvero tutto lì?
17: Tutto, veloce e vicino.
18: Mi hai salvata.
17: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Borio 77.
1: Le bombe della programmazione,
2: una dietro l'altra.
1: Solo le migliori,
2: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
2: Tra poco
3: on Radio Globo.
0: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
18: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
0: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
19: Allart, al centro della tua casa.
20: 12.58 è l'ora delle offerte di Roman Auto.
21: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Una nuova ora insieme parte proprio adesso. C'è anche la fame.

0: Billboard.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 13.55
1: su Radio Globo.
0: Hot 100, chiaramente l'ultima di questa sequenza bomba, amici, dove il rischio karaoke è sempre altissimo, ma possiamo farlo, possiamo cantarlo senza che nessuno ci dica niente, soprattutto voi che vi trovate in macchina in questo momento. Prossima sequenza bomba, ovviamente, con Jacopo Saliani. Io vi tengo compagnia ancora fino alle 2 di oggi.
2: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
3: Rompi il sonno profondo e quindi il tuo io quantico se la va a far giro. Quindi
4: un'altra volta che dormirai meglio.
5: Perché no, pensavo ci fosse tipo una soluzione parziale, quindi io poi
4: te lo svela così, capito? Tipo chiede, ma secondo te io che devo fare? Devo continuare a stare in quella radio oppure provare ad andare da qualche altra radio? E la risposta sarà tipo, secondo me dovresti provare a dimmi!
6: Oppure ti dice direttamente, ma fa un po' come cazzo.
4: Sì. Oppure no, il tuo alter ego, alter Igor, per essere un po' più comunisti, ti dirà tipo, boh, non lo so, fammi un filtro. Potrebbe essere una soluzione, potrebbe essere. Allora, io stasera ci provo.
3: Io pure.
4: Sì,
3: anch'io lo faccio.
4: Tanto comunque.
3: Quanto lo riempiamo sto bicchiere?
4: Sarà un bicchiere pieno. Ma scusa, non ci avrai una giara da argilla alta 1,5 metri? No, ci avrai il bicchiere
6: acqua pieno.
3: Ma altra cosa, lo possiamo coprire con un fazzolettino o no? L'abbiamo lasciato aperto?
6: Perché? Ma non è un malocchio.
3: Ma si riempie di polvere, di batteri, proliferano.
4: Ma smetti!
3: Ma che orrore!
6: Ma la sera voi non vi portate mai a letto un bicchiere d'acqua?
3: Io no, la bottiglia è ben chiusa.
4: Ma scherzi, io vado al pozzo prima, vado giù con la catena.
1: Tutto bloccato
2: dal lunedì al venerdì
1: dalle 16 alle 19
2: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Grano Salis
8: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Vieni, vedi, guidi.

0: roma.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
2: Tigre, freschezza quotidiana.

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Tutto da rifare!
8: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
7: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
8: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
11: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: Ha invitato gli amici per una grigliata. E il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini. Sistema tutto, potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore, torna perfetto. Chiama 351 48 51 649. Prima che il tucano accenda il barbecue.
13: Ci sono canzoni che creano dipendenza.

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano. È usato?
2: Usato a chi?
4: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Radio Globo Promotion.
6: I supermercati PIM e Iperfamily Agora sono da sempre sinonimo di qualità e risparmio. Trovi prodotti selezionati, reparti curati e offerte sempre più convenienti, pensate per tutta la famiglia. Dopo le 20 nei negozi aderenti ti aspetta il 10% di sconto e ogni martedì con la Senior Card puoi approfittare di un altro 10% su tutta la spesa. A Roma ti aspettano 30 punti vendita. Scopri il più vicino a te e tutte le offerte disponibili su supermercati PIM.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Se sei un'anima notturna ed ami fare shopping, questa promo è per te. Su cashglobo.it torna Flash Notte, il codice speciale che ti fa risparmiare su tutto lo shopping. A partire dalla mezzanotte fino alle 3, vai su cashglobo.it, inserisci il codice Flash Notte al momento del checkout e ottieni subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte, solo su cashglobo.it.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
6: Ma quanto mi piace il video di questo singolo di

considerato anche uno dei brani preferiti di Bono Vox, proprio per la connessione che ha col pubblico. Bella, graffiante, un rock proprio diretto. Siete su Radio Globo, ancora con

0: 25 anni di grandi successi, quest'anno Tiziano Ferro festeggia che per l'occasione venerdì prossimo uscirà la nuova versione di Perdono con Lazza. Cioè, questo dobbiamo capire ancora, no? Se canterà soltanto Lazza, ma non credo, sarà un duetto.
1: Ma c'è, beh, l'hanno firmata entrambi, se non sbaglio.
0: Sì, è vero.
1: Dovrebbero andare tutte e due. Speriamo, dai, sarebbe un bel ritorno, gradito.
0: Bellissima poi Perdono, esatto. 2X in questa occasione qui, questa nuova versione
1: modernizzata, sembra, sai, esatto, quando mandavano gli SMS col T9, X dono, cioè tutto così.
0: Sì, sì, si usava così all'epoca.
1: Stavolta.
0: Con 2X, vero? Beh, perché è bis.
1: Bis. Ah, ecco perché. Vabbè. Non ci ero arrivato. Brava Roby.
0: Ma davvero?
1: Eh no.
0: Vabbè, ragazzi.
1: Pensavo fosse
0: un errore. Poi io sono quella che non pranza, che non mangia, lui invece sta con lo stomaco pieno.
1: Vabbè,
0: capito?
1: Ho mangiato una piadina, capirai.
0: Queste piadine, tu basta con queste piadine, ti porto un piatto di pasta con, non so, spaghetti, quello che vuoi domani.
1: Quello che vuoi.
0: Va bene, con le polpette.
1: Oh, quello ho sempre provato, lo sai.
0: Ciao ragazzi, a domani.
2: Wait for me, I'll be back.
3: A Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
4: Ave Cetus!
5: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key. All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
7: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
8: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24, passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
9: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
10: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
9: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
10: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
12: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
14: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
16: Le bombe della programmazione,
17: una dietro l'altra.
16: Solo le migliori,
17: senza interruzioni.
16: Sequenza bomba.
17: Tra poco
18: on Radio Globo.
19: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
20: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
1: Le 13.59 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
21: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale.

0: Sequenza bomba torna alle
1: 14.55
0: su Radio Globo.
2: 19 minuti trascorsi dopo le 14 in questo mercoledì un po' uggioso, sperando che questo tempo si riprenda. Ne parlavamo giusto prima qua in radio tra colleghi, di solito è il periodo già di iniziare ad andare a vedere il primo mare, invece quest'anno la stagione secondo me partirà molto in ritardo. Non importa comunque, perché su Radio Globo noi vi facciamo divertire lo stesso, potete divertirvi anche scaricando la nostra applicazione dove ritrovate tutti i podcast.
0: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 euro al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
5: Al primo che chiama ora lo 06 89 28 996, Radio Globo regala due biglietti per lo spettacolo Forte e Chiara con Chiara Francini dal 12 al 14 maggio al Teatro Olimpico.
6: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
7: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
4: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Se sei un'anima notturna ed ami fare shopping, questa promo è per te. Su cashglobo.it torna Flash Notte, il codice speciale che ti fa risparmiare su tutto lo shopping. A partire dalla mezzanotte fino alle 3, vai su cashglobo.it, inserisci il codice Flash Notte al momento del checkout e ottieni subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte, solo su cashglobo.it.
6: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
7: 14:24, torna una canzone che arriva dall'Inghilterra.

0: non quella di Ed Sheeran su Radio Globo. Se volete sapere quali sono i contest in cui stiamo giocando in questo periodo, li trovate tutti sia sul nostro sito radioglobo.it, oppure c'è la nuova sezione sulla nostra app che vi, insomma, vi dico di scaricare, perché almeno rimanete aggiornati su tutto quello che accade. C'è la sezione dedicata ai contest dove potete vederli proprio tutti.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, è in arrivo un codice flash molto speciale dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, da mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte. Avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte, solo su cashglobo.it.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, 1000 esperienze. Ermal Meta Live Club 2026. Il 20 maggio Ermal Meta torna in concerto a Roma sul palco dell'Atlantico con uno show imperdibile che ripercorrerà i suoi più grandi successi fino ai brani del suo ultimo album Funzioni Vitali.
9: Stella stellina, la notte si avvicina, non basta una preghiera per non pensarci più.
8: Ermal Meta Live a Roma il 20 maggio. Info e biglietti su ticketone.it.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
14: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
15: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
16: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.

ragazzi, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati, ma soprattutto se volete leggere tutti i titoli delle canzoni che andranno in onda su Radio Globo durante la sequenza bomba e non solo, c'è la nostra applicazione che ve le dà proprio tutti.

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
13: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
12: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
13: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
14: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
15: Tigre, freschezza quotidiana.
16: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 347 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Le bombe della programmazione,
2: una dietro l'altra.
1: Solo le migliori,
2: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
2: Tra poco
3: on Radio Globo.
4: 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
9: 14:56 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
10: Vieni, vedi. Guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: E parte anche la nostra seconda ora insieme qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Voglio fare adesso la stessa roba con i nostri ascoltatori e con le nostre ascoltatrici. Però non deve essere una vendetta, eh. Adesso gli uomini non è che si devono vendicare.
1: No,
0: quello che pensano veramente. Cioè, no. Secondo voi la donna che cos'è? Secondo le donne l'uomo che cos'è?
2: Ok, che non si devono vendicare, ma neanche il messaggio da sottone, perché la vostra lei all'ascolto.
0: No,
2: la mia stella cometa. No.
0: Al netto dei sottoni.
3: Scusa, Massimo, tu prima hai detto il bagno quando ti scappa.
0: Ha detto quella, l'ha detto.
3: Ma è una cosa bella. Cosa c'è di più bello? Cosa c'è di più soddisfacente se ti scappa la pipì tremendamente? Trovare
2: fa la pioggia
3: un gabinetto.
2: L'ha detto in onda.
3: È bellissimo. Ti scappa e trovi un.
0: Allora, se ti piace, diciamo che tu potresti essere la carta igienica dopo che sei andata al bagno.
3: Perché?
0: Ma non è una cosa bella. Dai, non è una cosa. Adesso la puoi difendere come ti pare, ma non è una cosa bella, no?
3: Ma tu credi? Perché
0: ma dai,
3: vedi?
0: Cioè,
3: voi non riuscite a vedere le sfumature, ecco,
2: guarda,
3: perché siete bene.
2: Vediamo.
1: Rivoltala. Dillo, Flaminia, sei un cesso. Sei contenta? The Morning
4: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me. I'll be back.
6: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
7: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
10: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
12: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
13: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
14: Fermati un attimo, dai un morso al gusto. A Viterbo, al complesso di Santa Maria in Gradi, arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
15: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza, recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
16: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: ha invitato gli amici per una grigliata. E il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
20: Ehi, ma dove corri?
21: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
20: Tranquilla, vai da Corsetti.
21: In farmacia.
20: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
21: Davvero tutto lì?
20: Tutto, veloce e vicino.
21: Mi hai salvata.
20: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.

0: Aga, che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: meno di un mese oltretutto, 13 anni dopo il suo ultimo live nel nostro paese, finalmente è pronto a tornare, siete su Radio Globo, dove noi invece siamo pronti a scoprire quale sarà l'ospite di domenica durante Più Uno.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o

0: Cristipino più uno.
1: La domenica
0: dalle 10 alle 11.
1: On Radio Globo.
2: Wait for me. I'll be back.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociero all'inclusive con Costa.
3: Sì!
5: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin. È super efficiente. E con il cashback tutto diventa leggerissimo. Anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
16: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
17: Info e regolamento su radioglobo.it.
18: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Se sei un'anima notturna ed ami fare shopping, questa promo è per te. Su cashglobo.it torna Flash Notte, il codice speciale che ti fa risparmiare su tutto lo shopping. A partire dalla mezzanotte fino alle 3, vai su cashglobo.it, inserisci il codice Flash Notte al momento del checkout e ottieni subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte, solo su cashglobo.it.
3: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
4: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Grupo Rosati.it.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Swims su Radio Globo. Basta, vado via, altrimenti inizia in ritardo, tutto bloccato e Roma non si blocca. Aspetta, scusa, rifallo che sei distante. Ok, già si è capito l'andazzo del programma di oggi pomeriggio. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 14. Ciao!
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, è in arrivo un codice flash molto speciale dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, da mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte. Avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte. Solo su cashglobo.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Usato come nuovo da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24, passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
4: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto o cotto al forno, equilibrio Maya. Al taglio, 1,05€ al letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
6: Tutto da rifare!
7: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
6: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
7: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
8: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90€. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85€. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90€.
9: Tigre, freschezza quotidiana.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: 50 e 50 50 e 50.
12: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
11: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
13: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
14: Allart, al centro della tua casa.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think big, become big.
18: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
19: Tutto bloccato?
20: È offerto da...
21: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magi Auto.
23: Tivoli, Corando, Torres, Axon e Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
23: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
23: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
24: Dai con sto programma che sono le 4, dai che è tutto bloccato e piove pure.

0: sbloccato on Radio Globo.
1: Dai Roberti Marchetti, pronti in macchina, prontissimi per tutto bloccato.
2: Ma Fabri, ma Marchetti come sta oggi? Dai, dici un po'.
3: A cavallo Marchetti.

0: essere simpatici a mandare sta rumena che dice che gli è piaciuta a Pannocchia. Ma davvero siete diventati così demenziali?
1: Se ci sono argomenti bollenti, vengo tutta calda, se no sti cazzi andiamo a brascio.
2: Ma Roberta, ma l'allarme oggi lo troviamo? Va bene, dato che questa teoria si è andata una

0: prende le firme degli autografi vostri, così faccio lo stemma e pure le firme.
1: Guarda, se stai senza biancheria intima e ancora non fai l'ego, per me puoi continuare a negare.
2: Secondo me te devi fare l'altra metà che rimane del villaggio e posto e chiudi i conti.
3: Come sempre, fra chi definisce galline, chi butta in mezzo il patriarcato senza che c'è un motivo, gente che parla che neanche si capisce quello che dice, esce fuori tutta la grande essenza degli ascoltatori di quest'ora. Serie A.

0: Toccato. Only on Radio Globo.
1: Oh, 6-4, andò sta tutto bloccato?

0: È l'allarme panni. Sono certa.
1: Non ce la faccio! Allarme panni no!
0: Sono certa che tantissimi oggi come me hanno steso, io un po' dentro perché me l'aspettavo un po' la pioggia, sì. Era coperto il cielo. Però niente, dall'ora di pranzo ho cominciato e voglio vedere, tocca rifare lavatrici.
2: Ma Marchi, è tutto bloccato, ma sti cazzi, tanto è già sta Ponte Milvio!

0: Lazio-Inter.
1: Sì, l'unica data certa sulle partite degli ultimi giorni è quella di stasera.
0: Veramente, perché il derby ancora non si sa se lo rianticipano un'altra volta. Per il momento l'hanno posticipato a lunedì 20:45. La Lega Calcio sta facendo un casino.
1: Vero.
0: Dice che la devono riportare a domenica a mezzogiorno e mezza. Vediamo.
1: Adesso dice la Lega di Serie A dice: ah no, perché allora faremo delle azioni legali.
0: Sì.
1: E allora parliamo con questore, famo un casino. Addirittura se invece rimane lunedì sera, alcune gira sui social, la tifoseria della Roma dice: non entriamo manco noi, quindi olimpico deserto.
0: Che poi sarebbe diciamo a porte vuote nello stadio, quindi vuol dire che poi l'ordine pubblico è un bel problema, perché tu immagini la sala dei romanisti tutti fuori. Ma che stai scherzando?
1: Mamma mia ragazzi, mamma mia, ma intanto noi scarrelliamo quelli che sono i primi globo WhatsApp 393 777 7172. Ovviamente

0: pomeriggio.
1: Eccola, ti è.
2: Composta come un pupetto della Lego oggi, perlomeno per l'abbigliamento, perché sopra è vestita da, da cacciatrice, anzi da trovatrice di funghi, sì. E sotto ripropone la gonna con lo spacco. Scosciate per noi oggi.
1: Assolutamente, sì, sì, sì. Ho fatto un attimo un accostamento tra quello che era pulito e quello che era sporco. Ho detto, questo sì, questo così mi piace.
2: Ma che prassi è per scegliere un abbigliamento mescolato così a casaccio? Sembra veramente che tu ti tuffi a faccio un tuffo carpiato nel secchio dei panni sporchi e come esci esci.
1: Magari... poi vediamo come va.
2: Magari uno di questi giorni verrai con, che ne so, un asciugamanino da bidet al collo, se la metti così. Allora, signore e signori, la puntata sarà lunga, sarà densa, sarà trafficata e sarà sicuramente tutto bloccato.
3: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: Sono le 16:10 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.
2: Dai, dai.

Nelle periferie italiane circola ancora il nome di Roberto Marchetti, detto il Pavone, il criminale più elegante della storia romana. Indossava camicie tropicali, occhiali dorati e durante le rapine pretendeva perfino una musica d'ingresso. Da giovane iniziò rubando panini alla mensa e rivendendo figurine doppie. Poi fondò la sua banda, specializzata in furti assurdi, sedie da campeggio, ventilatori usati e account streaming condivisi illegalmente. Il suo colpo più famoso, però, arrivò nel 2021, rubare un intero banco frigo da un autogrill insieme a 48 tramezzini. Il piano sembrava perfetto, finché le forze dell'ordine lo trovarono in fuga su una bici elettrica a scarica con maionese che colava dal cestino. Oggi vive nascosto gestendo un chiosco abusivo di granite, ma ogni volta che sparisce una sedia pieghevole o compare un profilo Netflix chiamato Ospite 123, tutti pensano ancora a lui, Roberto Marchetti, il pavone.

0: Alberto on Radio Globo.
1: Dai, è tutto bloccato. Ieri tutta la giornata con mia moglie e tu di chiappa.
2: Giornate dice importanti.
3: Meglio, dice meglio il traffico lui.
2: Sì, ovvio. Allora,
1: dai, dai, Robertino, dai, uno corre, corre, corre per sapere le 4 puntuali, invece sono le 4 e 3 minuti e qua ancora non si

0: abbiamo tutto il tempo.
1: Oh, Marchi, non un po' che ti sto aspettando davanti alla SNAI. La Lazio è quotata a 3,30. Porta lo stipendio che se giochiamo sto picchetto, dai,
2: dai.
3: Ma ragazzi, ma magari avevi tutta l'acqua, ma batte in affa.
4: No, io per non sbagliare, giovedì vado allo stadio, sì. Ma prima o poi lo faranno sto derby, no?
5: Paolo, ma che cazzo c'è andato a fare lo stadio? Tanto ha vinto la Lazio già ormai, cioè, raga, tutto scritto, basta. Cioè, finisce 2-1 ai supplementari, ha vinto la Lazio, punto.

0: la figura del sistema risultato.
1: No, ma lui diceva di stasera, stanno su supplementari, non ci stanno nel campionato.
0: Per Coppa Italia stasera, sì, finale.
2: Sì. Oh, Ileana, in questa giornata uggiosa la tua coscia di fuori è quel raggio di sole che mi illumina. Questa tempesta de ormoni de nuvole che è proprio wow, Ileana.
1: Comunque il signor Bel Sorriso, lui è soprannominato così nella Globo WhatsApp, hai proprio preso Ileana, sì. Cioè hai infranto, distrutto, fatto in mille pezzi il cuore di questo signore qua.
0: Ma c'ha ragione. Poi immagina tu, noi raccontiamo questa gonna con questo spacco, Ileana, sì. Caselli, la coscia più lunga della sinistra italiana, ecco.
1: No, c'ha la sinistra più lunga della destra, è incredibile. Infatti arriva un po' così, un po' claudicante qua in redazione, ecco perché sta sempre buttata da una parte. Allora attenzione signori, poi agevoliamo tutti gli altri Globo WhatsApp 393 777 7172. Ma ieri in finale di puntata, capiamo che non riuscite a seguire tutto l'episodio, diciamo, di Tutto Bloccato, però ecco, l'abbiamo chiuso con una grande partecipazione popolare su un grande tema in una storia di Top Secret.
0: Mamma mia, ieri si sono accesi, c'è stato veramente quasi una commossa popolare per la nostra storia di Top Secret, che ieri aveva come protagonista Flavia. Sì. Chi è Flavia? Flavia è una ragazza che ha sempre lavorato, cioè, da qualche anno nei villaggi turistici e

0: trovato l'amore all'interno dell'ambiente lavorativo, ma c'è un problema.
1: Allora, risentiamo un attimo un sunto della storia di Flavia di ieri a Top Secret.
2: Ora in tutto bloccato. Top Secret.
3: Ciao ragazzi, sono Flavia. Da qualche tempo ho iniziato a frequentare un ragazzo che fa il mio stesso lavoro, facciamo le stagioni nei villaggi turistici, e che conoscevo già di vista, però insomma non ci avevo mai avuto a che fare. Negli ultimi mesi ci siamo avvicinati, insomma una cosa dirà l'altra, è scoccato l'amore. Il problema però è che io in questi anni, insomma, mi sono divertita, si sa l'ambiente com'è, dai, è un puttanaio, e io gli ho dato pure perché ero sì, gli ho dato pure parecchio. Il problema è che questo ragazzo a me piace davvero, cioè per la prima volta da tanto tempo mi sento seriamente presa, però lui ha iniziato a fare un po' di domande sulle persone con cui sono stata, e io lì non gli ho fatta, cioè mi sono un po' cagata sotto, gli ho detto ah no, c'è stato solo un flirt con una persona. Cazzo, un flirt con una persona, cioè, mi sono fatta mezzo villaggio praticamente, e soprattutto alcuni lui li conosce pure molto bene. Il fatto che lui possa venire a sapere la verità, tra l'altro non da me, perché non ci ho avuto le palle di dirgliela, è un po', mi fa stare così sulle spine, perché ho paura che possa cambiare idea su di me, giudicarmi, e che possa poi insomma lasciarmi e interrompere tutto quello che stiamo costruendo. Secondo voi che dovrei fare?
1: Giusto, le spine le sono rimaste da provare, a quanto pare, dalla sua storia. Allora, siccome ieri il pubblico si è espresso veramente con grande partecipazione, però è il pubblico, è stato il pubblico delle 18:50 praticamente.
0: Sì, sì, sì, ieri l'abbiamo fatta quasi sul finale di puntata, la nostra storia di Top Secret. E quindi volevamo sapere che ne pensa il pubblico delle 4, perché ovviamente non sono mancati messaggi così goliardici, chiamiamoli così, goliardici.
1: Allora, quindi, globo WhatsApp 393-777-7172, ovviamente per chi conosce Top Secret è una sorta di confessione, ma anche di richiesta d'aiuto, come avete sentito appunto nel caso di Flavia, vi chiede che posso fare.
0: Esatto, perché non la sta vivendo bene Flavia.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: E poi, non la sta vivendo bene, mo perché io non viverei bene il fatto di aver mentito.
1: Adesso facciamo, diamo la parola a loro che sono più saggi di me, te, messi insieme. 06 89 28 996, forza!
2: Tutto bloccato on Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Are you ready?
2: I migliori live,
5: i migliori artisti sulla scena,
2: per delle notti da vivere da protagonista.
5: Da lunedì 1 giugno
2: ascolta Radio Globo tutti i giorni, e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
5: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Radio Globo Promotion.
1: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, Holter e analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate, andate da Corsetti Health all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33, e a Vigna Clara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
8: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
10: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
12: Lo voglio.
11: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
12: Lo prometto.
11: Vi dichiaro uniti per sempre.
13: Da
4: Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a €2,99.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
14: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da €29,900, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da €329 al mese più IVA.
13: Polo da €19,900 e T-Cross da €22,700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
14: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
13: valentinoautomobili.it.
15: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
16: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
17: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Tutto bloccato.
19: Sponsored by.
20: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
21: Scopri KGM da Magi Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura.
21: Magi Auto. Auto.
20: Dove l'auto è magia.
22: Dai, e treni!
23: Ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia su raccordo. Andiamo, treni!
24: Se Pavone vedeva uno squalo al mare, gli dava la palla. O squalo gli ha rivoltava.
22: No!

0: Radio Globo.
1: Mi hanno fermato i guardi e mi hanno messo messaggio del cazzo. On Radio
2: Globo. Lasciate perdere il derby. Io sono contenta che hanno spostato la partita di lunedì. Parto proprio domenica a mezzogiorno, quindi forza Roma.
3: Di questi che fanno i pronostici, a gufi, avete rotto il c***o.
4: Ci piate una sveglia stasera che in mezzo non è mai passata. Dai, ho messo sul c***o l'Inter, ma forza Inter, a pure agli sfiatiti.
5: Gufo, gufo, Marameo, tutti giù dal Colosseo.
6: Il saggio, il saggio dei denti con questa cucina docile.
7: Bella questa, eh.
6: Ma tranquillo, non sono da soli, perché qua addirittura dall'altra parte del corridoio c'è già un, oggi è Radio Gufo, Radio Romanista, oggi è Radio Gufo, li saluto carissimi amici, ma oggi là c'è una Radio Gufo. Non capisco, cioè, se tu passeggi per il corridoio della radio qua, siccome siamo nello stesso stabile, cioè tu per terra è tutto un piumaggio, cioè hai presente il foliage
7: sì,
6: in autunno?
7: Sì. Qua c'è maggio per la finale di Coppa Italia.
6: Qua c'è il piumage, c'è il piumage.
7: Poi l'Inter arriverà avvelenato perché comunque vuole vincere pure la Coppa Italia, già
6: vinto lo scudetto.
7: Vogliono fare il bis.
6: Sì, ma capito, ma è scontata, ragazzi, cioè non c'è veramente, non c'è paragone, l'Inter è fortissima, però insomma, staremo a vedere, dai. Intanto eravamo qua noi.
0: Ora in tutto bloccato.
6: Allora, vi abbiamo riportato in Top Secret, che in genere è il martedì, qualcuno dice, ah, vedi, hanno cambiato. No, l'abbiamo già trattato ieri pomeriggio in chiusura di puntata, però era una storia che ha preso molto, molto, molto i pareri e le risposte d'aiuto alla storia stavolta di Flavia.
7: Sì, Flavia è una ragazza che lavora nei villaggi turistici, negli ultimi anni si è sempre divertita molto, mettiamola così, ha avuto storie, relazioni fugaci con parecchie persone che facevano il suo stesso lavoro.
6: Parole testuali, tipo, mi sono fatto a mezzo villaggio.
7: Virgolettato. E si è alla fine però innamorata di un suo collega con cui quest'estate condividerà il villaggio, e lui le aveva chiesto, insomma, se aveva avuto storie con qualcuno, lei ha negato, cioè non gli ha detto che si è divertita così tanto, dice giusto uno, dice però adesso ho paura perché magari poi una volta che saremo lì nel villaggio le voci girano, chissà che gli diranno a lui e ci faccio una figuraccia, non so che fare.
8: Hai letto die che stavi a lavorare in tutti i sensi.
3: Ma sta zo, ma sta puttana. Mi dai il numero di telefono?
6: Ah, sì.
3: Dille che non l'ami più, che non l'ami più, che non l'ami più, che non l'ami più. Sta troia!
6: Dai.
9: Ma tu pensa che ride se lui ha fatto la stessa identica cosa. Ma Flavia, ma dimmi un po' dove sei stato e vengo pure io.
3: Ma fini che è l'unica cugnata di lui, poraccio, dagliela, cazzo, fagli fa una scopata, poi per dire la verità,
6: ragazzi,
3: manda a fanculo, per me lo dagliela, poraccio.
6: Tommaso,
3: quando sta sto villaggio, che magari ci famo una capatina. Gli dovevi dire la verità, te tratterà come una zoccola. Ah, e si scoprì che Flavia li prese a mazzetti come gli asparagi.
10: Non lo so perché, ma a me sembra che tu ti stia già giudicando da sola.
11: Ciao, per suo ci potrà fare quello che gli pare.
6: Bravo.
12: E stare sulle spine un par de palle, stare su un par de pannocchie almeno.
6: Allora, devo dire che anche il pubblico delle quattro è un pubblico elegante.
7: Sì, sono dei gran signori, devo dire.
6: Ragazzi,
7: sì,
6: volete un attimo alzare il livello, per favore? Perché sennò una ragazza, è chiaro che Flavia, lo ricordiamo, su Top Secret è un nome di fantasia e la voce è stata anche modificata per mantenere l'anonimato, però, cioè, se fate così, poi dopo uno non si butta più, no? E dai, su, cioè, dimostrate di essere maturi, forza!
7: No, e poi comunque mi dispiace dirlo, perché uno pensa e spera sempre che si siano superati certi cliché, certi pregiudizi.
6: No, certo che no.
7: Però ci dimostrano anche gli ascoltatori delle quattro che se una donna dice di essersi divertita viene considerata come una cattiva ragazza.
6: Non voglio difendere assolutamente, anzi vorrei romperlo insieme a te il discorso del pregiudizio, del cliché, ma penso innanzitutto che in genere la prima risposta di pancia è quella di, appunto, di chi ha un cliché. Secondo me c'è veramente una quantità infinita di sensibilità che ancora non si è espressa.
7: Ah, ma io me lo auguro.
6: 06 89 28 996. In genere sono quelli più restii a buttarsi subito nel lagone, ma lo faranno, ne sono convinto.
7: Sono questi.
6: Dai, forza, esatto. Quindi combattiamo la velocità di stomaco, signori. Andiamo al telefono, andiamo da Adele. Benvenuta a Radio Globo.
13: Buonasera, ciao ragazzi.
7: Ciao Adele.
6: Ciao Adele.
13: Allora, io gli voglio dire a Flavia di non dirgli niente, perché tanti maschi parlano, chiacchierano, specialmente quando non arrivano a quello che vogliono. Certo, lei sa di tenere un po' più stretta, se no qua le storie non vanno.
6: Ah, dici Adele, deve un po' più darsi una regolata.
13: Mo si è divertita, mo basta, cominciò a fare la ragazza seria.
7: Vabbè,
13: se
7: Adele,
13: vuole tenere sto ragazzo.
7: No, però lei diciamo che si è divertita quando era single, quindi non doveva spiegazioni
13: quindi,
7: a nessuno.
13: È passato, col passato ci fa messo un così, dice Roma.
7: Brava Adele.
6: Ormai il bollito qui però. Annaggia.
7: Adele, se posso, quanti anni hai?
13: 52.
7: Oh, quindi tu vieni da un'epoca dove magari.
13: Io sono 30 anni che sono sposata, 30 anni.
7: No, perché insomma, immagino una 52enne di oggi ha vissuto i suoi 20 anni in una società in cui c'era ancora di più il pregiudizio verso queste cose, no? Sei una donna. Sì. E te sei divertita o no, Ade?
13: No, vabbè, io mi sono sposata troppo giovane, tornassi indietro, infatti a mia figlia gli dico divertiti.
6: Ah sì,
7: certo.
13: Sì. C'è tempo poi per la serietà.
6: Oh, attenzione, questo
13: è troppo grandi e non si può più fare.
6: Ecco. Oh, comunque 52 ha detto.
7: 52, saggia.
6: 52
7: Adele.
6: Anni già.

0: on Radio Globo.
1: Amica mia, sii sincera da subito, perché tanto pure gli uomini dicono una marea di fregnacce, quindi tanto ne vale essere sinceri subito. Te sta bene, ok? Non sta bene, grazie, arrivederci.
2: Tranquilla, non te sei drogata, non sei un alcolista, te sei solo goduta la vita, tranquilla. Se a lui sta bene, bene, se no arrivederci, non è la persona giusta.
3: Com'è bello fa l'amore da Trieste in giù.
4: Tanti auguri, tanti auguri, a chi tanti amici, tanti auguri, in campagna di città.
3: Chi la dà?
1: Bah, io credo che gli devi dire tutta la verità, poi se lui prova qualcosa di serio anche per te, rimane, altrimenti se ne va.
5: Speriamo che il pubblico dei 16 sia meno volgare del pubblico dei 18,50, altrimenti ve fanno chiudere.
6: Addirittura ci provassero! Ci provassero!
7: Vabbè, magari c'è chi...

0: Monica, benvenuta a Radio Globo.
1: Allora, scusatemi, se un uomo si tromba mezzo palazzo o mezzo villaggio va sempre bene, se una donna fa giro con mezzo villaggio non ne va bene ed è considerata male, a questo punto io gli dico: Flavia mia, io ho 60 anni, se lui ti rifiuterà allora non ne lo meriti. Tu tromba di chi ti pare, perché poi arrivi in menopausa che si secca tutto e ci sono dolori.
2: Monica, devo dire che ha avuto una capacità di andare nel dettaglio in modo molto elegante. Monica, ti ringraziamo per questa proprio immagine che ci hai regalato.
0: Io poi Monica la seguo da tanto, mi ricordo una volta sulla sua conferenza sui pre-Raffaelliti, ti giuro, sublime.
3: Bravi. Comincia tutto bloccato.
4: Su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
6: Buonasera Roberti.
0: Benone.
6: Dai interisti tutti a Olimpico stasera. Ma che ce frega che piove? Io intanto c'ho mezza scatola di peroni, fino a là me la faccio tutta, poi mi metto il cartone in testa. Chi sente l'acqua? Chi se ne frega? Forza l'Inter!
0: Allora Benone, me lo bloccate, lo segnalate all'autorità giudiziaria, per favore, alla polizia postale. Perché da fuori, bandito, ostracizzato Benone da Tutto Bloccato.
2: Hai capito? Benone è interista, non lo sapevo.
0: Sì, perché
2: chissà se ci saranno dei romani interisti che stasera andranno a vedere la partita e a tifare Inter. Comunque sarà per chi vincerà una festa, mi sembra, bagnata, per cui insomma, se per chi perde la consolazione, che almeno non si è bagnato, si è affracicato per festeggiare.
0: Allora, in tutto questo, nello stesso frangente, signori, qui giusto a rischio coronarie, sentite qua, muore in crociera per gastroenterite nave in quarantena a Bordeaux per sospetto norovirus. E adesso, dopo l'antivirus, ci mettiamo una bella doppietta di rinforzo con il norovirus. E non è la città in Sardegna, né Nuoro.
2: No, è un virus gastrointestinale che si trasmette non con le feci di topi, come succede per l'antivirus, ma con acqua contaminata, cibo, così. Quindi è morto questo novantenne e stanno verificando, la nave è in isolamento.
0: A novant'anni. Mi ero perso il dettaglio, ti ringrazio.
2: Però comunque c'è questo rischio, quindi cosa hanno fatto? Hanno messo la nave in isolamento, si trova nel porto di Bordeaux. Stanno facendo tutti gli accertamenti del caso, ci sono 1700 persone a bordo tra passeggeri e personale della nave e una cinquantina sono le persone sintomatiche, quindi potrebbe essere il norovirus che provoca questi sintomi molto violenti di vomito e diarrea, quello che è. Ma potrebbe essere però anche una più banale, tra virgolette, perché a volte è grave anche quello, intossicazione alimentare per qualcosa che si sono mangiati. E comunque anche qualche settimana fa c'era stato un altro caso sempre di norovirus in un'altra crociera, questa stava ai Caraibi questa volta. Allora io mi domandavo, ma queste crociere, ma sono così sicure? Perché
0: sono dei lazzaretti,
2: ma che stai a scherzare? Perché poi lì è un ricettacolo di virus, di batteri, stai sempre là sopra, poi scendi magari 4, 5 ore, 6 ore, quello che è, mezza giornata, infetti in giro, ritorni a bordo, ti sei preso magari qualche altra malattia e rimane tutto là, perché l'antivirus, c'è il focolaio che insomma sbarcati a Tenerife e stanno tornando a casa, cioè, è successo quello che
0: tu dici, tutto in queste navi succede, navi da crociera, ma tu sei andata mai in crociera?
2: Io la crociera non l'ho mai fatta, manco è una vacanza che non mi piace.
0: No, nel senso, ci avremo tempo, Marche, per fare la vacanza in crociera.
2: No, non ma farò mai la crociera.
0: Mi sembra più da età avanzata, o se c'hai figli. Forse.
2: No, ci vanno anche un sacco di giovani in realtà, ci sono i croceristi, gli amanti della crociera, pensa, fanno anche una crociera per single ci vanno trentenni, quarantenni, e scapoli o nubili che vanno lì e cercano l'amore e magari però gli viene un'influenza gastrointestinale a questo punto, perché è un ricettacolo di virus.
0: Ecco, vogliamo fare un giro appunto sempre in fase esplorativa anche con gli ascoltatori, perché io appunto la crociera ancora non mi ha mai attirato, non credo che forse che la farò mai, capirai, volevo andare a piedi fino in Inghilterra, figurate se quello per me era il sogno, ma non mi attira, però magari invece ce ne abbiamo altri che potrebbero convincerci.
2: Ma tu in crociera non ce la puoi fare?
0: No,
2: ma che scherzi tu? Perché? Tu devi vedere, devi girare, ti piace, no? Sei un po' iperattivo, là stai chiuso là dentro.
0: Ma poi oppure mi dicono, no, adesso sbarchiamo qua, ci vediamo tutta l'isola di in 32 minuti, mi raccomando, perché poi si riparte.
2: Capito, ma no, ma poi magari ti puoi fare il giro per conto tuo, perché non è che sei obbligato a fare il tour che organizzano quelli della nave.
0: No, però in poco tempo, se no così mi rimanno via.
2: Fra 6 ore devi salire, in pochi posti si pernotta, quindi magari tu vai là, trovi, che so, un ristorantino che ti piace a te.
0: Ma certo.
2: Fare la cena stasera, no, se cena a bordo c'è la cena di gala.
0: Ma faccio a gara di shot come ha fatto quell'attore, non mi ricordo il nome, che ha fatto Proximo sul Gladiatore, che è morto a Malta durante le riprese per fa gara di sciottini di whisky. Così, quello è fermarsi per bene in un posto.
5: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
7: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore una perturbazione interesserà il Lazio, porterà dei fenomeni piuttosto diffusi, localmente anche di forte intensità, clima poi più asciutto verso sera. E per quanto riguarda la giornata di giovedì, la situazione sarà piuttosto variabile. Inizialmente prevarrà il sole con della nuvolosità irregolare, poi nella seconda parte del giorno avremo dei piovaschi sparsi principalmente nelle aree interne. Le temperature massime diurne difficilmente supereranno i 21-22 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
5: Radio Globo.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
7: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: Se sei un'anima notturna ed ami fare shopping, questa promo è per te. Su cashglobo.it torna Flash Notte, il codice speciale che ti fa risparmiare su tutto lo shopping. A partire dalla mezzanotte fino alle 3, vai su cashglobo.it, inserisci il codice Flash Notte al momento del checkout e ottieni subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte, solo su cashglobo.it.
9: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
10: Tutto bloccato.
11: Sponsored by.
12: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magi Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
14: Sì, raga, però mi dovete dare una regolata con sti jingle.
15: Quanto mi piace la pannocchia!
16: Dai, bomberoni!
17: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
18: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
19: Stai ascoltando?
20: Tutto bloccato.
21: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
22: On Radio Globo.
23: A questo punto io gli dico: Flavia mia, io ho 60 anni, se lui ti rifiuterà allora non ne lo meriti, tu tromba di chi ti pare, perché poi arrivi in menopausa che si secca tutto e non ci sono colori.
24: Ma Monica, ma è meglio una chiave che apre tante porte o una porta che si fa aprire da tante chiavi? Dimmi un po'.
25: Cioè, mi pare di capire che questa signora di 60 anni se ne intende.
26: Ah, meno male che alle 4:34 del pomeriggio se dovevamo immaginare la passeretta di questa, bella secca. Grazie, grazie, grazie a tutti.
27: Monica, io ti adoro. Monica, io ti amo proprio. Cioè, hai detto una cosa, cioè, mi hai fatto sentire male, Monica. Cioè, te voglio morire da scena.
22: Tutto bloccato. On Radio Globo.
28: Hai visto? Roberta tutti i giorni trova un allarme. Sì. Brava Roberta. Informaci.
29: Sì.
0: certo. Coronavirus, c'aveva 90 anni, pure se gonfiava un palloncino sarebbe morto quello, dai.
1: A un crociera se muore, al villaggio se trova. Secondo me conviene andare al villaggio.
2: Così oh, occhio e croce.
3: Allora si parlava anche di crociere, prendendo la notizia del norovirus che ha bloccato questa nave in Francia.
2: A Bordeaux, sì, 1700 passeggeri in isolamento. Ora si vedrà se è il norovirus, ma magari era un'intossicazione alimentare che ha fatto morire.
3: Ma anche l'influenza intestinale, a volte gira. Una volta abbiamo fatto una cena della radio, quella di Natale, no? Hai partecipato anche tu. Una cena di Natale, praticamente solo io e altre tre persone siamo stati indenni, forse perché abbiamo messo giù l'alcol che disinfetta. E gli altri invece sono stati male tutti. Oh, ma gente che si è svuotata proprio, non ha cioè non è andata più al bagno per due mesi.
2: Il virus intestinale è tremendo.
3: È terribile, è terribile.
2: E beh, vediamo, vediamo. Comunque è giusto che facciano questi accertamenti.
3: Ma
2: perché,
3: guarda, io scendevo, fuggivo, ma sto bene, mi tieni dentro la nave.
2: Gli hanno tolto i ponti, il ponte non c'è più, il ponte per attraccare al porto, non c'è più, stanno isolati sulla nave quelli.
3: Ma
2: fino a nuova comunicazione.
3: Mi facevo esplodere, esplodere. Ma
2: così,
3: chi investi in
2: quando andate a fare le crociere, mettete in conto anche questo: che se succede qualcosa a bordo, restate là isolati in mare.
3: Ma
4: non vega la musica del Titanic mi è venuta a mente la scena del film. Ti fidi di me? Mi fido di te. Allora ti è.
5: Robè, ma lo sai quale crociera mi sono fatto io nel 2013? La crociera della birra. Roma, Barcellona e dintorni, e di nuovo Roma, con a bordo tutti gli stand dei birrifici montati. Indimenticabile.
11: Crociera invece se la provi ti piace, soprattutto se fai il pacchetto bevande, guarda.
19: Beh, io ho 57 anni, una volta i crociere erano per i signori, poi a un certo punto hanno abbassato tutti questi prezzi. Mo capisco perché.
20: Io a ottobre compio 50 anni e volevo andare in crociera. Ho visti sti chiari di luna, ma chi ve se...
29: Dai ragazzi, ma di che stiamo a parlare? Il norovirus è la cagnella che prende i ragazzini all'asilo nido, raga. Le forme aggressive sono per i bambini piccoli, su, ma non se inventiamo stazzate.
30: Questa è Radio Globo.

0: Siamo da Carmelo, benvenuto a Radio Globo.
1: Ciao ragazzi, una buona serata.
2: Ciao sì. Carmelo.
0: Vai.
1: Allora, andate in crociera, ragazzi mia.
0: Sì, eh? Sì.
1: Sì.
0: Perché?
1: Ma guarda, io lunedì parto per la 12ª crociera.
2: Ah, sei un crocerista allora.
0: Ma ce lavori o?
1: No, non ce lavoro proprio. Sì. No. No, non sono neanche un crocerista, però posso dire che ho iniziato nel 2014 solo per provare. Ho detto se mi piace bene, se non mi piace male. Invece ti devo dire che, a parte il fatto che beve e mangi,
0: sì,
1: questa, okay, questa è una delle cose principali.
0: Beh, mi auguro che tu lo faccia anche a terra, insomma, che non vada lì per...
1: Ovvio che sì. Ma a parte questo, cioè ogni giorno stai in una città diversa, scendi, te la visiti, te la godi. Comunque un giorno stai in Francia, un giorno stai in Spagna, un giorno stai, che ne so, a Gibilterra, un giorno stai in Grecia.
0: Sì, ma con quella piccola sosta, che cosa pensi di assorbire di tutte queste nazioni?
1: Beh, qualcosa te la vedi, qualcosa te la vedi. È ovvio che non le puoi girare tutte. Per esempio, io a Barcellona sono stato 6 volte e ogni volta ho visto una cosa diversa, per farti un esempio. Adesso vado per esempio in Grecia. Anche a Mykonos sono stato 3 volte, a Santorini 3 volte, ma vado sempre in posti diversi perché comunque il tempo è quello,
2: certo.
1: Alle 9, che ne so, alle 5, alle 6 del pomeriggio, sì, più o meno i tempi sono questi.
2: Sono visite, però, mordi e fuggi.
1: Esatto, però ti devo dire che è veramente un relax. Ovviamente non lo consiglio nei periodi estivi, giugno, luglio, agosto, perché sennò è meglio andare a Tor Vaianica con l'ombrellone.
0: Sì, è macello, è tutto pieno.
1: Tutto pieno.
0: Traffic News.
3: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
4: Radio Globo Traffic News.
2: Adesso la viabilità, questa sera alle 21 all'Olimpico la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Sono già chiusi al traffico viale Tor di Quinto tra via Civita Castellana e Largo Maresciallo Diaz, lungo Tevere Maresciallo Diaz tra Largo Maresciallo Diaz e Piazza Lauro De Bosis, Ponte Duca d'Aosta e Lungotevere Cadorna, Fellini, Della Vittoria e Oberdan. Inevitabili ripercussioni alla circolazione in tutto il quadrante nord, in particolare su via Flaminia, via Salaria e lungo la tangenziale est. Potenziate le linee bus da e verso lo Stadio Olimpico ed è stato prolungato per l'occasione l'orario delle metropolitane fino all'1:30 di notte. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
5: A posto, dopo che abbiamo sentito questo, le crociere sono finite.
6: Pronto Radio Globo!
7: Sarebbe proprio da smettere di sentirvi, perché l'educazione che avete nei confronti della gente che comunica con voi, che parla alla radio e gli interrompete la comunicazione.
8: Tutto bloccato on Radio Globo.
0: Lo so ragazzi, ma effettivamente il racconto di Carmelo sulla crociera mi ha fatto non passare la voglia, proprio fatto veramente allontanato dal mare per chilometri e chilometri.
2: Era veramente travolgente. Tra l'altro io continuo a non capire quelli che come prima cosa della crociera ti raccontano se mangia, se beve in continuazione. Cioè vanno là per ingozzarsi.
0: Ah, miserabili!
2: Dai, ma... su, andate una settimana in Calabria, è uguale, prendete più chili.
0: Ma più che altro, cioè, effettivamente se la finalità è quella. Per quello gli ho chiesto, mi auguro che tu a casa lo faccia già, cioè nel senso a terra lo faccia già, perché tu vai lì, mangi. Certo, che va,
2: immagino quando arrivano, chi scende a Barcellona? No, hanno aperto il buffet dei dolci, resto qua.
0: Scusi, che fa? Scende lei? Stanno lì tutti in fila, capito? Scusi,
2: non sai, guardi. Quante risse ci sono state a bordo delle crociere per buffet e cose così? Sono girati tanti video anche recentemente sui social di gente che faceva botte per il buffet della nave.
0: Capirai? Adesso non lo diciamo che abbiamo la Pranzetti all'ascolto perché è tutta bloccata anche lei in mezzo al traffico con tutta sta pioggia. Bel casino. Poi tra l'altro la Pranzetti stasera ma in curva nord, figurati. Sì, sì. sta là. Tu vieni, se vediamo a Ponte Milvio, cioè parti direttamente da qui, va a Ponte Milvio, si sbraga 7-8 birre e poi va e poi entra perché ci sta la coreografia. Dai, Frassetti, una di noi. A Frassetti starà a Cavalcioni su davanti proprio alla curva col megafono. Lei è Bicio.
2: Bicio chi è? Un capo.
0: È uno dei lanciacori, sì, sì. Allora, attenzione!
9: Allora, io in crociera ci sono stato nel 2016 che ho fatto i fiordi norvegesi e devo dire che sono veramente spettacolari.
0: Buone.
9: Quest'anno l'ho riprenotata, però facciamo il giro Grecia-Turchia e ci andrò con i miei figli anche perché ad agosto faremo 10 anni di matrimonio.
10: Aspetta che se ben vedete in Barcellona ci vanno 6 crocieri, ci vanno 30.000 euro di crociera, fa prima un biglietto low cost e via.
11: Oh, che c'hai contro Turvaianica?
12: Chiamalo 06 892 8996
13: oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172.
12: Tutto bloccato
13: tra poco
12: on Radio Globo.
11: Ma tu raccordo oggi che cazzo regalano, stanno tutti qua.
12: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
14: Are you ready?
12: I migliori live,
13: i migliori artisti sulla scena,
12: per delle notti da vivere da protagonista.
13: Da lunedì 1 giugno
12: ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 892 8996.
13: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
12: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
15: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
16: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
17: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
18: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC e 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
19: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
20: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
20: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
21: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Inclusi nel prezzo?
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Grano Salis.
3: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
6: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
7: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Tutto bloccato.
9: Sponsored by.
10: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magia Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
12: Solo le migliori. In FM.
13: Streaming.
12: DAB.
13: E sul canale 91 del digitale terrestre.
14: Globo TV.
15: Un minuto dopo le 5 di mercoledì 13 maggio 2026.

0: Radio Globo.
1: Facciamo una gara? Facciamo
2: dai,
1: una gara?
2: Vai, vai.
1: Solo che mi si è sfiatata questa
2: trombetta. Un po' sfiatata, sì.
1: Perché questa è una trombetta da bici.
2: La devi ricaricare. Carina però anche così, dai. Si butta giù, carina.
1: No, che non si butta giù, che me frega, una trombetta, il radio, un sacco di roba. Una scaletta pienissima, piena di roba. E a proposito di roba,
3: eccola là, l'impallata da Bologna.
4: Poche parole chiare e mordenti.
5: Arrivo con lo ski lift.
6: Con lo ski fit. Sì.
3: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
2: Presidente.
3: Viva la Caselli.
2: Ma che fa?
7: Ma subì che ti do quattro cappucciati.
5: Io non ci ho capito più niente.

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Si fanno le 5 e 3 minuti, ragazzi. Attenzione, io ho sempre una paura, cara Roberta Marchetti.
2: Sì.
1: Ho una paura di quando ci appunto apriamo il microfono a Eliana Caselli. C'ho sempre un'ansia perché dovrò ragionare il doppio degli altri momenti.
2: Sì, è così, non sai mai che ti dice, che non ti dice, se te lo dice bene.
1: Veramente, ci vorrebbe un foglietto illustrativo ogni volta per vedere quali rischi si corrano nell'affrontare i tuoi grandi ragionamenti o le tue avventure, dove ci porti.
2: Anche se oggi la vedo carica, quindi secondo me non ci deluderà. Che no, ci devi dire?
3: No, oggi. No.
1: Ma poi, tra l'altro, con l'abbigliamento vestita, lo ricordiamo oggi come Olivia di Braccio di Ferro, cioè con la gonna e sopra la felpa. Oggi sei Olivia di Braccio di Ferro.
3: È vero, un po' quello, un po' tipo uno dei Beatles. Perché dai, questa fa un po' dei Beatles.
1: Ma
3: no?
1: Guarda, tutto.
2: Ma dove l'ha vista?
1: Ma
2: Beatles,
1: tutto,
2: così.
1: Guarda, a scomodare sia gruppi reg, gruppi, che ne so, i gruppi quelli death metal, la scena norvegese di Muborgir, quella gente là.
3: Ma insieme.
2: Ma dove no. Ma neanche la cover dei Beatles
1: ma
2: si vestiva così.
1: Ma manco le strisce pedonali dove attraversano tutti e quattro. Cioè, niente, manco quelli, anche perché ti sei portata via pure le strisce te.
3: Beh,
1: allora, detto questo, Eliana Caselli, dove ci porti oggi?
3: Allora, visto che io adesso mi sto dando un po' agli studi dei ricercatori, c'è uno studio che sta girando sulle vacanze, dove praticamente si dice che secondo questi ricercatori che fondamentalmente fare delle pause brevi però frequenti anche dopo massimo dopo 2 mesi ecco aiuta il lavoratore a avere un diciamo work balance migliore, a stare più sereno, a godersi meglio l'esistenza, e quindi è una grande ricerca.
2: Quindi secondo questo studio uno dovrebbe prendersi le ferie ogni 2 mesi.
3: Ogni 2 mesi.
2: Cioè, ogni 2 mesi tu ti fermi una settimanella, ti fai la vacanza.
3: Anche prima, cioè, però di almeno un weekend lungo, 3-4 giorni, sì, va
2: buono.
3: Bene.
2: Io sono d'accordo, perché è vero, se no non stacchi mai, non ti fermi mai per mesi, poi puoi anche andare in vacanza per 2 settimane, 3 settimane di fila, non recuperi.
1: È vero.
3: Quello sì, però chiaramente è anche, cioè loro hanno fatto questa ricerca, però poi dopo hanno anche ragionato sulla questione, hanno detto e riconoscono che applicare questo modello rientra comunque in un concerto un po' più ampio di rielaborazione della settimana lavorativa, quindi bisognerebbe fare una settimana breve, insomma un bordello, quindi è inutile, quindi sono subentrata io.
1: Ah, qui si apre, signori, ecco, si aprono, immaginate il cervello di Eliana Caselli in questo momento quando interviene, immaginate, ecco appunto i fiordi norvegesi, ecco. Il mare sotto, Cliffs of Moher, per chi c'è stato in Irlanda, quello è la prospettiva visionaria di Eliana Caselli. Sono proprio curioso, sentiamo.
3: Sì. No, perché voglio dire, a parte lo spreco di tempo che ci hanno messo per fare tutta sta roba, io invece stavo pensando.
1: Ma che te frega te, c'è mica t'ha rubato del tempo qualcuno?
3: No, ma infatti, guarda, io ci ho ragionato. Ho detto, ho ragionato. Allora,
2: sì,
3: intanto ci sono 12 mesi.
2: Ha ragionato.
3: Ok, sì. 12 mesi, arriviamo a ottobre, novembre, dicembre. Sì. Dicembre, perché si chiama dicembre? Perché in teoria.
1: Era in tempi antica Roma, era il 10° mese. Novembre era 9, era il 9° perché tutto l'anno iniziava a marzo.
3: Ecco.
1: Con il primo mese dedicato al dio della guerra, Marte.
3: Esatto, sta cosa interessante.
1: Certo.
3: Cioè, voglio dire, poi a un certo punto hanno aggiunto 2 mesi. Così, no? Cioè,
2: gennaio
3: e febbraio.
1: Sì.
3: Li hanno aggiunti. Perché? Era necessario? Cioè, la coerenza prima di tutto, cioè, ma torniamo.
2: L'abitudine che ha del voler cambiare la scansione temporale.
1: Non le sta
2: non
1: bene qui
2: mai.
1: Il tempo, non ti portano i conti. Comunque, sentiamo, procediamo.
3: Scusa, torniamo, perché non torniamo a 10 mesi all'anno? Allunghiamo tutti, torniamo alle origini. Ha senso, a me torna meglio il calcolo intanto. Cioè, nel senso, no? Cioè,
2: dieci mesi. Se torniamo ai 10 mesi, dobbiamo allungare poi i mesi.
3: Dobbiamo allungarli.
2: Se tu lasci i mesi di 30-31 giorni, febbraio 28,
3: arriviamo più o meno a 36, perché ho fatto i calcoli, arriviamo più o meno a 36, un mese dura 36
2: giorni.
3: Madonna,
2: mi sembra lungo gennaio a me.
3: Vabbè, però insomma
1: però abbattiamo, non ci sarà più.
3: Però abbattiamo gennaio e febbraio che comunque sono brutti, sono tristi, suonano male.
2: Questo
3: invece
2: è vero, questo è vero.
1: Sì, ma sono brutti, sono tristi, ma il esempio perché sono brutti, sono tristi, perché è molto freddo in quel periodo,
3: è freddo e poi cioè non c'hanno tante feste a parte vabbè San Valentino,
2: capirai,
3: cioè,
1: sì, però dico sono freddi, magari piovosi e freddi, però comunque il clima rimane quello, cioè tu puoi nominare i mesi come ti pare o allungarli, ma tanto ricapiterà che poi marzo sarà freddo.
3: Ho capito, però pensa che bella la prospettiva di marzo che mi inizia con la neve e finisce con la primavera.
2: Guarda,
3: cioè,
2: mi tocca dar ragione a Eleana Caselli perché mentalmente cambia la cosa, cioè perché a dicembre che c'è Natale, anche se dura 36 giorni, comunque sono 36 giorni di festa, sei preso bene così, no? Poi, poi gennaio-febbraio sono lunghi perché proprio mentalmente.
1: Ma non
2: tu
1: è così.
2: Dici,
1: è perché ho ragionato come te, Roberta Marchetti, che ti vesti, tu ad esempio, ti vesti a seconda del calendario, non della temperatura. No, cioè, se dovesse arrivare una glaciazione a giugno, questa viene qua col costume.
2: Io sto nuda,
1: magari
2: c'è
1: caschi.
2: Certo.
1: Però. Quindi forza! A giugno speriamo nella glaciazione. No, quindi ragionando così, non te ne frega niente come si chiama o quello che è il tempo là fuori. Voi mi fate morire. Vi siete alleate?
2: No, ma perché comunque ti prende bene che il primo mese dell'anno è marzo. Mentalmente ti senti già a cavallo della primavera, capito? Poi, dici passa prima.
3: Poi posso dire, abbiamo tutti gli interessi ad allungare dicembre, oggettivamente, se ci pensiamo. Perché comunque dicembre è anche il mese sacro della
1: radio. Quello è vero, quello è vero. Ricordiamo sempre che da quest'anno, da settembre partiranno le Bruniadi, che saranno tre mesi di giochi, cerimonie, parate per il compleanno di Bruno Benvenuti, che è il 12 dicembre.
3: E che bello è allungare il mese proprio!
1: Di Sua Eccellenza, l'editore.
2: Però attenzione, Eliana non ha pensato a un'altra cosa. È che se allunghiamo i mesi, quindi arrivano ad essere di 36 giorni, lo stipendio. Lo riprendi 36 giorni dopo.
4: Così poi uno al decimo mese è contento perché pia pure l'undicesima.

0: Sono le 17.13 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Allora, io vorrei tanto approfondire anche il tema dei giorni della settimana con Eliana, perché in passato c'era solamente il sabato e la domenica, quindi non so perché poi sono stati aggiunti gli altri 5 giorni, e strano caso sono tutti lavorativi.
2: Ammazza che buon qualità!
3: Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
4: Stai ascoltando
5: Tutto Bloccato on Radio Globo.
6: Pensa che bella la prospettiva di marzo, che mi inizia con la neve e finisce con la primavera.
7: Guarda,
6: cioè,
7: mi
6: bellissimo.
7: Tocca dare ragione a Eliana Caselli, perché mentalmente cambia la cosa, eh? Cioè, perché a dicembre, che c'è Natale, anche se dura 36 giorni, comunque sono 36 giorni di festa, sei preso bene così, no? Poi, sì. poi gennaio-febbraio sono lunghi, perché proprio mentalmente.
8: Ma non
7: tu
8: è così.
7: Dici,
8: è perché, adesso... perché ho ragionato come te, Roberta, no. Marchetti, che ti vesti, tu ad esempio, ti vesti a seconda del calendario, non della temperatura. No, cioè, se dovesse arrivare una glaciazione a giugno, questa viene qua col costume.
7: Io sto nuda,
8: magari
7: c'è
8: caschi.
2: Vabbè, scusa, io ho acceso adesso, ma che cazzo sta dicendo? Oh, io ci ho capito una mazza, ma che mese stavo?
9: Guarda, che non è che se gli cambi il nome non è freddo e non
8: capito.
9: Piove.
10: E quindi dopo il 36 dicembre che stiamo al veglione, 3, 2, 1, buon primo marzo! Poi dopo il meteorologi lo sa come funziona, no? Non c'è mai stato un marzo così freddo.
8: Esatto.
10: Non so allarma. Se conviene la cosa.
11: Allarma. Ma ci crede veramente in quello che dice?
8: Certo.
2: No, no, non mi inventate niente, Così 36 mesi ti devono pagare di più, ti aumentano le aliquote, ti tassano più soldi in busta paga e pina lira. No, no, anzi, aggiungiamo un altri 2 mesi, che è meglio così. Diminuiamo lo stipendio, prendiamo 2 mesi in più, diminuiamo di una settimana, soldi in più, meno tasse, più stipendio netto.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
12: Allora, ho appena pagato 600 euro di tari, tra l'altro quella semestrale.

0: semestrale la Tari, quindi sono circa 1200 euro all'anno. Ciao. Per una casa di 90 metri quadrati siamo in due che viviamo in questa casa e per questo bellissimo servizio.
1: Ovviamente questo bellissimo servizio inquadra, come al solito, secchioni circondati da spazzatura.
0: Sì, è un casino. Cioè, mi erode pesantemente, perché comunque io pago un botto per un servizio, perché non sono pochi, 1200 euro l'anno, per un servizio che non c'è. Cioè, non posso manco camminare nel marciapiede perché è tutto inondato da monnezza con una puzza, ragazzi, non vi dico, ora che inizia a fare caldo.
1: Ecco, a parte il c'è o non c'è, però è effettivamente a volte disgustoso dover pagare un sacco di soldi per un servizio che non ti torna indietro.
2: Per carità, guarda, ma questo è il periodo, questo è uno dei tanti sfoghi sulla Tari che si inizia a pagare, perché adesso maggio è il momento della prima rata, no? Se lo dividi in rate sono tre rate, altrimenti paghi in un'unica soluzione. E giustamente ti rode, perché poi dipende anche da quanti metri quadri hai,
1: certo.
2: E dal numero del nucleo familiare, però anche per dire, io che sono da sola,
1: sì,
2: sto in 70 metri quadri, pago, se non sbaglio, sui 300 euro per qualcosa.
1: Ogni sei mesi?
2: Sì, mi pare di sì.
1: 600 euro l'anno.
2: Esatto,
1: tipo.
2: Esatto, che comunque non è poco. Per fortuna adesso la situazione rifiuti sotto casa mia è migliorata, ma l'anno scorso io ero nera. Perché non si passavano a prendere, a svuotare questi eravamo sommersi dalla
1: mondezza. Anche dentro al castello?
2: Sì, perché noi facciamo ovviamente sempre la macchia. Non è che abbiamo una
1: compagnia vostra,
2: no,
1: un'azienda.
2: Parte, non c'è, purtroppo non c'è. Però è assurdo, perché uno dice: ma scusa, pago un servizio che è quello dello smaltimento rifiuti e mi trovo sommersa dalla mondezza. Allora non pago, però se non paghi è subito, però là è Equitalia come bussa se non paghi.
1: Allora forza, sfogo, momento sfogo, Tari.
2: Sì, perché poi c'è da dire una cosa, che il problema rifiuti a Roma non è solo nelle periferie, anzi questa che abbiamo appena sentito starà, se non sbaglio, a Prati. Mi pareva Prati dal video. E quindi anche
1: certo.
2: Quartieri più centrali, anche Parioli, Prati, Collina Fleming, son sommersi dai rifiuti.
1: Lei diceva 1200 euro l'anno. Raga, ma sono tanti, oh.
2: Che scherzi.
1: Sono un botto. Poi, soprattutto, se non. Cioè, se t'affacci, vedi lo schifo.
2: Appunto, pago la tassa sui rifiuti? Non ci devo avere la mondezza sotto casa.
3: Io ho capito solo che Roberta Marchetti viene nuda.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
5: Beh, dopo la decimana, 10 mesi di ogni anno, c'hai qualcosa col 10?
6: Grazie Eliana, adesso io mi sono fatto il calcolo di quando sarebbe il mio compleanno, se fosse così, e sarebbe circa un mese e 5 giorni prima. Bellissimo, mi avete ingarrellato la mente, grazie.
7: Ma invece qualcuno di voi sa perché esiste l'anno bisestile? Perché i romani hanno inserito un giorno in più ogni 4 anni?
4: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio
1: Globo Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno, hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass,

0: scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4 x 250 grammi a 11,99 euro. 3 pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a 1,99 euro. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
4: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
5: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
6: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
7: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
9: Tutto bloccato.
10: Sponsored by.
11: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
12: Scopri KGM da Magi Auto.
11: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
12: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: mercato on Radio Globo.
1: Allora, ho appena pagato 600 euro di tari, tra l'altro quella semestrale la tari, quindi sono circa 1200 euro all'anno per una casa di 90 metri quadrati. Siamo in due che viviamo in questa casa e per questo bellissimo servizio.
2: Questa da Monnezza è di Roma Nord, sicuro. Fleming, quei parti là.
3: Ma zia, 1200 euro due persone, 90 metri quadri, che stanno proprio ancora, eh?
4: Io abito in una casa di 120 metri quadri, siamo in quattro e ne pago, mi sembra, 900, 800, una cosa del genere.
5: Ma raga, ma che state a dire? Ma la tassa della tari è una annuale, è annuale, che è possibile rateizzare in quattro rate, non si paga due volte l'anno.
6: 600 euro ogni sei mesi, 90 metri quadri a piano, cioè minimo c'è quattro piani.
7: Alla signora di Prati gli dite, ci fate costruire un inceneritore bellissimo sotto casa sua? Se lei dice di sì, allora è tutto a posto. Sicuramente dirà di no. E quindi, ciao.
8: Oltre alla tari, si paga la TEFA, che è tutela ambientale, che sono pochi euro, moltiplicateli per tutti quelli che pagano. E tutela ambientale di cosa?
9: Allora, a parte i discorsi tecnici, mi ha stupito quel signore che quasi giustificasse l'operato del comune, sì. No? Perché dice, comunque, vabbè, oh, allora piatta l'inceneritore. No, raga.
10: Ma che stiamo scherzando? Ma secondo me comunque si sono fatti alcuni influenzare dal fatto che questa ragazza fosse di Roma Nord e pagasse così tanto di tari perché ha la casa molto grande. Però, cioè, non è che uno deve fare, poi ci deve essere invidia sociale se la denuncia è giusta. In questo caso la denuncia è giusta perché effettivamente in molti quartieri di Roma il servizio per lo smaltimento dei rifiuti non funziona, siamo coperti di mondezza e la tassa la paghiamo lo stesso.
9: 06 89 28 996, Mattia, benvenuto a Radio Globo.
11: Sì, buongiorno.
9: Sì, ben alzato.
11: Io volevo precisare una cosa. Io ho lavorato un po' di anni a Piazza Cavour, proprio dietro Piazza Cavour. Tutto l'anno i secchioni erano completamente sommersi dall'immondizia, poi d'estate col caldo si riempiva di topi, era una situazione invivibile, è sempre stato così.
10: Sì, anche in centro, Mattia, certo, non nessuno escluso.
11: Sì, no, perché tutti quanti parlano soltanto delle periferie, ma il centro è una cosa indescrivibile, indescrivibile veramente.
10: Certo, ma infatti lo stiamo dicendo, cioè poi uno se la prende con una ragazza, no, che si può permettere di pagare 1000 euro, c'ha la casa da 90 metri quadri, vabbè, se lo può permettere la fa, però se lei paga una tassa non ci può avere la mondezza sotto casa manco lei.
9: Ma certo, ma paghiamo miliardi di tasse per tutti i servizi che poi non tornano indietro, perché dopo ci sono le strade che sono piene di buche, ci sono i mezzi pubblici che non funzionano, c'è un sacco di

0: Ragazzi, io ho una casa a 100 celle di 90 metri quadrati, 90 e qualcosa circa, pago 260 euro di mondezza, sono pieno di locali sotto casa e trovo sempre i secchioni della mondezza strapieni, cioè io posso pagare 260 euro l'anno per mettere la mondezza fuori i cassonetti, cose inaudite penso.
1: Vi preoccupate regà, tanto stanno a fare l'inceneritore a Cancelliera, vicino a casa mia, belli inceneritore che brucerà tutta la monnezza di Roma. Peccato che sta vicino ai castelli, quindi non capisco perché, però dai, vedrai che si risolve tutto.

0: Senti, non so che cosa ne pensi tu, ma io adesso di tutta questa lordura di soldi.
1: Ma non so, guarda che poi è un mix strano, soldi e fondezza, ma... c'è cioè proprio lo schifo.
0: Mancano, veramente stanno per uscire qui dal mixer dei topi proprio.
2: Buonasera, sua nobiltà, sarei onorato di servirla.
3: Scusate, io sto a Pietro Boccanelli. Me potete scendere a spostare la carrozza che non passiamo, grazie.
4: Stai ascoltando
5: Tutto Bloccato on Radio Globo.
0: È incredibile, è come il miele per l'orsetto. Si parla di soldi e arriva la Pranzetti Lombardini, buonasera.
6: Ciao a tutti, buonasera. Non si dice soldi, si dice denaro.
0: Denaro.
6: Sporco, il denaro è più nobile.
1: Laura, sì. Io sarei curiosa di chiedere a te quanto paghi di denari. Immagino che lo pagherai tu.
0: Ma che ne sa?
1: Che ne sa lei?
0: Non lo so, mi sono permesso.
6: Non lo so.
1: Lo sai, però. Dari? Dirai, centro
0: che cos'è?
1: Storico, una casona del genere.
6: No, ecco, uno schifo sotto casa.
1: Sì. Certo.
6: No, sì. I topi, i gabbiani.
1: In carità.
0: I gabbiani che si mangiano i topi.
6: Magari.
0: Sì, i topi. I topi che poi si vendicano contro i gabbiani, ma c'è
1: casino là. Vabbè.
0: E tutto questo sicuramente dalle casse, dal forziere di casa Pranzetti Lombardini scenderanno questi. Loro c'hanno i Paoli praticamente.
6: I tabloni
0: che precipitano giù per gli scalini, cadono davanti a quelle bellissime statue nell'androne del palazzo.
1: Ti ricordi che belle statue?
0: Io il fiammifraio, la Marchetti, la mutandara, lì a guardare queste statue e a dire:
6: i tulipani siete arrivati,
1: però ci siamo messi in 10 minuti ad ammirare le statue. Sì, non capita tutti i giorni.
0: Pensavo raccontassi con 10 minuti per fregarli al negozio. È venuto fuori tutto.
1: Abbiamo fatto comunque una bella figura.
6: Sì.
0: Allora, Laura Pezzetti Lombardini, temevamo per la tua incolumità, perché tu sei sempre di una puntualità incredibile. Che succede là fuori?
6: Là fuori pioveva. Tutti che non sanno come guidare con la pioggia.
0: Bello.
6: Tutti bloccati, era tutto bloccato, avevo davanti un corpo diplomatico. Notoriamente ci sono le persone che guidano e portano magari gli ambasciatori diplomatici.
1: Gli autisti.
6: Sì, che non sanno guidare.
1: Neanche loro.
6: Ma no, che non sanno guidare, sono stranieri.
1: Attenzione, questa è una denuncia importante da parte della Pranzetti.
6: Ma sì, vedi, cidi e devi stare lontano, corpo diplomatico. Davanti. Sì.
0: Ma ancora che vanno dei modi diplomatici. Io guardo tutto con lo zucchero sopra. Che te strozzi. Questo primo morso, se respiri, mori. Ancora
6: e
0: questi...
6: poi ti sporchi tutto.
0: Ma poi si alza, no? Ti si alza, si piega in mezzo. Ma
1: di solito il diplomatico era la pasta che se ne prendeva uno per fare scena e quasi nessuno mangiava. Io
6: esatto,
1: mi ricordo così.
6: Esatto, sì. È un dolce un po'.
0: Ma adesso come siamo finiti al gabaret? Siamo venuti dal macello delle strade allo sfogo della Laura Pranzetti Lombardini, che è qua per insegnarci le buone maniere, ormai da mesi lo fa, e invece anche lei giustamente ha bisogno poi di scaricare. Giusto, liberati, fallo con noi, perché siamo qua anche per questo, non solo per te ma per tutti gli ascoltatori di Tutto Bloccato.
5: Tutto Bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Scopri come su radioglobo.it.
7: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
8: Bel veicolo a motore umano. È usato?
7: Usato a chi?
9: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
8: Info su leonori.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
12: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
21: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
22: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
23: Think big, become big.
24: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
25: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.
5: Tutto bloccato.
26: Sponsored by.
27: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
28: Scopri KGM da Magi Auto.
27: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
28: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
27: E affronti il traffico con un sorriso.
28: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
27: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
29: Comunque stavo a pensare, pensa che brutta vita che fanno i ricchi, non sanno che sono i buffi, de campa con quel brivido de non arrivo a fine mese, che ti dà un po' d'adrenalina, cioè, ma si annoieranno un po'. Buh.
30: Signore e signori, benvenuti al circo! Questo non è un circo normale, signore e signori, questo è il circo!

0: parlare lombardini con un grifo proprio, ma come cazzo
1: è? Eccoci qua, Laura Prezzetti Lombardini qua in studio.
2: Sì.
3: Hai sentito che accoglienza ai nostri ascoltatori?
2: Sì, carini,
3: sempre
2: carini,
3: dolci.
2: Divertenti.
1: Ma perché hai questo tono effettivamente anche suadente, insomma, tu che sei una domatrice, così ormai viene fuori dalla TV.
3: La domatrice di biciclette, la nostra Laura Prezzetti Lombardini, che è tra i protagonisti di un nuovo programma che è andato in onda per la prima puntata lunedì su Rai 2, Anno fino all'ultimo bivio.
2: Bravissima.
3: E io ti ho visto, e tu, perché sono divisi in due squadre, la Prezzetti e Lombardini è in una squadra e ha fatto insomma la sua bella figura. Fanno parecchie prove, molte anche fisiche.
2: Soprattutto fisiche, non me l'aspettavo.
3: È tipo questa, dove dovevi appunto cavalcare una bicicletta.
2: No, dovevo prendere una bicicletta assistita molto pesante. Ed era un po' alta, ho perso l'equilibrio.
3: Hai fatto un botto, Lauretta nostra.
1: Sentiamo.
4: A meno uno.
5: Dov'è?
6: Sì.
5: Va bene.
4: Sì. Bene così.
0: Può capitare, ragazzi.
6: Mi è partita e non sono riuscita a domarla. Che altra quarta.
1: A domare lei, la domatrice di biciclette.
2: Allora, c'è un'amica molto carina, Giulia Tornasello, che mi ha fatto una vignetta in cui io con la frusta, tutta vestita di pelle,
3: domo
2: le mountain bike. Oh. Sì.
3: Allora, Laura, io ti ho visto molto a tuo agio lunedì sera. Insomma, il programma lo spieghiamo al volo: sono queste due squadre che si sfidano con prove fisiche in Calabria, e quindi fanno, ci sono tappa dopo tappa,
2: prove fisiche nel senso in bicicletta, a piedi, a piedi nudi.
3: Esatto, è una sorta di Pechino Express.
2: È un Pechino Express.
3: È come Pechino Express, solo che non si è in coppia, si è in squadra.
2: Sì.
3: Una squadra contro l'altra, devono superare i prove e arrivare alla meta. E tu, Laura, hai fatto una bella figura.
2: Ogni giorno ci sono tre bivi da scegliere. Un po' deve andare di fortuna, ma un po' anche di deduzione.
3: Certo.
2: E a me in fondo era andata bene.
3: È andata bene finché non hai fatto sto botto con la bicicletta.
2: All'inizio.
1: Mamma mia. Però devo dire, insomma, anche lì, anche a terra, hai tirato fuori tutte le buone maniere.
2: Sì,
1: insomma.
2: Ho avuto un livido per due settimane sull'anca incredibile, però... Quando ti capita qualcosa, e qua rientriamo nelle buone maniere, infatti sentivi, no, niente, tutto bene, tra un po' mi stavo sgretolando, però non volevo essere un peso per la squadra,
3: certo.
2: Anche perché dovevamo vincere, e non abbiamo vinto, però non devi pesare sugli altri.
3: Ecco. No, ma poi anche per chi assiste a una caduta è un po' imbarazzante. Io ad esempio quando assisto a delle cadute, no?
1: Sì.
3: Che magari qualcuno corre, cade o camminando, semplicemente cade, come prima reazione ho quella di ridere, però poi no
2: invece sono arrivati il pugile Ivan Zucco e il tatuatore Chris Calenda che mi hanno tirato su mentre uno ha detto fuori uno, siamo rimasti in cinque e il bagnino d'Italia ha detto e può capitare,
3: chi non cade in bicicletta
0: Cari Roberti Marchetti, devo dirvi che la signora Prezzetti Lombardini purtroppo ha ragione e vi dirò di più. Il corpo diplomatico non è che non sa guidare, è che guida come cazzo gli pare, perché vi assicuro, esperienza personale diretta di due miei amici, uno ex collega, te vengono addosso, non pagano, al massimo c'è il concorso di colpa, ragazzi.
1: Ma dai!
2: Difatti non bisogna mai affittare le case alle ambasciate o ai diplomatici, perché comunque ci fosse una querela, una diatriba, loro sono extraterritoriali.
3: Sono sicura, comunque ha visto che problemi che c'ha la Prezzetti Lombardini. Lei si preoccupa di non affittare
1: le case.
3: Agli ambasciatori, mica dei cuori disgraziati che magari te la occupano come noi. No?
0: Buonasera, mi chiamo Donino, volevo affittare in casa.
1: Non credo che sia lo stesso. Okay.
4: Signora Prezzetti, ma nel bon ton, no? Ci si può andare in bicicletta senza mani?
2: Ma certo, si possono anche fare le impennate.
3: Ah sì?
2: Ma certo.
3: Le pinne, come dicevano.
2: Ma uno magari un po' educato, non è che non si diverte.
3: capito? Ma ti immagini a Pranzetti e fai pinne?
1: Sì, che fai pinne nel Bronx, capito? Con la BMX, con la sella gobba verso dietro, che sarà pappa. Fantastica.
3: Vabbè, no, ragione. L'importante è non essere un pericolo né per se stessi né per gli altri. Poi fai come
2: vuoi.
3: Ma
2: non ha importanza per gli altri, per se stessi.
3: Per se stessi.
1: Fantastico.
7: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio
1: Globo. Mi sono immaginato la Pranzetti Lombardini, no? Che fa appunto in penna con la bicicletta con dei ragazzini, magari a far gara.
3: A proposito dei ragazzini, no? Sì. Io c'ho una cosa da chiedere a Laura. Allora, io siccome non mi faccio mai i cavoli miei, quando sono per strada, soprattutto a camminare, ascolto le conversazioni.
2: Capsi.
3: Sì. E l'altro giorno c'era una signora che camminava al telefono e parlava, era una mamma, una giovane mamma, che parlava, deduco, con un'altra mamma e si lamentava dell'amico del figlio, che era abbastanza piccolo, 5-6 anni, che sta spesso a casa loro. E lei diceva alla sua amica, diceva: a me fa piacere che viene, perché mio figlio si trova molto bene con lui, giocano, fanno i compiti, solo che il papà e la mamma vengono a riprenderlo sempre molto tardi, e quindi dopo un po' noi ci siamo stancati, perché mio figlio è abituato alle 9 ad andare a letto, e quando c'è questo bambino prima delle 10-10:30 i genitori non se lo vengono a prendere. Allora ho pensato, ma nell'ospitalità dei bambini, no? Ci sono regole, limiti, perché poi si usa spesso tra famiglie, tanto ospito io tuo figlio, poi ospiti tu il mio.
2: Si chiama scambio di cortesie, però vale anche nel ricevere, nel senso, non è che puoi venire sempre a cena da me e non rinvitarmi. Se non ti senti in grado di invitare a casa, inviti a mangiare una pizza. La stessa cosa per i bambini, nel senso, a parte che va detto, ma le regole le fa chi ospita, per cui ai genitori si dice: per le 8 però dovreste venire, mi fa molto piacere che Gigetto stia con noi,
1: Gigetto.
2: Però alle 8 noi ci organizziamo, andiamo a cena, cioè siamo una famiglia, quindi, e le regole le
1: vendiamo. E vendiamo
2: noi
1: tuo figlio a dei banditi.
2: No, lo mettiamo in strada.
1: Ah, ecco, certo.
3: Quindi non è maleducazione dare un orario in cui la mamma deve
2: non
3: venire.
2: Non è mai maleducazione mettere dei paletti in modo garbato, motivato, ma non puoi subire l'usurpazione.
3: E invece quando questa ospitalità non avviene in casa ma fuori, ad esempio, io porto l'amichetto di mio figlio con me al cinema e poi ci andiamo a mangiare un hamburger.
2: Una volta, due volte, tre volte, la quarta no.
3: Ok, ma si devono dare i soldi al proprio figlio? No.
2: Possibile, dipende dall'età, però possibilmente sì, non vedo perché debba gravare sull'altra famiglia, già che comunque te la accudiscono.
3: E quindi che fa? Però che fa il bambino di 6-7 anni? Va dalla mamma?
2: No, la mamma dà i denari all'altro genitore.
1: Con una lettera scritta rigorosamente, appunto sì, però la lettera dentro la busta.
2: Non si passano mai i denari, te li
3: non
2: do
3: si
2: in
3: toccano.
2: Busta.
1: Una missiva, no? Appunto, una missiva da parte scritta con una piuma, una penna. Esatto, scritto così: vi preghiamo di accettare Santissimo
3: figlio,
1: Savonarola, certo. E come pegno anche questo sacchetto di pecunia. Fantastico, questo è un mondo meraviglioso.
4: Ma Roberto, ma BMX non ce l'ha la sella,
1: Ma sei sicuro? Non ce l'ha più praticamente. Signore e signori, 10 minuti ci separano dalle 18. Siamo anche in compagnia di Laura Pranzetti Lombardini qui a Tutto Bloccato. Su

0: le prime parole di Tachi Pirino 500, perché io sono Tachi Pirino da 1000, sono state Lazio merda. Mo, ma un po' a capire se sei sbagliato o no. Comunque, siamo tornati dagli etrani.
1: Occhio che può essere che ci torni in clinica. Traffic News.
2: Il risparmio è sempre più grande! Fino al 19 maggio, San Giorgio olio extravergine di oliva, un litro a 4,99€ e Sao caffè intenso 250 grammi, confezione da 4 a 9,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
3: Traffic News. Adesso gli aggiornamenti sul traffico, ci sono code sulla diramazione di Roma Nord all'altezza di Piano Romano in direzione della capitale e analoga situazione sulla diramazione di Roma Sud tra Torrenova al raccordo. Sul raccordo anulare, incolonnamenti in carreggiata interna dalla Cassia alla Flaminia, proseguendo dalla Nomentana alla Casilina. Stessa situazione in esterna, con code dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud. Congestionato il traffico nel quadrante nord della capitale, incolonnamenti sulla Flaminia e la Salaria, rispettivamente dal raccordo a Corso di Francia e da Fidene a Via dei Prati Fiscali. Grossi disagi anche sulla tangenziale est, dove per il traffico diretto allo Stadio Olimpico, dove alle 21 ci sarà la finale di Coppa Italia, si sono formati incolonnamenti a partire dal bivio per la A24 fino a Via dei Campi Sportivi. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico andate sul sito di romaluceverde.it.
4: Se io mi presento a casa dei miei amici a quell'orario sono una grande maleducata, perché un conto è che la mia amica invita mio figlio a cena, allora lì è un discorso diverso, no? Perché si presuppone che verso le 9, tempo che comunque i bambini finiscano di cenare, giocano un po', me lo vado a riprendere. Ma dal momento in cui il bambino non è stato invitato a cena, educazione è che me lo vado a riprendere prima di cena e non rompo i coglioni.
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
1: L'editoriale della signora qua.
6: No, il riassunto era efficace.
1: Sì, sì, sì, sì.
7: I denari. Mi è venuto a mente che la madre tira la saccoccetta con tutti i soldi all'altra madre, come se faceva nel Medioevo. Tira una saccoccetta con tutti i soldi. I denari.
1: Bello, immaginate la grande scena, signori. Immaginatela. Visto che che stiamo parlando, ecco, di buone maniere, insomma, su parlando di ragazzini, ecco, vogliamo intanto dare, così come se fosse una sorta di omelia, veramente un insegnamento
6: ai genitori,
1: certo, ai genitori di queste povere creature abbandonate da qualsiasi regola, che sia a casa di altri sono liberi di attaccarsi ai muri, tirar giù quadri, pareti e sì, via discorrendo, ma anche in luoghi pubblici.
6: Senza dubbio, tipo il ristorante, i musei, i luoghi sacri per chi ci va. Non esiste che non vengano controllati. O in treno. In treno, questi che scorazzano lungo il vagone continuamente, o quelli che per essere distratti usano i giochini elettronici a volume alto. Lì però non bisogna mai affrontare il bambino, tipo mi è capitato l'altro giorno di un bambino che continuava a battere sul mio sedile dietro. No. Un bambino bellissimo, un po' rosso, era bellissimo.
8: Tipo un gatto che era.
6: Una volta.
1: Ma un gatto. Allora, no, prendo le distanze, cari amici rosci, all'ascolto.
6: Bambino, era bellissimo. Un bambino sui 5-6 anni. Mio marito mi dice: vabbè, aspetta un attimo, certo, aspetta un attimo, ho aspettato 3 attimi. Mi sono alzata.
1: Ciao,
6: guardato,
1: sono Erode.
6: Ho guardato il nonno e ho detto: può dire al suo tesoro di sedersi e stare fermo? Lo hanno spostato.
8: Questo è una giusta osservazione.
6: Devi sempre rivolgere
8: l'ammonimento sempre all'adulto.
6: Povero bambino, sei lasciato tipo Tarzan, non è colpa sua.
1: Tipo Tarzan. Io me lo immagino a Pranzetti che fa scattare tipo l'attentato di Sarajevo, capito, una guerra mondiale, però su un treno invece che in piazza.
6: Emergenza. Emergenza polline, pavoni, le nostre emergenze.
8: Emergenza treno.
6: Voi vi rendete conto che siete stati degli antesignani? Siete stati i primi a parlare dei pavoni.
1: Capito?
6: Me l'avete chiesto, io vi avevo spiegato che sporcavano molto. Ora è uscito che fanno le loro cose.
8: Degli
3: defecazioni.
9: Sì, defecazioni. Sì. Ogni 15 minuti.
3: Ah.
9: Capisci che non potevo averlo nell'aia?
8: Sono il loro virus, pure i pavoni.
9: No, è proprio la loro costituzione.
8: Sì.
1: Ma che quante cose veramente impariamo dalla
9: partita. Da sto galateo.
1: E veramente andiamo a chiudere tutto questo percorso sempre lì, signore e signori, sempre sulla me. Grazie Laura Prezzetti Lombardini anche oggi.
9: Grazie a voi davvero.
8: Grazie,
9: bravi.
8: Laura.
1: A te.
10: Buonasera sua nobiltà, sarei onorato di servirla.
11: Scusate, io sto a Pietro Boccanelli. Me potete scendere a spostare la carrozza che non passiamo, grazie.
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo. Chiamalo 06 89 28 996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto Bloccato. Tra poco on Radio Globo.

0: McDonald's a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro? Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro? 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro? Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto

0: roma.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
7: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
6: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
7: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
9: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
10: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65. In pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
12: Grano Salis.
13: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
12: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
13: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
12: Grano Salis, il gusto che emoziona.
13: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
14: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: 50 e 50 50 e 50.
16: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
15: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
17: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
18: Allart, al centro della tua casa.
19: Tutto bloccato.
20: Sponsored by.
21: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magia Auto.
23: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
23: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
23: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
24: Solo le migliori in FM.
25: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
26: Globo TV.
27: Le 18 e 4 minuti di mercoledì 13 maggio 2026. Buon pomeriggio, signore e signori. Accomodatevi perché qua il treno riparte fino alle 19. Tutto bloccato su Radio Globo.
28: Ecco perché i blocchi radiofonici di tutto bloccato durano un quarto d'ora. Il pavone deve andare al bagno.
29: Ma raga, comunque va, Roberta Marchetti c'ha qui due bomboni che ferma di cielo, eh.
30: Ma come c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
31: Vado a lavorare e ci sei tu. Torno da lavorare e ci sei tu a radio. Ma stai sempre là.
32: Ma fateli c***o tu, no.
33: Tutto bloccato su Radio Globo.
27: Eccoci qua, allora si fanno appunto 5 minuti dopo le 6. Un gran bel pomeriggio, chissà là fuori la situazione meteo.
34: Ma non mi sono neanche affacciata perché ormai...
27: Facciate un attimo, dai,
34: cioè, vado al volo.
27: Sì, dai. Corri, corri. A Marchetti che mi va sul pianerottolo qua di tutto bloccato. È una scusa per guardarla alle spalle.
34: Allora no, non piove in questo momento, vedo un po' di vento e il cielo sempre un po' coperto.
27: Perché mi fai la spettinata che non sei uscita? Mica hai aperto la finestra. Ti sta pettinando. Oddio, c'è vento. Mi si scompone la signora Marchetti.
34: Comunque
27: qua.
34: No, non piove più, almeno qua via Boccanelli, chissà dalle altre parti. Non so.
27: Vabbè, comunque fatto sta che in giro c'è bordello per il traffico per lo stadio.
34: Sì, e, mamma mia.
27: Tanto capirai, lo stadio è pieno tra laziale romanisti e laziale interisti per la finale che comunque è alle 21, ma tre ore prima capirai già Ponte Milvio sarà.
34: Capirai, già si stanno spostando, muovendo, ma cerca pure parcheggio, immagino, no?
27: Certo.
34: Sarà facile.
27: Assolutamente, assolutamente. Allora, invece, visto che è il 13 maggio, io c'ho sta cosa di ogni 13 maggio. A parte che è un compleanno di una ex, poi quella che abbiamo sentita anche in onda. Franca, sì. E c'è questo pezzo meraviglioso che fa parte di 900 di Alessandro Baricco, e che effettivamente ci porta anche nella vita quotidiana. A me mi ha sempre colpito questa faccenda dei quadri, dice. Stanno su per anni, poi senza che accada nulla, ma nulla, dico. Fran. Giù. Cadono. Stanno lì attaccati al chiodo, nessuno gli fa niente, ma loro a un certo punto, fran, cadono giù come sassi, nel silenzio più assoluto, con tutto immobile intorno, non una mosca che vola, e loro, fran. Non c'è una ragione, perché proprio in quell'istante non si sa. Fran, che cos'è che succede a un chiodo per farlo decidere che non ne può più? C'ha un'anima anche lui, poveretto, prende delle decisioni? Ne ha discusso a lungo col quadro, erano incerti su da farsi, ne parlavano tutte le sere, da anni, poi hanno deciso una data, un'ora, un minuto, un istante, e quello, fran. O lo sapevano già dall'inizio i due, era già tutto combinato. Guarda, io mollo tutto tra 7 anni, per me va bene, ok? Allora intesi per il 13 maggio, ok? Verso le 6 facciamo 6:15, d'accordo, allora buonanotte, notte. 7 anni dopo, 13 maggio, 6:15, fran. Non si capisce, è una di quelle cose che è meglio che non ci pensi, se no c'è scimatto. Quando cade un quadro, quando ti svegli un mattino e non la ami più, quando apri il giornale e leggi che è scoppiata la guerra, quando vedi un treno e pensi io devo andarmene da qui, quando ti guardi allo specchio e ti accorgi che sei vecchio.

0: schiaffo,
1: mamma
0: Caselli.
1: Mia, che diversità di registri che abbiamo in questo programma.
2: Io mi sento quasi in colpa in questo momento di essere
0: no,
2: così.
0: Adesso devi fare le cose fatte per bene. Fatte per bene.
1: L'hai capito questo pezzo di Barricco?
2: Bello, mi ha fatto venire la pelle d'oca. Era commovente. Bello, bello.
0: No, perché è vera comunque questa storia. Perché se ci pensi, a volte vengono giusti i quadri senza necessariamente una scossa tellurica, un terremoto, qualcosa, un botto.
1: Esatto, sì. Ma poi è perfetto il parallelismo con la vita. Perché quanti sì. momenti fran ci abbiamo? Che ti svegli un giorno e improvvisamente succede una cosa che ti cambia tutto o ti accorgi improvvisamente di qualcosa.
2: Vero.
0: 13 maggio, scrive Libarico. E era pure il compleanno di Franca.
1: Ma non è un caso, Rob.
0: Coincidenze?
1: No.
0: Io non credo, Allora, Caselli!
2: Allora, io intervengo perché volevo invece segnalarvi un contenuto di altrettanto spessore, ecco.
1: Dopo Fran non possiamo che salire.
2: Sailor Moon, c'è una nuova puntata.
0: Il grande ritorno di Sailor Moon, cartone animato che si vede la Caselli negli orari notturni sì. in quella televisione che tra l'altro oggi no, questa diciamola. Oggi mi raccontava della TV, siccome stamattina è partito anche il morning proiettato.
1: Ah, sì, in diretta TV, sì.
0: Sul canale Globo TV o Globo TV, se volete fare gli splendidi. E quindi insomma si parlava, lei mi fa no perché io sai la televisione ce l'ho ma non, cioè l'antenna non funziona. Ma signora mia,
1: ho capito, ma stiamo messi meglio col telefono, con il tariffario. Mamma mia,
0: se immagini paga al minuto che vede la televisione.
1: Sì, ma lei c'ha ancora quella là che quando non si vede un canale fa il, c'ha tutti i colori.
2: Sì, gli do i due botte però ed esce.
0: Esatto. Andiamo allora con Sailor Moon.

0: Oggi sono proprio contenta. Finalmente prenderò la patente. Forza, Bunny, questa volta è troppo importante. Oh, sì, riuscirò a tenere a freno l'ormone. Istruttore Chan, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ok, chiave inserita. Cambio la marcia. Oh, il cambio manuale mi fa sempre un certo effetto.
1: Signorina, attenzione, la strada è tutta bagnata.
0: Oh no.
1: Ok, ora entri dentro il raccordo. Ehi, che fai?
0: Oh, sì, guarda quanto è grande sto raccordo anale. Lo senti? Mi devi troppare con lo stesso ritmo. Come sfreccio sul bagnato!
1: Con queste mani! Ferma! Quello non

0: Sono le 18:14 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: A me la voce dei Marchetti mattizza proprio.
1: Ah, yeah.
2: Allora, guarda, puoi riascoltare il podcast se vuoi.
3: Madonna roba, quanto sei profondo quando fai così, io te giuro. Meno male che c'hai i miei stessi gusti.
2: E chi lo sa? Te so.
4: Madonna Roberta, credo che le fa impazzire ste femmine. Mi hai fatto venire i brividi, te giuro, ho mai ricoperto dei brividi. Ma quasi quasi una bottarella la do pure io.
1: Bottarelle, però.
2: Ma perché tutte L? Scusate, che faccio? L'assaggiatore, la degustazione, devo fare io.
1: Botta. Dai, su.
2: Una che dicesse una cosa.
5: Madonna mia, fatta bene.
2: Allora,
6: ma una domanda tossica per Eliana Caselli. A Sailor Mone piacciono di più i rigatoni o i bombolotti?
2: Guarda, le faccio rispondere direttamente dalla Caselli, che è esperta.
1: Vabbè, sempre i bombolotti.
2: Ecco. Ah sì, eh?
1: Ma sì, perché hai capito?
2: Da bolognese non me l'aspettavo. Beh? Comunque.

0: parte sotto.
1: Oh, raga, calcola, mi sono fermato al Bangladino a piadubire. E ci stavano i bangladini qua fuori. Sono arrivato a tutto spiano con sta musica, mi guardavano.
2: Pensava che doveva portare il curriculum, magari.
0: E allora?
2: Vabbè, noi siamo così multiculturali. Abbiamo, abbiamo metal, abbiamo queste melodie un po' più medio orientali.

0: con questa dentro.
1: Halal.
0: Allora, a proposito, ormai da qualche giorno che abbiamo parlato di questa festa.
1: La festa del sacrificio.
0: Esatto, del sacrificio, avremmo detto noi in maniera più elegante qualche tempo fa, prima di diventare desueti. Allora, invece, la festa del sacrificio, quindi, sarà il 31 maggio, abbiamo detto.
1: Sì, ci sarà al parco di Villa Gordiani, quindi a Centocelle, questa festa islamica. Ci saranno dei stand gastronomici,
0: sì,
1: e delle iniziative, dicono, per far conoscere l'Islam ai romani. Vabbè, vanno al parco a festeggiare una loro festa.
0: Allora, sotto le pagine che ci hanno informato di questa festa, a quanto pare c'è qualcuno che scrive, che va a commentare: andremo lì con il panino, con la porchetta. Andremo lì col panino alla porchetta, chissà, pure con delle casse stereo, con della musica, non lo so, con la musica delle crociate. Adesso non lo so, non voglio dare suggerimenti a nessuno, per carità.
1: Non lo so, posso.
0: Prego,
1: signora, mi lascia un po' interdetta questa cosa, perché poi è ovviamente, no, discutibile questa cosa che.

0: dove c'è l'Islam. E questo sicuro, sicuramente è vero, certo, sì, assolutamente. Però comunque viviamo in un paese, fortunatamente, dove vige la libertà di culto. Quindi, sì, se quelli vanno al parco a festeggiare la loro festa, perché qualcuno si deve presentare appositamente e provocatoriamente col panino con la porchetta?
1: Guarda, forse la risposta ci arriverà tra pochissimo.
2: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
3: Chissà che succede se sei l'ormone incontra la signora della pannocchia.
2: Cash Globo Promo Flash.
1: Attenzione, su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte, solo su cashglobo.it.
2: 3 ore di sconti flash, ma solo per i più veloci. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. I tuoi biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
10: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
9: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
10: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
12: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Ah, lo rifacciamo?
13: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
14: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Via tutto! Tutto da rifare!
3: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
2: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
3: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
4: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
5: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
6: Tutto bloccato. Sponsored by.
7: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magia Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
9: Mi pare di andare a fare i capelli dall'arabo sotto casa.

0: persone in particolare per presentarsi alla festa islamica: un Costantino, un Augusto e un Giustiniano.
1: Perché a noi dei musulmani non ce ne frega un cazzo. Scutti.
2: A presentarsi là col pugno con la porchetta, ma io ci metterei proprio il porchettaro, è una festa. E allora il porchettaro, il furgoncino col porchettaro là, vai sassisce, vai porchetta.
3: Magari è messo.

0: anche in onda tanti anni al morning show e adesso ha tutto bloccato, un grande ritorno per l'appunto, viva la porchetta, Simone Carabella!
1: Grande Roberto, ciao a tutti gli amici che ci ascoltano.
2: Ciao Simone!
0: Ti presento Roberta Marchetti, incredibile sta cosa, ma è qui davanti
1: a me.
0: Ciao
1: Roberta, non sapevo ci fosse anche tu, grande.
2: Omonima, ciao, benvenuto, ben trovato.
0: Grazie mille. Come stai Simo? Come stai?
1: Bene, alla grande, stamattina mi sono divertito, sono stato alla stazione Anagnina, Roberto, non puoi capire cosa ho trovato.
0: Che è successo oggi?
1: Accampamenti ovunque, sì. Fuori la stazione Anagnina c'è il palazzo, quello rosso, è completamente occupato. Dai Roma,
0: sì.
1: Sotto il ponte ci sono tre camper con le tende totalmente occupati dai Roma. Niente, chi esce dalla stazione Magnina è costretto a passare in me, quelli fanno casa e lavoro, capito? Perché occupano ponti e casa, prendono la metro e la mattina vanno a fare i borseggi, è una cosa allucinante.
0: Allora lo ricordiamo, magari lo spieghiamo a qualcuno che giustamente potenzialmente non ti conosce, perché insomma non è il lavoro tuo, ma hai preso ormai da anni una sorta di, come se fosse di missione, e vai a documentare quelli che sono, chiamiamoli così, i degradi della capitale, in particolar modo, ecco appunto, di tra borseggiatori nelle metro, oppure invasioni, occupazioni di suolo pubblico da parte di, ecco, di baraccopoli. Questo più o meno lo denunci ormai da anni.
1: Sì Roberto, ma ti dico che non ci rimaniamo più a denunciare, perché poi ormai quando noi interveniamo spesso veniamo aggrediti e l'aggressione provoca l'intervento delle forze dell'ordine, quindi in tantissimi casi riusciamo proprio a sgomberare e poi con l'ama addirittura a pulire la zona, quindi spesso il nostro intervento diventa risolutivo, naturalmente insieme alle forze dell'ordine.
0: Certo, perché lo ricordiamo, tu non hai mai toccato nessuno, cioè nel senso
1: ho preso sputi, bottigliate, spinte, calci, cazzotti, tutto, ma non abbiamo mai alzato le mani su nessuno. Non è il nostro obiettivo, non è la giustizia fai da te quella che cerchiamo. Noi cerchiamo di contagiare le coscienze e far capire a tutti che gli unici che possono portarci la sicurezza sono i rappresentanti delle forze dell'ordine, che però oggi stimati, e quindi io sono un detonatore.
0: Senti, invece sta storia della, oggi ho visto un tuo commento, no, sotto alla festa di cui stiamo parlando anche noi, questa festa del sacrificio del 31 maggio, una festa islamica, ho visto il commento del panino della porchetta, che vuol dire?
1: Sì.
0: Ci vai davvero?
1: Ma certo che ci vado davvero, guarda, addirittura avevo pensato, mi ero informato per prendere un maialino proprio piccolino e portarci, ma lo sai perché?
0: Perché, guarda,
1: non escludo di farlo. Diciamo che la nostra identità non è negoziabile, no? A Roma ci abbiamo la festa dei Noantri,
0: sì.
1: No, la festa del sacrificio islamica, e dato che non è una festa spot per integrare un'altra religione, cioè veniamo da una serie di azioni che purtroppo ci stanno facendo capire che queste non sono azioni pacifiche, ma sono mirate, no, all'entrare a gamba tesa nella nostra società, e allora togliamo la carne e il prosciutto cotto dentro le scuole e mettiamo la carne all'allo, oppure che ne so, facciamo chiudere le scuole per Ramadan, oppure addirittura chiediamo che Ramadan diventa festa nazionale. Ecco, io penso che stiamo andando un pochino oltre, no? Quindi naturalmente la mia è una provocazione che portano a termine, che io ci vado là, mi porto i panini con la porchetta per davvero e vado con lo stereo grosso che canzoni dal Baramici a palla, perché a Roma noi ci sentiamo al Baramici. Capito?
2: Simone, scusa, una domanda, non ti sembra un po' eccessivamente provocatoria una cosa del genere? Cioè, mi spiego meglio, viviamo, l'ho detto poco fa, comunque in un paese dove c'è libertà di culto, e quindi per carità, è vero che noi non potremmo mai festeggiare una festa cristiana in un paese islamico, non ce lo permetterebbero mai. In Italia c'è questa libertà, quindi se dei musulmani stanno in un parco a fare una loro festa, io personalmente trovo eccessivamente provocatorio andare lì con dei panini con la porchetta, ma non perché le due cose non possano convivere, ma perché è come se facendo così in qualche modo, no, state facendo tipo gli antagonisti che ormai conosciamo bene alle manifestazioni.
1: Io ti dico la verità, io trovo invece eccessivo che ogni giorno purtroppo queste persone rendono impossibile la vita a chi si alza alle 5 di mattina per andare a lavorare. Io questo reputo un pochino eccessivo, reputo eccessivo positiva il fatto che questo sia sistematico e non siano più eventi spot come una volta, ma siano le stesse persone ad effettuare le stesse violenze nelle stesse modalità, negli stessi quartieri e negli stessi orari di tutti i giorni.
0: Però Simo, questo loro lo fanno indipendentemente dal tipo di religione, questo dobbiamo dirlo. Cioè,
1: però c'è da dire anche che più della metà dei reati alla persona commessi in Italia sono commessi in Aghi, in Italia non dovrebbe starci, e guarda caso sono di religione islamica. Sì. Non ce nascondiamo dietro un dito, io non ho paura di le cose che penso.
0: No, ma figurati, l'ho chiamata apposta, figurati, anzi.
2: No, però non c'è un nesso tra il musulmano che festeggia la festa del sacrificio e quello che tu vai a vedere alla Baraccopoli. Che magari delinque, cioè sono due cose diverse.
1: Non è detto che non ci sia un nesso, questo non possiamo confermare, come facciamo a dirlo? Magari sono gli stessi, no? E poi lo ripeto, l'avanzare prepotente di questa religione all'interno del nostro contesto sociale, che dà fastidio a chi Roma vuole vivere in maniera integrale come viveva negli anni 80 e 90. È vero che dobbiamo anche adattarci al cambiamento, perché altrimenti siamo destinati all'estinzione, ma sto cambiamento è un pochino troppo radicale. Cioè, fare la festa del sacrificio, certo non sgozzeranno la capretta, comunque loro festeggiano questo, no? Ecco, non fa proprio parte del nostro usanze, lo ribadisco. Sì. A Roma c'era la festa dei noantri fino a qualche anno fa, che significa, per chi ci sente da fuori, la festa di noi altri, dei noi romani, dove si cantava al bar amici, dove non c'erano casse che richiamavano a preghiere islamiche in una lingua che noi non capiamo e non sappiamo quello che dicono. Cioè, questa è Roma, non ci dimentichiamo, e questa è Roma.
0: Però c'è da dire anche un'altra cosa.
1: Che
0: quelli che diciamo rompono più le palle, come dicevi tu giustamente alla mattina, no, che devo andare a lavorare, spesso è nella metro, lì non c'è religione che tenga, cioè so i vari borseggiatori, lì non si risolverà mai la faccenda, mi pare che continuano tranquillamente indisturbati.
1: Allora, continuano tranquillamente, anche se il borseggio dei portafogli si è spostato tanto dalla metro agli autobus. Sì. Noi continuiamo a stare sotto la metropolitana e ne incontriamo sempre meno, perché soprattutto con la bella stagione preferiscono stare sopra dentro gli autobus. Devo dire che con la Polmetro, dal punto di vista della deterrenza, quando ci sono i ragazzi della polizia sotto la metropolitana, ormai anche loro hanno imparato a conoscerli. Inizialmente, quando erano nuovi, no, perché non potevano riconoscere, che oggi si mimetizzano, no?
0: Sì.
1: Oggi, e quindi quando c'è la Polmetro, purtroppo la Polmetro non può starci sempre, il problema resta sempre il dopo, che queste vengono prese in flagranza, magari è la 40ª volta che vengono prese in questo mese, e domani li stanno in metro a rubare.
0: Certo,
1: quindi il cortocircuito sta nel sistema che viene dopo l'arresto.
0: Oh, un attimo solo, Simo, Riccardo.
3: Sì, buonasera.
0: Sì, buonasera.
2: Riccardo.
3: Buonasera.
0: Vai.
3: Ciao, senti, no, ho chiamato solo perché stavo sentendo la diretta e volevo fare una domanda a Simone. Innanzitutto piacere di conoscerlo, e innanzitutto anche diciamo, la premessa è che non voglio entrare nel merito
0: vai al punto, Simo, Riccardo, vai al punto.
3: Ma se dovesse presentare fuori da sta festa del sacrificio con panino con la porchetta, col maiale, così eccetera eccetera, non può essere, come dire, parallelo al fatto di andare fuori da una messa di Pasqua e bestemmiare?
0: Attenzione, Simone.
1: Assolutamente no, perché la bestemmia, ragazzi, è qualcosa che è... Ma scusate un secondo. In Italia la bestemmia è diversa da mangiarsi un panino con la porchetta. Non giochiamo, amico mio, io ti voglio bene. Ma tu mi stai a paragonare? Tu mi stai a paragonare che io mi mangio un panino con la porchetta con la bestemmia? No, però capito, cioè non c'è il parallelo, no? E che vuoi mettere un panino con la porchetta da riccia e una bestemmia da mangiare a cena?
3: Sì, no,
1: perché tu la guardi con il loro punto di vista, la differenza è questa, tu la guardi con il loro punto di vista, a me del punto di vista loro, non me ne frega niente.
3: No, io diciamo mi reputo uno, magari pecco di superbia, abbastanza onesto intellettualmente. Nel momento in cui c'è stata una religione che con le sue modalità, diciamo così, porta avanti un rito che per quella religione è importante.
1: Ok, se lui lo fa a casa sua, se lui lo fa dentro casa sua, io non vado mica dentro casa sua, ma lo sta a fare Villa Gordiani, e io non posso andare col panino con la porchetta a Villa Gordiani. amici miei, non giochiamo. Io a Villa Gordiani ci vado tutti i giorni col panino con la porchetta e con la brocca di vino, perché stava a Roma.
2: Simone,
1: stava
2: scusa, Roma. Allora Se una domanda. Allora tu vieteresti anche il Capodanno cinese a Piazza Vittorio, per capire? Perché
1: vogliamo paragonare il comportamento dei cinesi e di come loro applicano la religione in Italia? Ma dai, ma non c'è paragone. I cinesi quale invasione religiosa ci stanno imponendo?
0: No, nessuna,
1: dove?
0: Nessuna.
1: Che ci chiedono di chiudere le scuole il giorno della festa della Cina? No, sono una religione silente, anzi è carina l'integrazione. Io addirittura a Don Bosco, quando vedi i cinesi la mattina che con l'istruttrice cinese fanno l'allenamento tutti insieme, è veramente una cosa carina, lo fanno con rispetto, loro rispettano Roma, è un'altra cosa, ma mica ce l'abbiamo veramente con lo straniero a prescindere. Io non ce l'ho con nessuno, ce l'ho con le situazioni che si vengono a creare, con le prepotenze, tutto qua, è un'altra cosa.
0: Lo diciamo che Carabella sponsorizza la Repubblica Popolare Cinese, adesso questo lo diciamo forte. Va bene Simone, è stato un piacere risentirti.
1: Ciao ragazzi,
2: ciao Simone,
1: a tutti.
0: Ciao.
4: Tutto bloccato on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore la perturbazione che nella prima parte del giorno ha interessato il Lazio tenderà ad allontanarsi. Il clima dunque risulterà più asciutto nelle ore serali con cielo poco nuvoloso. Per la giornata di giovedì tornerà a farsi vedere il sole, specialmente in mattinata. Poi la situazione sarà più variabile nella seconda parte del giorno, specie nelle aree interne con qualche isolato piovasco. Le temperature massime diurne difficilmente supereranno i 21-22 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla di Trebi Meteo.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
6: Scopri come su radioglobo.it.
7: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
8: Bel veicolo a motore umano. È usato?
7: Usato a chi?
9: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
8: Info su leonori.it.
4: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e Provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
10: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
11: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
12: Che affa, che affa, che fa. Dai, chi la soluzione ha?
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
15: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
16: La hai Fispandastic con grande panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
17: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. grupporosati.it.
18: Tutto bloccato.
19: Sponsored by.
20: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
21: Scopri KGM da Magi Auto.
22: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
22: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
22: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
23: Cioè, andà a mangiare la porchetta, è come bestemmiare per loro. Loro hanno delle usanze, dei modi di fare. Non vengano a cagar cazzo a te, perché ti vengono a cagar cazzo a loro? E questa è la cosa. Il mondo sta diventando multietnico. Andate fa finita, vuoi fare la festa dei noartri? Falla! Ma con il ragionamento tuo, alla fine ti chiuderai dentro quattro mura con quattro romani rincoglioniti.
24: Qui tutto libero, tutto regolare.
25: Ma batta una fa.
26: Guarda Angelziale, sta cammina manca a calci in culo.
27: Da quando fate sto programma è tutto più bloccato del solito. Ma niente niente portate sfida.
28: Mi so bloccato pure io.
18: Tutto bloccato on Radio Globo.
0: Ho visto il commento, ho visto il commento del panino della porchetta. Che vuol dire? Sì. Ci vai davvero?
1: Guarda, ma certo che ci vado davvero. Guarda, addirittura avevo pensato, mi ero informato per prendere un maialino proprio piccolino e portarci. Ma lo sai perché?
0: Perché?
1: Guarda, non escludo di farlo. Diciamo che la nostra identità non è negoziabile, no? A Roma ci abbiamo la festa dei noantri, sì. No, la festa del sacrificio islamica. E dato che non è una festa spot per integrare un'altra religione, cioè veniamo da una serie di azioni che purtroppo ci stanno facendo capire che queste non sono azioni pacifiche, ma sono mirate, no, all'entrare a gamba tesa nella nostra società.
29: Libertà di culto, ma non è che loro vogliono e a noi ci fanno levare il crocifisso, ci levano le canzoncine di Natale. Cioè, sei a casa mia, ti do la libertà di culto, ma non devi prevalere.
30: Bravo Simone, stanno diventando troppi. Questo paese sta diventando un paese musulmano e ciò non va bene.
31: Mamma mia Simone, porta un panino più, che io porto un po' di vino rosso che ci sta proprio al bagno con la porchetta.
32: Grande Simone, io ti seguo su Instagram, sei fenomenale. Continua così, dai e non mollare.
33: Grandissimissimissimo Simone, grande.
34: Ma questo dice che fanno preghiere in lingue che nemmeno capiamo, ma perché noi italiani capiamo qualche lingua oltre l'italiano, che manco parliamo bene oltretutto.
35: Ma Carabella, prima di tutto rispondi alla domanda dei Marchetti, perché gli ha girato intorno e non gli ha dato una risposta. E secondo, perché l'Italia è un paese laico, allora manco le feste cristiane, che io non sono credente, e allora a me mi potrebbe dar fastidio pure la festa cristiana. Che c'entra? E ti parlo da romano nato a Roma, eh.
0: Allora ragazzi, avevo pensato di mettere Giustiniano, Augusto e Costantino, ma forse oggi ve la risparmio, forse!

0: forse non vi rendete conto, ragazzi, che l'Italia sta diventando un paese islamico, e se non mettiamo freno a questa cosa, tra 10 anni le vostre donne porteranno il vino.
1: Io sono sardo, adesso vado a Villa Corbiani e scanno una scroppa e me la mangio.
2: Raga, a me avete fatto venire voglia di porchetta, quindi vado al supermercato, ecco, vado a fare un bel paninozzo, che tanto quello ce l'ha sempre. A te, Robè, stasera non te lascio niente. Mi dispiace, ma la porchetta la mangio tutta io.
3: No, mi chiedo.

0: forza la porchetta.
1: L'editoriale di Roberta Marchetti. Anzi, sì. Roberta Marchetti si racconta. Meglio la coccia della porchetta.
0: È una delle poche cose, perché sai, quando si dice te lascio le gocce, oppure manco le gocce, perché sono lo scarto. Ma sì, la coccia della porchetta è qualcosa di sublime, mamma mia.
1: Comunque, no, comunque, in una raffica precedente, a ridosso della telefonata che abbiamo avuto con Simone Carabella, c'era in mezzo un, diciamo, un messaggio che diceva raga, ma che certo che non capiamo niente di quello che dicono durante, no, le cerimonie islamiche, che non capiamo l'arabo, non capiamo dice, non capiamo tante cose, ma devo dire che effettivamente aveva ragione sul fatto che a volte non ci sappiamo esprimere nemmeno nella nostra lingua.
0: E a volte si fa fatica a capire qualcuno,
1: Allora, la Pranzetti è andata via già ormai da un'oretta, ma è un momento un po' radical, infatti comunque è un estratto di Cattelan.
0: Sì, del podcast di Alessandro Cattelan.
2: Fino a 2 anni fa nessuno diceva ci sta.
3: Allora, se è
2: adesso
3: così,
2: non riuscite più a rispondere a una domanda senza dire ci sta.
3: No, non lo so.
2: Io voglio sapere cosa è successo.
3: Se è veramente così, voglio allora saperlo. Io prendo la paternità e ci sta l'ho inventato io. Perché io lo dico da quando ho 8 anni, ci sta.
4: Sì, è vero. Sì. E me l'ha attaccato,
5: devo
4: lui lo confermo.
5: Devo ammettere anch'io che
3: ci sta.
2: Quindi è colpa tua se l'Italia è andata a puttane.
3: Non lo so, io pensavo lo dicessero tutti. No, no, vabbè, ma io pensavo fosse una cosa che dicevano tu. Io di sicuro lo dico da anni. Peggio di resilienza.
2: Quando ero
3: peggio di letteralmente.
2: Resilienza Pedaloso. È totalmente sopravvalutato. Resilienza non è un problema, empatia è un problema.
3: Come concetto o come parola?
2: Come abuso. Ah. Come abuso lessicale.
3: A me dà molto fastidio letteralmente.
2: Letteralmente è terribile. Letteralmente, mi stavo chiedendo, non mi ricordo più in che cosa che stavo scrivendo ieri, è l'evoluzione di vero e proprio.
1: Vabbè, a parte questo salottino molto, diciamo, molto chic in questo momento là del mitico Alessandro Cattelan, che però, ecco, mentre noi stiamo qui a sgozzare montoni, c'è chi si preoccupa di... Non sopporto la locuzione ci sta. E noi Eliana ce l'ha insegnata lei.
0: Lei, io da quando ho messo piede a Radio Globo, che sento Eliana Caselli che dice ci sta, ah, ma ci sta, ci sta, qualsiasi cosa, ci sta, che significa tradotto è una buona idea,
1: sì,
0: più o meno, no?
1: Sono d'accordo.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Ok.
0: Queste cose qua. No, però hanno ragione. Ci sono termini abusati ormai in questa lingua che per certi versi si sta imbarbarendo.
1: Sì. Così. Beh, ovvio.
0: Cioè, poi cose che io ad esempio una cosa che non sopporto sono i piuttosto che usati così,
1: male, come li usa la fratella,
0: sì.
1: li mette in maniera congiuntiva, cioè li mette come per dire anche, oppure
0: esatto,
1: potremmo fare questo,
0: detto,
1: no? Poi così, andiamo al cinema piuttosto che al teatro,
0: esatto,
1: piuttosto
0: esatto,
1: che a mangiare
0: e
1: la pizza.
0: E poi facci caso, tutti quelli che dicono piuttosto che nel colloquio normale,
1: sì,
0: parlando di vita di tutti i giorni, quando lo dicono si sentono proprio veramente dei letterati. Cioè, che ti tirano fuori questo piuttosto che, ti dicono piuttosto che. E perché sono convinti che,
1: sì,
0: la persona con cui stanno parlando apprezzi la loro veramente cultura della lingua. Però è insopportabile.
1: Un altro insopportabile, un'altra locuzione insopportabile. Ecco, imparate parole, dite anche locuzione, che non è una parola, è un insieme di parole. La locuzione è quella tipo spesso e volentieri. Anche lì usato male, usato in cose negativissime. Tipo, sì, io spesso e volentieri c'ho un mal di testa che mi butterei dalla finestra. Ma allora è spesso, ma non volentieri. Perché dici spesso e volentieri? C'è una cosa negativa, brutta bestia, animale.
0: Va. Di contraddizioni comunque ce ne sono tante, di cose contraddittorie. Tipo un'altra cosa che io dico, ma ma ci rendiamo conto? Quando ti dicono adesso che adesso ti dico la sincera verità. Ma la verità è sincera.
1: È
0: perché devi, cioè, se tu ti dico Roberta, ti dico la verità e io
1: quella,
0: so che me la dirai.
1: Quella ad esempio è una tautologia.
0: Perché devi sottolineare che la verità è sincera, quindi se non mi dici la sincera verità mi stai a dire comunque una cavolata.
1: Certo, certo.
0: Una verità così, comunque.
1: Aspetta.
0: Non pura.
1: Ci sono altre, tipo, mamma mia, questo divento matto pure. Preferisco la festa dell'olocausto, come si chiama, del sacrificio, a quelli che si mettono lì a chiacchierare e ti raccontano, no? Aspetta, prima con piccola pacchetta sulla spalla. Mo te racconto questa, mo te faccio ridere. Al 97% quella cosa non solo ti sfragnerà i testicoli come le olive spremute a freddo, ma non sono sicuro che non ti farà mai ridere. Mai!
0: Non riesco a immaginare questo. questa cosa della spremitura delle olive, però ho capito perfettamente.
1: Beh, immagina, cioè, posso... quella macina di pietra, no? Che gira, sì. Tu appoggi là così, sì, il testicolorum.
0: Sì. No, ecco, no. Ma sì, comunque c'hai ragione, quelli che dicono mo te faccio ridere sono quelli che te toccano.
1: Te toccano e vai. Sì, mo te racconto questo. Sì. Spengono il ritmo della conversazione tra due che c'era prima. No, si alza, ci si alza. Allora, mo te racconto questa, mo te faccio ridere, adesso te faccio ridere. E già sei spezzato proprio, già mai abbassato tutte le energie vitali proprio. E poi quella cosa lì, ogni tanto poi tentenna, non si ricorda come va a finire. E poi mi ha creato delle aspettative che verranno al 99% dei casi tradite.
0: È vero, perché molte faccio ridere, aspettative altissime. E comunque sono quelli, sono i convintoni come quelli del piuttosto che. Ma solo sì. Che quelli del te faccio ridere sono i comici.
1: Ma certo.
0: Piuttosto che sono i letterati.
1: Vanno messi tutti nello stesso gulag, tutti così abbandonati alle loro conversazioni, mentre noi li guardiamo comodamente là sopra. Beh, allora, vabbè. Se avete anche da qualcos'altro da aggiungere, siamo qui, signori.
5: Ma regà, tendenzialmente ormai questa parola la usano tutti, è strausata e non significa nulla.
1: Questo è anche il premio, questo.
5: Soprattutto quando si parla di lavoro, tutti quelli che parlano e dicono tendenzialmente, mi stai già a fare la supercazzola che dici tendenzialmente.
1: Comunque sta il gran premio, questo è dito sotto le macchine. Ragazzi, poi noi ci distraiamo, siamo bambini qua. Traffic News.
6: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Radio Globo, Traffic News. Un attimo, stavo pensando, posso metterti un'altra base, visto che già lo sponsor l'ho messo. Posso mettere un'altra base, invece sempre questa.
0: Ma sì, si va, c'è quello che sgomma all'inizio, che mi mette un'ansia.
1: È vero, perché, sgomma,
0: via. Sgomma.
1: Abbiamo la base coatta. Basta con sto quattume.
0: Poi già è un casino, perché sto vedendo il traffico, ragazzi, fatevi il segno della croce.
1: E allora vai.

0: sito di romaluceverde.it.
1: Allora andiamo in bellezza proprio.
2: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
3: Come fai a girare, tu mi fai girare come fossi una bambola.
4: Comunque più fregna di lei non ci stanno per Roma.
5: Mamma mia come parla bene Roberta.
6: Mamma mia riga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
7: Oh. Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
8: Altra esternazione che è andata parecchio di moda al lavoro. Ti trovi? Quando devono fare un conteggio, una cosa che ti è arrivata, una mail.
9: Ti trovi, sì.
8: Ti trovi che ti è arrivata? Ti trovi con questo risultato? Ti trovi? Ma che te trovi? Io sto già qua, mi sono trovato da solo.
9: Ti trovi? Aspetta, me ne è sfiorata
0: una. C'è un'altra, quando marcano il sì o il no con assolutamente. Assolutamente sì.
9: Vabbè, dai, quello è carino.
0: Assolutamente no.
9: No, eh?
0: Beh, ma è un po' come il sincera verità. Cioè, o è sì o no. Sì e no hanno un significato assoluto già.
8: Ma perché quelli che dicono assolutamente sì? Ecco. Ma perché sì, non va bene da solo?
10: Mamma mia, ti dico la sincera verità, da capocciata in bocca subito appena pronunciato.
11: La peggio è quando vi chiamano alla radio e tu poi gli dite ciao, buongiorno, allora dici tutto e la persona risponde no, niente. E poi inizia a parlare, se non è niente c'è un c***o di.
12: Ma quanto era bello prima che si parlava come si mangiava.
9: Ah, oh, bello, abbiamo chiuso in bellezza e allora vi meritate questo.
13: Noi siamo i protettori
0: no.
13: che hanno allontanato il flagello dell'Islam dall'Europa. Per mille anni c'è il grande impero di Roma. Deve finire stanotte. Non lasciate che accada facilmente. Affilate le spade e temprate le vostre anime, perché combattiamo come fratelli, come romani.
9: A Villa Gordiani.
0: Così a lui.
13: Augusto, Giustiniano, Costantino saranno lì a guardarci!
14: Vi informiamo che le trasmissioni cessano qua per quello che riguarda Tutto Bloccato. A domani.
0: Ciao!
15: Tutto Bloccato su Radio Globo. Tutto Bloccato è stato offerto da
16: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
18: Wait for me, I'll be back.
19: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
20: Per la finale di Coppa Italia in programma stasera allo Stadio Olimpico, previsto un piano mobilità con mezzi pubblici gratis per chi ha il biglietto della partita. Corse potenziate e metropolitane aperte fino a 1:30 di notte. Il Mobility Pass può essere scaricato sul sito di ATAC e include anche l'utilizzo dei parcheggi di scambio ATAC dove si potrà lasciare l'auto. Tutte le info su romamobilita.it. Fino al 31 maggio in programma a Roma l'Iperfestival delle Periferie, concerti e performance artistiche e musicali, mostre, laboratori d'arte, incontri e tanto altro, con l'obiettivo di far conoscere i superluoghi della capitale. La Casina delle Civette a Villa Torlonia, in occasione dell'80° anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente, ospita l'esposizione Sotto una buona stella, l'emblema della Repubblica Italiana nelle carte di Paolo Paschetto, dedicata alla storia del simbolo nazionale. Info su comune.roma.it.
21: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
23: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
22: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
23: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
22: ValentinoAutomobili.it.
24: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
25: Via, via.
24: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19€. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
1: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
3: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
4: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
5: Tigre, freschezza quotidiana.
25: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
26: 50 e 50 50 e 50,
27: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
26: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
28: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
29: Allart, al centro della tua casa.
30: Ehi, ma dove corri?
27: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
30: Tranquilla, vai da Corsetti.
27: In farmacia.
30: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
27: Davvero tutto lì?
30: Tutto, veloce e vicino.
27: Mi hai salvata.
30: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
31: Sono le 19:02 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
32: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Eccoci qua, arrivati a metà settimana, 13 di aprile. Sì, di aprile, di maggio.

sempre all'Olimpico, però non è l'unica zona congestionata di Roma, quindi raffica da traffico. 393 777 7172, sapete già come funzionano le raffiche qua su Radio Globo. Note audio e ci segnalate se la strada che state percorrendo è congestionata, ma soprattutto vogliamo sapere qual è la velocità media. Quindi 393 777 7172, si parte subito con la raffica da traffico qui sulla radio, che suona solo le migliori.

0: Se nel traffico vuoi impazzire, intorno a Piazza Zama devi venire.
1: E niente raga, adesso la poetessa di Tutto Bloccato è migrata verso le 19:23 qua su Radio Globo. Ma

0: Vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato, ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale di

0: 7 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova. Radio Globo. Wait for me. I'll

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24, passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo. ValentinoAutomobili.it.
8: Fermati un attimo, dai un morso al gusto. A Viterbo, al complesso di Santa Maria in Gradi, arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
9: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
10: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magi Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
12: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.

Naughty Boy con Sam Smith su Radio Globo. Radio Globo. Allora, quando ci sono eventi di una certa portata, mi diverto sempre ad andare su Google Maps e vedere come Roma in alcune zone diventa letteralmente rossa, no? Rossa, arancione. E ci sono pochissime zone verdi. Verdi sono quelle strade dove c'è poca gente. Gialle, vabbè, c'è qualcuno. Arancione, c'è qualcuno un po' di troppo. E rosso, praticamente tutto impantanato, tutto bloccato, come con i marchetti. Comunque, stavo leggendo che proprio in occasione di questa finale di Coppa Italia del 13 di maggio, praticamente ci sarà un servizio metropolitano più allungato, infatti chiuderanno intorno all'1:30, ma ci saranno anche più corse per tutti quegli autobus che arrivano, se arriveranno, proprio dalle parti dell'Olimpico. Come va? Dai, su, in caso ci sono io a tenervi compagnia. Taylor Swift.

0: Hotel Room Service, Pitbull era il 2009. Questa invece la radio, che sono solo le migliori, Radio Globo, 19.35 all'ora, tra internazionali di tennis, derby, ma alla fine poi si è capito quando è che si fa sto derby, e poi quello che sta per accadere stasera intorno alle 21, insomma, secondo me possiamo essere anche pronti, e a dirlo non sono io, fidatevi, ma così, buttiamoci una bella candidatura per le Olimpiadi, che ne dite? Si può fare? Qua a Roma le possiamo fare le Olimpiadi?
1: Dietro ogni politico, imprenditore.

0: ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera per il Partito Democratico, Patrizia Prestipino, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Ermal Meta Live Club 2026. Il 20 maggio Ermal Meta torna in concerto a Roma sul palco dell'Atlantico con uno show imperdibile che ripercorrerà i suoi più grandi successi fino ai brani del suo ultimo album Funzioni Vitali.
2: Stella, stellina, la notte si avvicina, non basta una preghiera per non pensarci più.
1: Ermal Meta Live a Roma il 20 maggio. Info e biglietti su ticketone.it.
3: Se sei un'anima notturna ed ami fare shopping, questa promo è per te. Su cashglobo.it torna Flash Notte, il codice speciale che ti fa risparmiare su tutto lo shopping. A partire dalla mezzanotte fino alle 3, vai su cashglobo.it, inserisci il codice Flash Notte al momento del checkout e ottieni subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte, solo su cashglobo.it.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
7: Allora, 19:41 sulla radio, che sono le migliori, 13 di maggio, io sono Tommaso, qua fino alle 23, vedi, Harry Styles potrebbe aprire le Olimpiadi, American Girls.

possibile, ovvero una bella ricandidatura per quanto riguarda questo sindaco, ma soprattutto una capitale dinamica e credibile, pronta anche a candidarsi per le Olimpiadi del 2036 o 2040.

culturali e soprattutto possiamo dirlo rigenerazione urbana, anche perché stavo dando un'occhiata a Google Maps qualche sera fa, non riuscivo a prendere tempo. Avete presente Street View? Dal 2008, che erano le prime foto che venivano fatte di Google Street View, ad adesso, al 2026, è veramente cambiato poco sulle strade di Roma. Allora, 393-777-7172. Secondo voi Roma, tra il 2036 e il 2040, è pronta a

0: 9 maggio, San Giorgio, olio extravergine di oliva, un litro a 4,99€. E Sao Caffè Intenso, 250 grammi, confezione da 4 a 9,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: Eccoci qua, 19:54, scendiamo in strada, lo facciamo con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Bentrovati, da poco riaperta la tangenziale est, precedentemente chiusa per un incidente all'altezza dell'uscita per la batteria Nomentana in direzione di San Giovanni. Resta qualche rallentamento da via dei Campi Sportivi a via Salaria. In direzione opposta, invece, per il traffico diretto verso lo Stadio Olimpico, ci sono code da via Tiburtina a Corso Francia. Vi ricordiamo che nella zona del Foro Italico, in occasione della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, per motivi di sicurezza sono chiuse diverse strade, tra queste viale Tor di Quinto tra via Civita Castellana e largo Maresciallo Diaz, Lungotevere Maresciallo Diaz, Ponte Duca d'Aosta e i Lungotevere Cadorna Fellini della Vittoria e Oberdan. Inevitabili ripercussioni per il traffico al Flaminio e al della Vittoria. Ancora intenso infine il traffico sul raccordo anulare, con rallentamenti tra la Nomentana e la 24 nelle due direzioni. Si sta ancora in coda anche in carreggiata esterna, tratti dalla Roma Fiumicino all'Appia.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
12: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
13: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
14: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
15: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
16: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
15: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
17: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15€. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49€. La convenienza qui è da applausi!
18: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
19: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
1: Via tutto! Tutto da rifare!
2: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
1: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
2: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
3: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
5: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
7: Sono le 20 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
8: Vieni, vedi. Guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab. E sul canale 91 del DJ.

Vai Shabusi! Sembra quasi uscito da un rodeo questo ragazzo. Born to Die sulla radio, che suona solo le migliori. Devo dire che lui è un artista che abbiamo iniziato ad apprezzare e conoscere intorno al 2022. Radio Globo. Stavo leggendo di questo dipendente comunale dell'Alto Varesotto che è stato denunciato per truffa aggravata dopo che la Guardia di Finanza ha scoperto che timbrava il cartellino, quindi in municipio, e poi andava abitualmente in Svizzera per fare un secondo lavoro. Vedi, queste cose non accadono solo ed esclusivamente nel sud Italia. Quando poi ti ritrovi di fronte a situazioni del genere, che cos'è che devi pensare? Ma non è la prima volta che comunque ci troviamo di fronte a persone che fortunatamente per loro hanno due lavori, a discapito però di chi magari vorrebbe lavorare come posto fisso, no? C'è qualcuno che vorrebbe fare il posto fisso? Oppure qualche posto fisso che vorrebbe fare qualche altro lavoro? Ne parliamo alla Globo WhatsApp, Lola Young. You know I'm-

0: Tommaso, questi se la prendono sempre col sud, ma in realtà i veri ladroni sono loro. E la storia piano piano a noi del sud ci sta dando ragione, anche se a noi della ragione ce ne può fregare di meno.
1: Anche perché sembra veramente una storia che sembrava proprio scritta, cucita su una situazione del sud, no? Dici, vabbè, il sud queste cose le fanno, ma in Svizzera, ma mai avrei immaginato una cosa del genere.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
2: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio.

0: le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 euro al chilo. Pomodoro a grappolo italiano a 99 centesimi al chilo. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata.

0: a soli 79 euro e tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
1: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
2: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
3: Con Fulual, naturalmente.
2: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
4: 50 e 50 50 e 50.
5: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Ha invitato gli amici per una grigliata. E il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
9: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
10: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
11: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
12: Allora, 20:20, questa è la radio, che sono solo le migliori.

0: Bimbi, Beyoncé dal 2007 su Radio Globo. Radio Globo. Allora sentiamo un pezzettino del morning show di questa mattina.
1: Mi è capitato a Viterbo, ho chiamato una sera che erano le 7:30, ho chiamato una decina di pizzerie, era tutto pieno, non abbiamo posto, siamo andati lì a passeggiata, siamo andati dentro una di queste pizzerie per chiedere, c'erano tavolini vuoti, ma erano stati una trentina.
2: Allora ragazzi, questa cosa l'ho tirata fuori io, senza sapere però per quale motivo, che logica ci sia dietro. Io questa roba non la capisco, vorrei capirla, però vedi, confermano quello che ho appena raccontato, il fatto che ti dicono che sia tutto riservato, poi effettivamente quei tavolini rimangono così. Naturalmente uno può dire vabbè, ma qual è l'interesse del ristoratore? Sto cercando di capirlo. Io mi sono detto boh, magari fanno una selezione, non ho idea.
3: Forse hanno paura che chi chiama poi non ci va, perché è un fenomeno che sta accadendo molto spesso, no? Soprattutto in Italia, e quindi vogliono far pagare addirittura la caparra a chi prenota il telefono, però magari preferiscono le persone che arrivano lì al momento.
4: Ma non è che i ristoratori riservano i ristoranti, hai visto mai a qualcuno? Metti che c'è sicuramente posto.
2: Esatto. Ma che è tua madre a casa? Sentito? Metti caso che vi è qualcuno, ma insomma è normale che venga qualcuno.
3: Beh, dei ristoranti lo fanno, tengono il posto per i clienti affezionati che possono venire o non venire, però il tavolo glielo lasciano.
2: Sì, magari che ne so, vedi soltanto due persone, piuttosto che impegnare il tavolo per due persone, preferisci tenerlo per un gruppo un po' più ampio.
5: Comunque stamattina morning show versione nomi approssimativi,
2: sì,
3: stamattina
6: sì, come quando per sushi che magari restavo con gente e ti mettono davanti alla vetrina che da sulla strada per farti vedere che c'è sta qualcuno, che fastidio.

posto e poi magari andare lì di persona e riuscire poi a imboccare. Oppure avete usato un'altra tecnica, avete dato un'occhiata su quelli che si erano presentati, cioè avevano prenotato telefonicamente. Avete detto: guarda, io sono quel nome lì, e poi vi hanno fatto, ecco, entrare.

15, questa si chiamava Adore. Adoro! Come adoro tutti voi alla Globo WhatsApp 393-777-7172, che è uno dei tanti metodi per restare sempre in contatto, anche perché so che in una giornata come questa, mentre mezza Roma, dico mezza perché gli altri sono

0: si fanno portare a casa il cibo dai rider che sono sempre lì fuori all'ascolto. So che c'è una bella fetta di ascoltatori di rider sempre qua collegati su Radio Globo. Un saluto anche a tutti i tassisti, tutti coloro che lavorano di notte, anche perché fino alle 23 mi trovate qua sulla radio che suona solo le migliori.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore la perturbazione che nella prima parte del giorno ha interessato il Lazio tenderà ad allontanarsi. Il clima dunque risulterà più asciutto nelle ore serali con cielo poco nuvoloso. Per la giornata di giovedì tornerà a farsi vedere il sole, specialmente in mattinata. Poi la situazione sarà più variabile nella seconda parte del giorno, specie nelle aree interne con qualche isolato piovasco. Le temperature massime diurne difficilmente supereranno i 21-22 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
2: Al primo che chiama ora lo 06 89 28 996, Radio Globo regala due biglietti per lo spettacolo Forte e Chiara con Chiara Francini dal 12 al 14 maggio al Teatro Olimpico.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
8: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
9: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
10: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.

si sposerà molto di più rispetto agli scorsi anni, perché sono veramente tanti gli italiani che hanno deciso di, come si dice, come dicono quelli bravi, convolare a nozze. Allora, l'età media è leggermente salita, stiamo parlando di comunque in media 43 gli anni in cui uno decide quindi di sposarsi. Anche il costo medio di un matrimonio si aggira intorno ai 13.700 euro, e infatti sono tantissime le persone che ricorrono a finanziamenti pur di non rinunciare, per esempio, all'abito, al banchetto, agli allestimenti. Quindi 393-777-7172, vi siete sposati? Avete per caso speso una cifra simile oppure avete risparmiato? Se sì, qual è stato il metodo che avete usato per risparmiare per un matrimonio? Non perché voglia sposarmi dall'oggi al domani, ma perché mi sto rendendo conto che proprio quest'anno io ho ricevuto un sacco di inviti rispetto allo scorso anno. Quindi 393-777-7172. Ci si sposa, ma quanto avete speso voi? Medusa! Can we see-

personale, ovvero quanto avete speso per il vostro matrimonio. Perché ve l'ho chiesto? Perché sta crescendo mediamente anche la voglia di sposarsi in Italia, sta salendo anche la media, praticamente in media ci si sposa a 43 anni, ma altra cosa, si spende molto di più, c'è voglia però allo stesso tempo

0: chiamate dalle richieste di vostro marito, di vostra moglie. Oh, ma che ne dici? Che sposiamo? E parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
1: Cash Globo, promo flash.
0: Attenzione, è in arrivo un codice flash molto speciale dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte. Solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash, ma solo per i più veloci. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
9: Tigre, freschezza quotidiana.
10: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
11: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
10: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
11: Solo a maggio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
12: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
13: Lo voglio.
12: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
13: Lo prometto.
12: Vi dichiaro uniti per sempre.
14: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescare 100 grammi a 2,99 euro.
15: Todis, buongiorno convenienza.
16: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
17: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo.
3: Sono le 21 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
4: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Mamma mia ragazzi, siamo arrivati alle 9 della sera. Incredibile. Allora, mercoledì 13 di maggio, io

0: David Guetta dal 2016 su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
2: Bella Tommy.
0: Bella.
2: Io non sono sposato, però convivo da 13 anni, visto che mio figlio più grande ha 13 anni, abbiamo 3 bambini. La mia compagna ogni tanto ci prova a dirmi, mi chiede, ma ci sposiamo? E io gli rispondo sempre, va bene, quando trovi quello che te si prende, mandami l'invito e ti vengo al matrimonio tu.
0: Vabbè, però dai, dopo 13 anni è anche un po' plausibile se ti metti magari nei panni della tua compagna, no? Dai, su, anche perché avete comunque tre figli, no? Però magari un ragazzo o una ragazza che si trova più o meno intorno ai 30-40 anni e vuole mettere dei soldi da parte per sposarsi, sta iniziando a diventare veramente più complicato, anche perché proprio il prezzo del matrimonio è salito negli ultimi anni. Stiamo parlando che in media si spende sui 13.700 euro. Ragazzi, è una bella cifra. In molti, per esempio, fanno anche debiti, oppure si usano le cosiddette bustarelle. Maroon 5, questa è Radio Globo.

0: che ti prende a volte. Tananai! 21:15, questa è la radio che sono solo le migliori, Radio Globo in un certo senso. Ci stiamo facendo anche gli affari vostri per quanto riguarda il matrimonio. 393-777-7172, se vi siete sposati, volete sposarvi, ma soprattutto quanto vi è costato se vi siete sposati, anche perché stanno crescendo le spese, a dirlo non sono io, ma ovviamente una ricerca di mercato. Radio Globo Promotion. Farsi pubblicità è un lavoro a tempo pieno e proprio per questo, per chi non vuole stare H24 dietro ai social, ai commenti, ai follower, bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata con idee nuove, originali e soprattutto un'agenzia che faccia tutto il lavoro sporco al posto vostro. Infatti per parlarne ho qui Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Senti Giorgio, ho detto tutto oppure vuoi aggiungere qualcosa?
1: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Spiegaci meglio però.
1: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: E se invece uno ha bisogno di qualcosa di diverso?
1: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Certo che ce n'è veramente tanta di originalità e soprattutto Giorgio, adesso sanno a chi chiedere, come vi possono contattare?
1: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Quindi vai sul sito pensaingrande.it. Wait for me, I'll
2: be back. A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
6: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magia Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
8: 50 e 50 50 e 50.
9: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
10: Allart è in via Tiburtina 250.

0: 5 a Roma o su allartcenter.it.
1: Allart, al centro della tua casa.
2: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
3: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Quando la tua compagna ti chiede di sposarti, chiedi...

0: solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Mamma quanto era bella questa canzone, All City Fireflies. Poi è sparito del tutto. Questo è Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
2: Radio Globo. Noi ci siamo sposati nel

0: 80 invitati, insomma sotto i 100, abbiamo comunque speso 20-25 mila euro, quindi sì, non è per niente facile insomma riuscire a avere queste somme anche al giorno d'oggi.
1: Allora, quando hai detto bomboniere fatte da te, ho immaginato, perché mi è capitato una volta ad un matrimonio, di ritrovarmi come bomboniera il limoncello fatto in casa. Raga, inutile dire che quel matrimonio è stata una delle peggio ubriacate prese mai nella mia vita.
2: Ciao Tommy, noi ci siamo sposati il 16 ottobre 2010 a Terracina, eravamo 300 persone e ci è costata la bellezza di 30.000 euro.
1: Mamma
2: ciao, un abbraccio, bimbi, saluto lo zio.
1: Ma lo sai che lo zio di Radio Globo non mi dispiace? Ciao nipotini, ciao, che bello. Allora, si sta creando questa famiglia, mi piace, mi piace. Allora, Fulminacci, maledetto me, questa è Radio Globo.

0: parlando oggi a pranzo con degli amici di quelli che sono i cosiddetti status symbol, no? Praticamente quei simboli che in un certo senso ti fanno capire in che status ti trovi e sono letteralmente cambiati nel tempo. Cioè prima, per esempio, se non avevi la friggitrice ad aria non eri nessuno. Ci sono degli elettrodomestici o delle cose che abbiamo in casa che creano però un po' lo status symbol, e tra pochissimo ne parleremo anche con voi, ovviamente, alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Ciao a tutti da Massimo Vari. Ragazzi, su Radio Globo ogni mattina ci si sveglia con il Morning Show, che vi risparmia la fatica di scrollare con il cellulare per scoprire cosa c'è di viralissimo.
1: Reload. Viralissimo, il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in viralissimo
3: Andrea Sempio, tutte le volte che è in auto da solo.
4: Questo è l'unico cinese che non ha l'isoletto ortopedico. Tra l'altro gli ho sputato negli scaffali per i bimbi. Non se ne è accorto nessuno. Passate una bella giornata al mare, specialmente quando ero in quadra, perché ho toccato le tette di una col gomito, così non se ne è accorto. Ha fatto così.
5: Cos'è successo? Ma c'è stato un cane.
4: Vabbè, non ho visto nessuno. Ma ho visto nessuno. Andrea Sempio ha messo sotto un cane.
6: Ma no, ma non lo dire.
4: All'uscita per Garlasco chilometro 4. Ah, quanto mi piace tenermi compagnia.
3: Bellissimo. Direi che è il momento di rivolgersi a uno bravo.
6: Dai, vai.
7: Cioè, pensa al colmo. Mi serve Sì, mi serve.
3: Bellissimo. Una tecnica che può tornare utile.
8: Ho scoperto questa nuova tecnica che si chiama il rodeo. Quando fate sesso, praticamente mettete la vostra donna a 90, e mentre lo fate dovete urlare il nome della vostra ex. E qui inizia il gioco. Il gioco consiste di stare attaccati più tempo possibile in un rodeo.
3: Uomini e donne a confronto in un sondaggio.
9: Gli uomini sono
10: bugiardi, indifendibili,
11: complicati,
12: basic,
13: incomprensibili,
14: cani,
15: un cesso quando ti stai pisciando addosso,
16: no,
15: semplici,
16: stupidi.
9: Le ragazze sono
17: fantastiche, le amo tutte.
18: Tutte bellissime, intelligenti.
19: Il futuro,
12: una pasta allo scoglio,
3: buonissima la pasta allo scoglio,
6: molto bella e simpatica di più, 100%, te la dico io.
11: Così,
9: sì,
1: viralissimo.
3: Tutti a Punta Marina a vedere i pavoni.
14: No, intanto lo sconforto cresce e c'è chi, come Antonella, è scappata qualche giorno per poter finalmente chiudere occhio.
20: Sono andata via da casa mia a Punta Marina per tutelare la mia salute, perché non ce la facevo più. Basta!
6: Basta!
20: È ora di smetterla! Basta!
1: Viralissimo su Radio Globo.
21: The Morning Show.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 10
21: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
21: Scopri come su radioglobo.it.
22: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
23: Bel veicolo a motore umano. È usato?
22: Usato a chi?
24: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
23: Info su leonori.it.
25: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
26: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
27: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
28: Think big, become big.
0: Se sei un'anima notturna ed ami fare shopping, questa promo è per te. Su cashglobo.it torna Flash Notte, il codice speciale che ti fa risparmiare su tutto lo shopping. A partire dalla mezzanotte fino alle 3, vai su cashglobo.it, inserisci il codice Flash Notte al momento del checkout e ottieni subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte, solo su cashglobo.it.
2: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
4: 21:41, questa è la radio che sono solo le migliori Radio Globo. Tra pochissimo parleremo in status symbol. Intanto relax in questo mercoledì sera, c'è Olivia Dean.

1:46, questa è la radio che suona solo le migliori. Radio Globo, stavo dando un'occhiata a quelli che sono gli status symbol, cioè che cos'è uno status symbol, ovvero gli oggetti, quelle cose che abbiamo e che usiamo quotidianamente che però ti fanno sentire importante, ricco. Allora, nel mio caso, mi stavo confrontando con degli amici oggi a pranzo, può essere uno status symbol avere una lavastoviglie, avere un'asciugatrice, perché insomma deve avere anche i panni adatti da asciugatrice, perché se vesti in 100% poliestere poi vai in giro con i vestiti di Barbie, ecco, oppure una donna o un uomo delle pulizie. Questo qua potrebbe essere uno status symbol. Ora non so se lì fuori c'è qualcuno che ha una lavastoviglie, un'asciugatrice o una donna o un uomo delle pulizie, ma è vero che una volta raggiunto un certo livello anche economico, avere proprio queste cose ti fa sentire, diciamo, importante, ricco, no? Dai, l'asciugatrice. Quando dici no, perché ho messo tutto dentro l'asciugatrice, sai, non puoi capire, quando piove si asciuga tutto subito. Allora dici, vedi, anziché avere gli stendini per casa.

0: Vabbè, l'ultima ora insieme che parte tra qualche minuto.
1: Wait for me, I'll be back.
2: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
3: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
7: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
6: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
8: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Fermati un attimo, dai un morso al gusto. Habit Herbal al complesso di Santa Maria in Gradi. Arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
11: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
12: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
13: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
14: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
15: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume de L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
18: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
0: Sono le 21:59 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
19: Vieni, vedi. Guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming,
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Eccoci qua, 22 in punto. Questa è la radio che suona, sono le migliori, Radio Globo.

di DJ Snake insieme a Selena Gomez su Radio Globo. Radio Globo. Allora, stavo leggendo di questa vicenda che ha visto protagonista Amy Schilla. Praticamente lui si è autovenduto, cioè nel senso ha venduto a se stesso la sua immagine, ve l'ho detta, ve la sto dicendo proprio in parole poverissime, e si è dato un prezzo di 400.000 euro. Raga, è tutto il giorno che sono qua che penso, ma se dovessi mettermi in vendita io come immagine personale, quanto potrei valere? Allora, io ho pensato, boh, 30.000, 40.000 euro, cioè tipo mi danno 40.000 euro e mi comprano, ok? 50.000, ho detto, ah sì, forse mi sto un po' snobbando sui 70-80.000, ho detto, vabbè, mo faccio la domanda agli ascoltatori stasera. Allora, immaginatevi di essere al mercato, voi siete il prodotto, ok? Quanto devono sborsare per avervi? Dai, ragazzi, secondo me è fighissima questa cosa. Sicuramente stasera ci sarà qualcuno che si intripperà su questa cosa e inizierà a pensare, ma io effettivamente quanto valgo? 393-777-7172. Siamo noi il prodotto. Qual è?

0: Lisa, Doja Cat con Ray su Radio Globo. Allora, 22:13, sapete che noi abbiamo un momento dedicato a tutto bloccato, dove andremo a riaprire un argomento e tra pochissimo ovviamente accadrà proprio qua su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback e
1: I'll be back.
2: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni.

0: info e regolamento su radioglobo.it.
1: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
2: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
3: Con Fulual, naturalmente.
2: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Grandissima richiesta, il fioritutto continua a

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus.
4: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
5: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
6: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
7: Sono rimasto uno dei pochi che ancora non è andato al cinema a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Lady Gaga, Dolce, questa è Runway sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo.
8: Solo le migliori Radio Globo.
9: No matter what. No matter what.

0: quel finale. Calvin Harris su Radio Globo. Era Fields, adesso invece andiamo ad ascoltare quello che hanno detto oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.
1: C'è uno studio che sta girando sulle vacanze, dove praticamente si dice che, secondo questi ricercatori, che fondamentalmente fare delle pause brevi, però frequenti, anche dopo, massimo dopo 2 mesi, ecco, aiuta il lavoratore a avere un diciamo work balance migliore, a stare più sereno, a godersi meglio l'esistenza, e quindi è una grande ricerca.
2: Quindi secondo questo studio uno dovrebbe prendersi le ferie ogni 2 mesi.
1: Ogni 2 mesi.
2: Cioè, ogni 2 mesi tu ti fermi una settimanella, ti fai la vacanza.
1: Anche prima, cioè, però di almeno un weekend lungo, 3-4 giorni, sì, va
2: buono.
1: Bene. Quello sì, però chiaramente è anche, cioè loro hanno fatto questa ricerca, però poi dopo hanno anche ragionato sulla questione, hanno detto e riconoscono che applicare questo modello rientra comunque in un concerto un po' più ampio di rielaborazione della settimana lavorativa, quindi bisognerebbe fare una settimana breve, insomma un bordello, quindi è inutile, quindi sono subentrata io.
3: Oh, perché tutto l'anno iniziava a marzo.
1: Ecco.
3: Con il primo mese dedicato al dio della guerra, Marte.
1: Esatto, sta cosa interessante.
3: Certo.
1: Cioè, voglio dire, poi a un certo punto hanno aggiunto 2 mesi. Così, no? Cioè,
2: gennaio
1: e febbraio.
3: Sì,
1: li hanno aggiunti. Perché?
4: Vabbè, scusa, io ho acceso adesso, ma che cazzo sta dicendo?
5: Oh, io ci ho capito una mazza, ma che mese stavo?
6: Guarda che non è che se gli cambi il nome non è freddo e non piove.
3: Capito.
7: E quindi dopo il 36 dicembre che stiamo al veglione, 3, 2, 1, buon primo marzo! Poi dopo il meteorologio sa come funziona, no? Non c'è mai stato un marzo così freddo.
3: Esatto.
7: Non so se conviene la cosa.
0: Allora, parliamo di ferie, anche perché lo studio originale, quello di cui parlavi Leana, poi vabbè si è persa dentro i meandri della sua mente, diceva che effettivamente ogni 2 mesi noi dovremmo andare in ferie. L'ultima volta che siete stati in ferie, dai, 393-777-7172, sentite come batto sul tavolo, perché qua, raga, lo dobbiamo far capire ai nostri datori di lavoro, l'ultima volta siete stati in ferie, 393-777-7172. 172. Io ve lo dico, sono quasi arrivato, perché praticamente l'ultima volta sono andato in ferie molto prima di Natale, quindi diciamo che non fermandomi proprio mai, non ho preso neanche un fine settimana libero.

0: sapete che il brano originale del 1977, stiamo sentendo la voce di Amanda Lear, la voce di Amanda Lear che è stata anche prestata al mondo dei cartoni animati, come per esempio negli Incredibili. Non so se ricordate Edna Mode, ecco, era proprio lei, Edna Mode. Amanda Lear, che proprio in quel periodo i suoi produttori hanno provato in tutti i modi a modificare il suo timbro vocale, e la leggenda narra che la imbottissero in tutti i sensi di sigari e whisky, proprio per regalargli questa voce, questo timbro molto molto scuro, molto molto profondo, che andava tantissimo di moda soprattutto nel nord Europa in un determinato tipo di discografia. Mamma mia, quante cose che si imparano ascoltando Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore la perturbazione che nella prima parte del giorno ha interessato il Lazio tenderà ad allontanarsi. Il clima dunque risulterà più asciutto nelle ore serali, con cielo poco nuvoloso. Per la giornata di giovedì tornerà a farsi vedere il sole, specialmente in mattinata. Poi la situazione sarà più variabile nella seconda parte del giorno, specie nelle aree interne, con qualche isolato piovasco. Le temperature massime diurne difficilmente supereranno i 21-22 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.

0: Cash Globo. Promo Flash.
1: Attenzione, è in arrivo un codice flash molto speciale dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte. Solo su cashglobo.it.
0: 3 ore di sconti flash,
2: ma solo per i più veloci.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
3: Wait for me, I'll be back.
4: In Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think Big, become Big.
8: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
9: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Gruppo Rosati.it.
1: Allora 22:39, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Intanto Harry Styles con

sulla radio, che suona solo le migliori, Radio Globo. E anche noi siamo quasi arrivati alla fine, più o meno come la partita di Coppa Italia che stanno giocando all'Olimpico, che vede con 3 minuti ancora da giocare, perché hanno dato 5 minuti di

0: wait for me. I'll be back.
1: 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart, fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
6: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
7: Tigre, freschezza quotidiana.
8: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
10: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
11: Lo voglio.
10: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
10: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
15: Info e regolamento su radioglobo.it.
16: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Se sei un'anima notturna ed ami fare shopping, questa promo è per te. Su cashglobo.it torna Flash Notte, il codice speciale che ti fa risparmiare su tutto lo shopping. A partire dalla mezzanotte fino alle 3, vai su cashglobo.it, inserisci il codice Flash Notte al momento del checkout e ottieni subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte, solo su cashglobo.it.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Solo le migliori radio.
4: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: A questo punto io gli dico: Flavia mia, io ho 60 anni, se lui ti rifiuterà allora non ne lo meriti, tu tromba di chi ti pare, perché poi arrivi in menopausa che si secca tutto e non ci sono colori.
3: A Monica, ma è meglio una chiave che apre tante porte o una porta che si fa aprire da tante chiavi? Dimmi un po'.
4: Cioè, mi pare di capire che questa signora di 60 anni se ne intende.
5: Ah, meno male che alle 4:34 del pomeriggio se dovevamo macinare la passeretta di questa, bella secca. Grazie, grazie, grazie a tutti.
6: Monica, io ti adoro. Monica, io ti amo proprio. Cioè, hai detto una cosa, cioè, mi hai fatto sentire male, Monica. Cioè, te voglio un vita scena.
7: Ah, a un vero. Crociera se muore, al villaggio se tromba. Secondo me conviene andare al villaggio.
8: Così no. Occhio e croce.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
0: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
0: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
0: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
10: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza, recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
11: Fermati un attimo, dai un morso al gusto. Habit Herbal al complesso di Santa Maria in Gradi arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
12: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
13: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
14: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera per il Partito Democratico, Patrizia Prestipino, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo. Cash Globo. Promo Flash.
2: Attenzione, è in arrivo un codice flash molto speciale dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte. Solo su cashglobo.it.
0: 3 ore di sconti flash,
1: ma solo per i più veloci.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it, è il momento di divertirsi.
5: Ermal Meta Live Club 2026. Il 20 maggio Ermal Meta torna in concerto a Roma sul palco dell'Atlantico con uno show imperdibile che ripercorrerà i suoi più grandi successi fino ai brani del suo ultimo album Funzioni Vitali.
6: Stella stellina, la notte si avvicina, non basta una preghiera per non pensarci più.
5: Ermal Meta Live a Roma il 20 maggio. Info e biglietti su ticketone.it.
7: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
8: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.

0: be back.
1: Ha invitato gli amici per una grigliata. Il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
2: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
3: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
4: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
5: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
8: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
9: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita, tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato. No matter what.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: sbagliato.
1: Ora mia,
2: ho capito, ma stiamo messi meglio col telefono, con il tariffario. Mamma mia.
1: Cioè, immagini, paga al minuto che vede la televisione.
2: Sì, ma lei c'ha ancora quella là che quando non si vede un canale fa il, c'ha tutti i colori.
3: Sì. Gli dai due botte, però ed esce.
2: Esatto.
1: Andiamo allora con Sailor Moon.

0: sono proprio contenta. Finalmente prenderò la patente. Forza Bunny, questa volta è troppo importante. Oh sì, riuscirò a tenere a freno l'ormone.
1: Immagino.
0: Istruttore Chan, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ok, chiave inserita. Cambio la marcia. Oh, il cambio manuale mi fa sempre un certo effetto.
2: Signorina, attenzione, la strada è tutta bagnata.
0: Oh no.
2: Ok, ora entri dentro il raccordo. Ehi, che fai?
0: Oh sì, guarda quanto è grande sto raccordo anale. Lo senti? Mi devi troppare con lo stesso ritmo. Come sfreccio sul bagnato!
2: Con queste mani! Ferma! Quello non è il cambio!
3: Ma signora Caselli!
4: Tutto bloccato! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Se sei un'anima notturna ed ami fare shopping, questa promo è per te. Su cashglobo.it torna Flash Notte, il codice speciale che ti fa risparmiare su tutto lo shopping. Fino alle 3, vai su cashglobo.it, inserisci il codice Flash Notte al momento del checkout e ottieni subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte, solo su cashglobo.it.

0: Auto.
1: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Se presente, quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Cash Globo. Promo Flash.
5: Attenzione, è in arrivo un codice flash molto speciale dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte, solo su cashglobo.it.
0: 3 ore di sconti flash, ma solo per i più veloci. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

se sei un'anima notturna ed ami fare shopping, questa promo è per te. Su cashglobo.it torna Flash Notte, il codice speciale che ti fa risparmiare su tutto lo shopping. Fino alle 3, vai su cashglobo.it, inserisci il codice Flash Notte al momento del checkout e ottieni subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte, solo su cashglobo.it.